possesso di me, della mia famiglia e di tutto il mondo. Infiamma il nostro spirito affinché ogni giorno ti apparteniamo di più e siamo più spirituali e meno mondani. Prendi possesso del nostro corpo, della nostra mente, anima e sentimenti affinché possiamo godere di salute e virtù. Prendi possesso del nostro tempo, del nostro lavoro e dei nostri beni affinché servano a te. Prendi possesso dei nostri problemi e delle nostre preoccupazioni affinché possiamo confidare in te. Prendi possesso della nostra famiglia, del nostro apostolato e di tutti gli aspetti della nostra vita affinché si compia in noi la tua volontà. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci.

Settimo muro. Ringraziamo Dio per il suo aiuto e ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La cecità e l'asprezza spirituale con la gratitudine verso di te per tutto ciò che ci doni. Il dubitare di te con la gioia di credere in te. La falsità o l'ipocrisia con la verità. Testardaggine nel peccato con la paura di offenderti e il pentimento. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Santissima Trinità, nella tua divina volontà attraverso il tormento sofferto dal nostro Signore, Gesù Cristo, nel suo volto, nella ferita sulla sua spalla e sulla sua schiena, te lo chiedo con fede e fiducia. Per mezzo della Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero. Soprattutto per coloro tra noi che pregano in questo luogo di Gerico. Santa Maria, Madre di Dio. Oh mio Dio, non ci credo.

0: Sull'ottava parete offriamo le nostre preghiere a Dio, chiedendo un cambiamento nella nostra vita. Ti prego, Padre Celeste, di distruggere in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. La disperazione, la paura e la tristezza con la speranza in te. L'infelicità con la gioia di sapere che siamo ascoltati, protetti e amati da te. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen tutti. O Santissima Vergine Maria, Madre Immacolata e Regina degli Angeli, ti preghiamo, aiutaci e frustra i piani di coloro che si oppongono a Dio. Concedi loro la grazia della luce, della conversione e della salvezza. Che i tuoi angeli proteggano la Santissima Eucaristia, i templi e i santuari, i luoghi e le cose sacre, il clero e le persone consacrate a Dio nel tuo nome, tutto il mondo. Preservali dalla profanazione, dal furto, dalla distruzione e dalla desacralizzazione, dall'ignoranza, dall'incomprensione, dall'oblio e dall'insulto. E a tutti i tuoi figli, Madre Santissima, mostraci la verità, toglici la tiepidezza, aiutaci a essere fedeli a Dio uno e trino, alle nostre promesse battesimali, al Vangelo e alla Santa Eucaristia, alla Chiesa, che è una santa, cattolica e apostolica, ai comandamenti, ai dogmi della fede e alla santa tradizione. Donaci una contrizione pura e perfetta, la perseveranza finale. Aiutaci nei nostri bisogni e nei nostri problemi, e vieni ora a schiacciare la testa dell'antico serpente. Amen.
1: Santissima Vergine Maria, salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Santissima Trinità, ti ringraziamo per questo ministero che abbiamo appena compiuto.

0: compiuto e per tutte le grazie ricevute. Ti supplichiamo che l'acqua purissima che sgorgò dal costato del nostro Signore Gesù Cristo ci lavi e ci purifichi, e che il suo preziosissimo sangue ci sigilli. Alle nostre famiglie, alle nostre proprietà, guida le nostre azioni e accresci in noi l'umiltà. Ti chiediamo che il nemico non possa nuocerci, che ogni dolore, ogni male o vendetta da parte sua restino lontani da noi e che tu li mandi ai piedi della croce di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Sacro cuore di Gesù e di Maria, che i nostri passi vadano insieme, che le nostre mani raccolgano insieme, che i nostri cuori battano all'unisono, che il nostro intimo senta la stessa cosa, che il pensiero delle nostre menti sia uno solo, che le nostre orecchie ascoltino insieme il silenzio, che i nostri sguardi si compenetrino profondamente fondendosi l'uno nell'altro e che le nostre labbra supplichino insieme l'Eterno Padre per ottenere misericordia. Santissima Vergine Maria, consacriamo a te la nostra famiglia e ti ringraziamo insieme agli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, all'angelo protettore della nostra nazione, al nostro angelo custode e a tutti gli angeli di Dio, a San Giuseppe tuo castissimo sposo, ai santi e alle anime del purgatorio per aver interceduto per noi durante questa preghiera. E chiediamo che l'amore dello Spirito Santo riempia ogni vuoto nei nostri cuori. Amen. O mia Signora, o mia Madre, mi dono interamente a te e, come prova del mio fedele affetto, ti consacro oggi e per sempre i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, il mio cuore, in una parola, tutto il mio essere. Poiché sono tutto tuo, Madre di bontà, custodiscimi e difendimi come tuo figlio e tua proprietà. Amen. Dolce Madre, non andare via, non distogliere da noi il tuo sguardo, vieni con noi ovunque e non lasciarci mai soli, poiché tu ci proteggi così tanto come una vera madre, coprici con il tuo manto e lascia che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ci benedicano. Amen.
1: Preghiamo per il Papa, affinché guidi la Chiesa secondo la volontà di Dio e ottenga le indulgenze di queste preghiere. Tutto? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, gloria al Figlio e gloria allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è per sempre. Amen. Per il segno della Santa Croce, liberaci dai nostri nemici, o Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Chi è Sant'Antonio? Sant'Antonio era un bambino nato in Portogallo, a Lisbona, e nacque il 15 agosto del 1195. Da bambino si chiamava Fernando. Poi, fin da piccolo, è entrato tra i canonici della cattedrale di Lisbona. Si è molto istruito con i canonici, tanto da diventare molto bravo. Poi, facendosi adulto, entrò nel monastero degli Agostiniani, i monaci di Sant'Agostino, ma un giorno, dopo aver visto i corpi dei primi martiri francescani uccisi nel Marocco, a Sant'Antonio entrò il desiderio di diventare missionario. Vedendo quei primi corpi dei martiri francescani uccisi, Sant'Antonio volle diventare francescano e partire per il Marocco, ma il Signore aveva altri piani. Dopo un breve periodo vissuto in Marocco per la malattia, la malaria, dovette lasciare quella terra e una tempesta sulla nave lo portò sulle coste della Sicilia e da lì risalì per l'Italia ed incontrò ad Assisi San Francesco. Sant'Antonio e San Francesco si sono incontrati insieme. Poi Sant'Antonio è venuto sull'Appennino di Forlì e da lì a Padova. Sant'Antonio fu un grande predicatore del Vangelo. Il Signore ha concesso a lui tante grazie, tanti doni, ma il dono più grande, la predicazione, è il dono di fare miracoli. È il santo dei miracoli, il santo che ottiene da Dio tante grazie per noi. Allora anche noi dobbiamo imparare dalla pagina di Gesù, del Vangelo, a diventare come bambini. Nel cuore dobbiamo essere puri. Ecco perché il fiore dedicato a Sant'Antonio è il giglio. Vedete quanti gigli? Ecco il giglio, il fiore di Sant'Antonio che rappresenta la beatitudine. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Sant'Antonio è stato così grande che quando morì il 13 giugno 1231, tutti i bambini di Padova

andarono per la città gridando: è morto il Padre Santo, è morto Sant'Antonio. Ma Sant'Antonio ha cominciato a vivere in Dio, anzi

Caro Sant'Antonio, ci rivolgiamo a te per mettere sotto la tua protezione, in particolare i nostri bambini. A te che hai avuto il dono di vedere tra le tue braccia Gesù bambino e hai avuto la grazia, mentre chiudevi gli occhi sulla terra, di vedere ancora Gesù. Infatti, le ultime parole di Sant'Antonio sono state: vedo il mio Signore, vedo il mio Signore. Ecco, carissimi, preghiamo per ottenere da Sant'Antonio la grazia della conversione, dell'amore a Gesù, a Maria e al Vangelo. E ancora oggi, invocando con tutti i bambini il dono della pace nelle vostre famiglie, nella nostra città, nel mondo intero, invochiamo, come questa mattina col Vescovo ha invocato, la pace.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca. Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia e si rallegravano con lei. 8 giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo padre, Zaccaria. Ma sua madre intervenne. «No, si chiamerà Giovanni». Le dissero, non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome. Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse, Giovanni è il suo nome. Tutti furono meravigliati. All'istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che li udivano le custodivano in cuor loro dicendo «Che sarà mai questo bambino?» E davvero la mano del Signore era con lui. Il bambino cresceva e si fortificava nello spirito, visse in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione a Israele. Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, oggi nella solennità di San Giovanni Battista, nella prima lettura, il profeta oggi ci dice una cosa molto bella, che Dio ci conosce, conosce fino in fondo e ci chiama fin da prima della nostra nascita. Tutti siamo pensati da Dio, tutti siamo voluti da Dio. Il profeta dice... Il Signore dal seno

il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fin dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome. Fin dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome. E questa frase si adatta benissimo a San Giovanni Battista, perché anche lui è stato chiamato prima della nascita. La sua vita non è frutto del caso, ma è un progetto di Dio. Giovanni nasce per una missione, sappiamo quale: preparare il popolo per la venuta di Gesù. E nella stessa lettura più avanti troviamo anche una frase che sembra quasi contraddire la grandezza, l'importanza della sua missione. E queste parole esprimono una realtà nella quale ogni tanto anche noi possiamo ritrovarci. Perché Dio ci affida una missione, sì, a tutti, non solo ai preti. Tutti condividiamo lo stesso battesimo. E Dio ci affida una missione, noi ci impegniamo con generosità, mettiamo in gioco il tempo, energie, cuore, e tuttavia attraversiamo momenti in cui tutto sembra senza senso, tutto sembra inutile. Com'è possibile? Se Dio mi ha chiamato, se sto cercando di fare la volontà di Dio, perché a volte ho l'impressione che tutto sia inutile? Perché mi sembra di non vedere alcun frutto delle mie fatiche? E pensiamo oggi proprio a San Giovanni Battista, alla sua vita, alla sua missione. Aveva una forza straordinaria nella parola. Tantissima gente andava ad ascoltarlo, non solo la gente semplice, ma anche le persone nobili. Proprio tutta la Giudea, Gerusalemme, accorreva per ascoltare le sue parole, i suoi discorsi, e sembrava un uomo di grande successo. Eppure come finisce la sua vita, la sua missione? Finisce in una prigione, con la morte, proprio con la decapitazione. E dal punto di vista umano sembra una sconfitta. Non ha cambiato il mondo. Dove il successo? Dove allora il premio della sua vita? Dove il frutto di una vita interamente, proprio interamente donata a Dio? E forse anche noi qualche volta ci poniamo domande simili. Dopo anni che in famiglia ho cercato di essere paziente, ho cercato di dedicare tutto il tempo, la vita, ai genitori, alla famiglia, sempre pronto ad aiutare, sempre pensare agli altri. Dopo anni in cui nel lavoro ho cercato di essere onesto, di perdonare i colleghi che mi facevano dispetti, dopo anni in cui ho cercato di rimanere fedele a Dio, ai valori cristiani, ogni mese la confessione, ogni domenica la Santa Messa, la preghiera, la carità, ma è servito a qualcosa? Ne valse la pena? Perché continuo a fare il bene se non vedo risultati? Anzi, qualche volta la gente mi ricambia con il male. A che serve tutta questa fatica? E così ogni tanto questo profeta si faceva queste domande. E vediamo, ritorniamo alla lettura. Il profeta che cosa dice? Però la mia ricompensa è presso il mio Dio. La mia ricompensa è presso il mio Dio. E Giovanni anche aveva capito, come questo profeta Isaia, una cosa molto importante, che il valore della sua vita non dipendeva dal successo, da ciò che la gente diceva, da ciò che gli altri hanno visto, hanno notato, ma il valore della sua vita dipende sempre dalla fedeltà a Dio. Il valore della nostra vita non dipende dai risultati immediati che vediamo. E per questo il profeta aggiunge che anche se io non vedo subito i frutti, Dio vede tutto. Tutto ciò che ho speso con amore, con dedizione, è noto al Signore. Nessun gesto di amore, nessun sacrificio, nessuna preghiera va perduta. Capita anche nelle parrocchie, sacerdoti, confratelli sacerdoti sanno quanto a volte quando si apre una nuova comunità, una nuova parrocchia, il prete veramente, sacerdote, spende tutta la vita, la salute,
E i frutti di quel suo lavoro, sacrificio, non vedrà lui, ma vedranno gli altri sacerdoti, altri fedeli dopo 10, 20, 30 anni. Voi genitori, quando vi occupate, spendete tutta la vostra vita, energie, il tempo, la salute, tante volte per i vostri figli. Nel momento stesso ogni tanto vi diranno solo grazie, ma poi quando saranno grandi, quando loro porteranno i loro figli in chiesa, voi dopo tutti quegli anni vedrete che valse la pena la fatica, valse la pena ricordare che bisogna pregare, bisogna essere buoni, bisogna perdonare. Tante persone che vivono da sole cercano di essere oneste, buone, vivere santamente. Anche loro non vedono, ma che senso ha? Non ho tra le mani niente, no, di visibile. Continua, continua ad essere fedele al Signore, continua a fare carità, continua a vivere onestamente e vedrai che vale la pena. Il Signore non sempre ci fa vedere subito che cosa nasce dal bene che facciamo. E quante volte vorremmo vedere subito i risultati delle nostre fatiche. Invece Dio spesso ci chiede soltanto di essere fedeli, di continuare, di fare il bene oggi senza preoccuparci troppo di quando e come arriveranno i frutti. Allora oggi chiediamo a San Giovanni Battista la grazia di essere costanti, la grazia di essere perseveranti, di continuare a fare il bene anche quando non vediamo i frutti, anche quando non vediamo i risultati, perché Dio vede più lontano di noi. E quello che oggi sembra inutile, domani, tra un anno, 13 anni, può veramente diventare una grande benedizione, se non per noi, sicuramente per gli altri. E per questo ci chiede di non stancarci di fare il bene, perché ciò che oggi appare nascosto, ciò che oggi può apparire perduto, un giorno nella luce di Dio mostrerà la sua bellezza, il suo grande valore. E così sia.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo di grazia, in cui l'Altissimo mi ha permesso di amarvi e guidarvi sulla via della santità, Satana vuole aggrovigliarvi con la corda dell'inquietudine e dell'odio. Non permettetegli di prevalere, ma lottate, figlioli, per la santità di ogni vita umana. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero luminoso si contempla il battesimo di Gesù al Giordano. In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Padre, che possa imitare tanto Gesù da farti compiacere. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel secondo mistero luminoso si contempla le nozze di Cana. La madre disse ai servi: fate quello che vi dirà. Signore, fa che sia attento alle necessità del mio prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero luminoso si contempla l'annuncio del regno di Dio con l'invito alla conversione. Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo». Gesù, aiutami a seguire il tuo cammino. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero luminoso si contempla la trasfigurazione di Gesù sul Tabor. Gesù fu trasfigurato davanti a loro, il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Gesù, dammi la grazia di rimanere sempre nella contemplazione del tuo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero luminoso si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo,

inebriami. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio, Figlio.

Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

te. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi.

prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Assisi romana, medioevale, francescana, contemporanea. Assisi, città della bellezza e della natura, della spiritualità e dell'accoglienza, della pace e della santità. Dopo esser nata come insediamento umbro, fortemente influenzato dalla civiltà etrusca, intorno al III secolo a.C. il piccolo centro, alle pendici del Monte Subasio, entra nella sfera di influenza romana e ne sono splendidi esempi il Tempio di Minerva in Piazza del Comune, il sottostante Foro Romano e la Domus del poeta Properzio, con pavimenti rivestiti da mosaici e pareti ricoperte da decorazioni originali. Passeggiando per le vie del centro storico, ci si sperde nell'architettura medievale con monumenti e chiese di autentico valore, come la Cattedrale di San Rufino. C'è poi il folklore tipico dell'età di mezzo, che trova la sua massima espressione nella festa primaverile del Calendimaggio. Questa vede la città divisa in due parti, simbolo dell'antica rivalità tra due ricche famiglie assisane.

giochi, canti, danze, cortei in costume e scene nei vicoli permettono di fare un tuffo nel passato e di rivivere l'atmosfera di quel tempo.

Ma la vera essenza di Assisi è la spiritualità francescana, che si respira in ogni angolo, partendo dal santuario della Spogliazione, primo luogo del percorso di santità di Francesco. Fu qui, in questa piazza, tra queste mura, che nel 1206 il giovane re delle feste di Assisi rinunciò alle sue ricchezze per essere povero tra i poveri. Ora, un grande progetto di recupero architettonico e valoriale permetterà di attraversare la porta che Francesco percorse prima di restituire tutti i suoi averi al padre Pietro di Bernardone, essere abbracciato dal vescovo Guido e così accolto dalla Chiesa. Spostandosi poco lontano, ci si trova di fronte alla maestosità della Basilica di Santa Chiara, dove è custodito il corpo della umile compagna di Francesco e il crocifisso che gli parlò nel convento di San Damiano e gli disse: «Va e ripara la mia chiesa». Infine, è raggiungendo quasi la sommità del Subasio che si incontra l'eremo delle carceri, dove Francesco si ritirava a pregare e meditare. Sono tanti i luoghi che parlano del poverello, ma la Porziuncola, la piccola chiesetta del IV secolo, intitolata a Santa Maria degli Angeli e collocata oggi nella grande basilica del XVII secolo, è ricca di significati. È qui, infatti, che Francesco accoglie i primi frati, ha la visione del perdono di Assisi e viene a morire il 4 ottobre del 1226. Dopo la sua scomparsa, la città e la chiesa intera comprendono subito che se n'è andato un grande uomo, santificato appena 2 anni più tardi. A lui sarà dedicata l'imponente basilica ai piedi della Rocca Maggiore, avviata nel 1228 da Gregorio IX e consacrata il 25 maggio 1253 da Papa Innocenzo IV. Eretta su 3 livelli, si passa dalla tomba con le spoglie mortali del santo alla basilica inferiore, con affreschi di Cimabue, Simone Martini e molti altri, fino al magnifico ciclo giottesco della basilica superiore, con tutti gli episodi del

contemporaneità, con la santità dei nostri giorni del beato Carlo Acutis, sepolto nella chiesa di Santa Maria Maggiore, e la straordinaria pagina di storia presente al Museo della Memoria, che racconta l'accoglienza di circa 300 ebrei nascosti e salvati durante la Seconda Guerra Mondiale. Visitare e vedere Assisi significa vivere una spiritualità unica, insita nelle pietre delle sue vie, delle sue piazze, chiese e monumenti, nella bellezza della sua natura incontaminata e nella profondità del suo messaggio di pace e di fraternità.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

pace e bene. Oggi vogliamo celebrare con tutta la solennità questo avvenimento e grazie a Tele Maria Vision, che sono in nostra compagnia, che riprenderanno questo pomeriggio la Santa Messa delle ore 20 e la processione. È un avvenimento di una festa popolare molto sentita, perché Sant'Antonio è il santo che tutto il mondo ama, in particolare questa carovana della pace. Attraverso la fiaccola della pace vogliamo esprimere l'unità tra tutte le persone di buona volontà che vogliono essere strumenti, collaboratori per costruire la pace. Maria, la Vergine Santissima, ci accompagna in questa carovana della pace e insieme pregheremo anche Sant'Antonio, che è stato portatore di pace e di riconciliazione non solo a Padova, ma in Italia, nel sud della Francia. Il Signore benedica in particolare in questo giorno tutti i malati e quanti si affidano alla sua intercessione. Conceda Sant'Antonio e ottenga da Dio le grazie importanti per questo momento critico, delicato, che sta vivendo la nostra umanità attraverso le innumerevoli guerre e violenze che sono presenti nel mondo. La luce della lampada della carovana della pace che aprirà questa processione in onore di Sant'Antonio ci ricorda che dobbiamo essere luce in questo mondo e accendere tanti cuori nell'iniziativa della pace. Signore, facci strumenti della tua pace. Con l'augurio di pace e bene e di ogni bene, buona festa di Sant'Antonio.

A te grido, Signore, mia roccia, sta per iniziare. Invitiamo il gentile a spegnere i cellulari. Dalla TV, Maria Vittoria. Di non uscire dalla platea prima dell'intervallo.

Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, Dolcissimo sollievo. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Santi doni, vieni, Spirito di Gesù.

0: Grazie.
1: A te grido, Signore mia roccia, con me non tacere, se tu non mi parli, io sono come uno che scende nella fossa. Buonasera, benvenuti a tutti a questa seconda edizione di A te grido, Signore mia roccia. So che siete tantissimi, io con le luci non vi vedo. Buonasera a tutti, bentrovati, grazie, grazie Roberta, così ci guardiamo. Grazie per essere venuti così tanti, avete fatto bene. Perché questo concerto, che nasce da un'ispirazione che io anche l'anno scorso ho detto che non avrei detto, ma poi invece la dico perché è troppo carina, questo concerto nasce da un'ispirazione mentre uno passava l'aspirapolvere. No, non c'è da ridere, anzi c'è da gioire. E poi vi racconterò meglio, forse riusciremo a far salire sul palco anche la persona che l'ispirazione aveva avuto. Poi però naturalmente ha preso corpo grazie soprattutto alla pastorale giovanile della diocesi, che poi ne ha parlato con il comune di Assisi, e noi stasera siamo qui. E che siamo a fare qui, ragazzi? Siamo a condividere, soprattutto tutti gli artisti, a cominciare dalla band che avete sentito, quella di Marco Mammoli che avete già applaudito, e tutte le altre che ascolteremo, siamo a condividere sì una musica, sì dei suoni, ma soprattutto delle parole e delle vite che ci sono dietro quest'arte straordinaria che noi ascolteremo stasera. Uomini, c'è anche una donna, sono poche le donne stasera che si esibiscono, ma c'è anche una donna. In compenso c'è un grande coro dove ci sono molte donne, quindi persone che hanno ricevuto dopo l'incontro, dopo soprattutto un incontro con il Signore, perciò a te grido Signore mia roccia, la loro vita è cambiata, sono di qui a restituire quella comunione che hanno trovato lungo la strada e che poi anche voi in qualche modo sarete chiamati, come dire, a condividere anche voi, innanzitutto perché siete qui e poi anche magari ad aderire ai progetti che si aiuteranno con questa serata, perché come certamente sapete non è una serata dove qualcuno guadagna, o meglio tanti guadagnano, innanzitutto guadagniamo noi che siamo stati chiamati ad esserci, noi sul palco, voi sotto il palco, tanti dietro le quinte, ma insomma siamo tutti insieme. E poi con il vostro aiuto ne guadagneranno le vite di persone vicine del territorio di Assisi, ma anche molto lontane. E allora io subito, intanto, mentre vi ringrazio per essere qui, perché partecipate a essere qui stasera sui vostri biglietti, poi con Fran Mirko vi diremo meglio come essere tutti insieme anche nella parte della condivisione. Intanto io vi ringrazio per esserci e vado subito a presentarvi Marco Mammoli, che avete ascoltato fino adesso, per ascoltare quella vita che c'è dietro la musica. Marco. Benvenuto, è appena arrivato il vescovo della diocesi, Sua Eccellenza Domenico Sorrentino. Grazie per essere con noi. E allora io approfitto, visto che ho detto che andrà anche a beneficio del territorio della diocesi, approfitto per salutare e ringraziare anche il sindaco di Assisi, Stefania Proietti. Tutti voi vi ho già ringraziato e adesso Marco... Io parlavo di una vita che c'è dietro le parole, perché stasera noi siamo qui, io sono qua solo a fare neanche la sarta, perché non c'è neanche da cucire, a mettere un po' insieme i pezzi, quali pezzi? I vostri. Poi cantate una musica, Marco ha scritto una canzone che chiunque abbia amato e continui ad amare, Giovanni Paolo, ogni volta che la sente non può non pensare all'Emmanuel, però c'è una vita dietro. Allora, la domanda di stasera è facile, vedi che io sono venuta senza scaletta, perché questa me la posso ricordare. Quando è che hai gridato Signore mia roccia? Quando è l'ultima volta o la prima che davvero ti è crollato qualcosa intorno? Penso che sia capitato un po' a tutti, no? Se non ci abbiamo più 15 anni e hai trovato una roccia sulla quale appoggiarti.
2: L'ultima volta che ho gridato Signore mia roccia, 5 minuti fa all'adorazione, proprio adesso, perché senza di Lui veramente saremmo nulla. Nella vita quante volte? Beh, tutti i giorni. Tutti i giorni capita di gridare Signore mia roccia, perché le debolezze sono infinite, siamo così piccoli. E io mi domando che vita sarebbe se non senza il Signore. Cosa faremmo senza il Signore noi? Quale speranza avremmo? E invece siamo qui a festeggiare, siamo qui a gioire, perché Cristo è in mezzo a noi, perché Cristo è vivo. Eccola la roccia.
1: Quando tu hai scritto l'Emmanuel è stato un trionfo di dimensioni mondiali, trionfo nel senso proprio la diffusione, no? Anche quindi la gioia di condividere con tutto il mondo questa cosa che tu avevi pensato. Ma c'è stato poi un momento in cui tutto si è fermato e tu hai detto, e adesso?
2: Sì, 10 anni di fermo praticamente, perché...
1: 10 anni di silenzio per poter tornare a dire una parola.
2: Sì. Sì, perché la consapevolezza di come il Signore abbia operato anche attraverso questa canzone, perché il Signore opera attraverso un miserabile come me, fa impressione. Questo fa impressione, ma questo è anche uno stimolo per dire, ci ho messo 10 anni per capirlo, ma è quello che sento di dire un po' a tutti i giovani. Non abbiate paura, l'ha detto Giovanni Paolo II, non abbiate paura di dare i vostri doni. Se l'ho fatto io che valgo veramente poco e il Signore da quel poco ha fatto una cosa con cui si è divertito, si è messo a toccare i cuori anche attraverso questo, e sono rientrate molte testimonianze che come dicevo mi ha fatto paura. Noi abbiamo il dovere oggi tutti di avere il coraggio di donare le nostre doti, doniamo le nostre doti senza paura al Signore, dobbiamo farlo.
1: E voi grazie perché lo fate. Che cosa ci fai ascoltare adesso con la tua band?
2: Misericordia, e visto che ieri era l'Immacolata, eccomi, raccontiamo la storia dell'Annunciazione.
1: Il sì, grazie a Marco Mammoli e la sua band, Misericordia ed Eccomi.

Magia del creato si mostra davanti, è un volto, è un corpo, son bocche, son occhi, di sostanza diversa da materia reale, che la luce

Il suo cuore stupito, fiducioso e sereno, le sue braccia si intrecciano davanti al suo seno. Oh, piena di grazia, il Signore mi attende. Quale messaggio io devo portare? Il mondo, il cielo, l'eterno attendono la tua parola.

nel silenzio Maria si commuove e la sua sorte allontana il timore. È scomparsa quell'intensa visione

0: Grazie.
1: Marco, vieni, vieni, così ci presenti. Per chi non lo conoscesse, lui è Fran Mirko. Marco, ho detto, per chi non lo conoscesse. Marco, intanto velocissimamente ci dici i nomi della band?
0: Allora, maestro Michele, saluta Michele. Rachele, Nicoletta, Davide, Gianluca, Eugenio e Laura, che è dietro le quinte. Eccola, eccola.
1: Grazie, io so però che oltre loro c'è una persona che tu tieni molto a così ricordare, ringraziare.
0: Sì, volevo ricordare il mio parroco, Don Bruno Baldoni, che è salito al padre.
1: Eccolo.
0: Che è salito al padre un mese fa, è stato il parroco, è stata la voce di Gesù. È stato colui che, quando ha scoperto che strimpellavo qualcosa, mi ha preso per l'orecchio, vieni in chiesa, con il suo modo come era, sapeva convincermi. È stato il parroco che mi ha incoraggiato, che mi ha detto, ha iniziato a dirmi, dona le tue doti al Signore e vedrai. Don Bruno è stato il primo ad essere informato dell'Emmanuel, quando sono venuto a conoscenza che l'Emmanuel era diventato l'inno della giornata mondiale. Ricordo ancora come saltellava per il paese gioioso, andava a benedire nelle case, sapete che da oggi Marco ha fatto l'inno della giornata mondiale della gioventù, e poi cominciava con le benedizioni, tutto il paese sapeva, la sua gioia, il suo pianto di gioia. Don Bruno era ed è l'uomo che mi ha accompagnato in questo percorso. Lo voglio ricordare con quel sorriso, perché Don Bruno è al padre, quindi è nella gioia in questo momento, sta pregando con noi. Un saluto particolare ai suoi familiari, abbiamo il fratello di Don Bruno, eccolo qua. Era doveroso.
1: Un padre, grazie. Allora, grazie a Marco Mammoli e alla sua band, e grazie, poi ci rivediamo più avanti tutti insieme. Grazie a Don Bruno che ti ha istradato, e tutti no, perché sono tanti piccoli passaggi, tante piccole persone, no? Quando uno dice mi sono fatto da solo, che tristezza. Se uno si è fatto da solo, che tristezza, più grazie c'ha da dire, più è stato in compagnia. E noi anche speriamo che qualcuno poi dica grazie a loro con la finalità di questa serata, Padre Mirko.
2: Sì, allora buonasera a tutti. Come nasce questo evento? Nasce dall'idea di annunciare la bellezza del Vangelo. Nel nostro cuore c'è il desiderio grande che ciascuno di noi possa fare esperienza della bellezza di un Dio che ti viene a cercare. Allora ecco, la musica a servizio dell'evangelizzazione, perché soprattutto per i giovani la musica tocca delle corde che magari le parole da sole, a volte anche le nostre prediche un po' pesanti, non arrivano a toccare. E lì attraverso i sensi arriva la parola che salva, il Vangelo. Volevamo riportare il talento dei musicisti cristiani, perché vedete, non bisogna essere contro Cristo per fare arte. L'arte a servizio di Cristo trova il suo valore più alto, perché è lodare il creatore con il creato. Quando si fa arte per Gesù Cristo, la musica, l'arte, il tutto acquista una gioia immensa. Il secondo valore voleva essere quello della comunione, il centro della serata, ma lo diremo dopo, non è l'esibizione dei cantanti. Il terzo valore è la carità. L'evento è gratuito, non avete pagato un biglietto, perché dove c'è il Signore non si può pagare. Però sicuramente dove c'è l'incontro con Dio nasce un cuore che si apre a fratelli bisognosi che non sono qui con noi oggi magari. Allora ecco che l'evento sarà aiutare in particolare due situazioni. Una la diremo dopo, delle borse lavoro, l'altra le popolazioni del Venezuela.
1: Ecco, ma anche perché tu mi raccontavi che questa cosa del Venezuela nasce per dei motivi molto di carne, nel senso che sono arrivati qui dei fratelli che appartengono a quel popolo e che vi hanno piano piano coinvolto anche nei bisogni dei loro cari, degli amici, di una popolazione intera.
2: Io sono frate e ho capito una cosa, sono siamo in 3 maschi a casa mia, sono arrivato in convento, i fratelli non li scegli, i fratelli Dio te li mette accanto perché tu impari ad amarli. E allora il Signore ha messo accanto a noi dei volti, delle storie, per cui questo paese ci è entrato un po' nel cuore. Allora una delle finalità dell'evento, Safira, se posso dirla in maniera più chiara, sarà quella di poter donare, vi sarà dato il modo, sul biglietto che avete in mano dietro c'è un IBAN, c'è la possibilità di andare sul sito, magari dopo lo vedrete sulle slide, www.ilmiodono.it.
1: Ora se la regia ci accende già le luci, loro sul biglietto, mentre lo diciamo, già lo possono guardare. Sul vostro biglietto trovate tutto per non dimenticarvi questa serata e tutto quello che di bello c'è dietro.
2: Basta poco, perché magari con quello che per noi è una mattinata al bar possiamo aiutare famiglie, possiamo aiutare bambini, c'è una crisi umanitaria grossa e con il poco del nostro possiamo fare tanto. Allora non farti fregare in generosità, dona, perché possiamo aiutare dei fratelli che con il nostro aiuto possono avere una vita più bella e più dignitosa, magari un po' come la nostra, che siamo benedetti e fortunati più di quanto magari pensiamo.
1: Ecco, allora c'è l'IBAN, c'è il sito e c'è il biglietto che avete sul quale c'è scritto tutto. Noi insieme possiamo anche guardarci un video che ci racconta un po'. Noi ci mettiamo di qua.
2: Pronti.

Custodiscimi in questo giorno, Signore. Signore, resta con me in questo giorno e anima le mie azioni, le mie parole e i miei pensieri. Custodisci le mie braccia, perché non si allunghino per fare il male, ma sempre per abbracciare e aiutare. Custodisci la mia bocca perché non dica cose false e vane e non parli male del prossimo, ma sempre sia pronta a incoraggiare tutti e a benedire te, Signore della vita. Custodisci il mio udito perché non perda tempo ad ascoltare parole vuote e falsità, ma sia sempre pronta.

Preghiera a Gesù Crocifisso. Ho alzato i miei occhi e ho visto una croce. Quanto amore per me, quanto amore per noi. Hai abbassato gli occhi e hai visto me e hai visto noi. Quanta miseria, quanta povertà. Ho alzato gli occhi e ti ho chiesto aiuto. Hai abbassato gli occhi e mi hai detto: ti aiuto. Ho alzato gli occhi e ti ho chiesto perdono. Hai abbassato gli occhi e mi hai detto: ti perdono. Ho steso le braccia e ti ho chiesto: afferrami. Hai steso le braccia e mi hai salvata.

Preghiera a Gesù, Re dell'universo. O Cristo Gesù, io ti riconosco come Re universale. Tutto quello che è stato fatto, per te è stato creato. Esercita pure su di me tutti i tuoi diritti. Io rinnovo le mie promesse del battesimo. Rinuncio al male, alle sue vanità e alle sue opere, e prometto di vivere da buon cristiano. In modo particolare mi impegno a testimoniare sempre con coraggio la mia fede. Cuore divino di Gesù, ti offro le mie povere azioni per ottenere che tutti i cuori riconoscano la tua sacra regalità e che in tal modo il regno della tua pace si stabilisca in tutto il mondo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

del microfono, ecco, che noi possiamo certamente aiutarli e soprattutto penso che il senso di questa battuta, vi prima bellissima,

0: che io non avevo all'inizio compreso, è entrato? Lo possiamo far entrare? Loro intanto il vostro applauso lo aspettano, il cantiere Kairos! E se è pronto,
1: eccolo.
0: Può entrare anche... Io adesso mi vorrei divertire a chiedere quanti di voi abbiano capito che cos'è, ma ora che si illuminerà lo capirete. Vedrete un soffione che per quelli che non hanno più 15 anni sono quei fiori che quando da ragazzini si va in giro si soffia così e si disperdono tutti i semi che sono contenuti nel fiore, perché loro questo vogliono essere per noi e per tanti altri. Il cantiere Kairos.
2: Ciao, buonasera a tutti.

E allora invochiamolo e facciamoci liberare dalle nostre paure, dalle nostre catene che ci imprigionano. Siamo tutti uniti nel suo nome qui. Cantiamolo insieme, è molto facile.

Ogni suo respiro è per noi, sempre, sempre, ogni istante. Lui continua a morire ogni giorno per noi perché ci ama infinitamente. Non c'è miracolo più evidente di un cuore che batte in ognuno di noi. La vita, la vogliamo cantare la vita, vogliamo cantare il nostro battito, il soffio, il seme che il Signore ci ha regalato. Come dice il nostro San Francesco, intorno a noi abbiamo un mondo che è tutto un miracolo.

0: Grazie.
1: Il cantiere Kairos. Antonello, chi parla? Chi parla con me? Chi parla con me? Per conoscervi un po'. Chi non vi conosce ancora? L'avete riconosciuto un passo oltre l'inno della marcia francescana dell'anno scorso? Quante migliaia di persone in piazza il 2 di agosto, tutti morti sudati a
0: sotto 44
1: su un passo
0: gradi.
1: Oltre.
0: Sì. Meraviglioso, bellissimo.
1: Meraviglioso. Allora, tu canti, tu pure parli.
0: Vabbè. Ci provo, non sempre
1: ci
0: riesco.
1: Dai, c'è anche Giuseppe. Mettiamoci qua sulla botola che prima o poi si aprirà, io ne sono convinta. Più ci mettiamo, più si aprirà. Allora, la domanda stasera è per tutti la stessa. Eccoci. Quando innanzitutto ci presentiamo.

0: Antonello, Giuseppe,
1: Gabriele,
2: Roberto
0: e Cosimo. Se Cosimo Davido. Si è
1: Cosimo,
0: Cosimo è sparito. Visto che siete 5-5 minuti, abbiamo un minuto ciascuno che voi mi diciate, comincio da lui. Vai. Che nessuno l'ha sentito ancora parlare, no? Voci, voci.
3: Io l'avrei sentito volentieri.
0: E invece no. Bisogna giocarsi qua la partita. Quando hai gridato, signore mia roccia?
2: Come?
0: Quando hai gridato, signore mia roccia?
2: Tutte le volte che guardo una persona e mi sorride. Lo so, sembra una banalità, però... è così, mi piace pensare che si manifesti quotidianamente e non in un solo momento della vita e te la cambia. In realtà la vita ci cambia minuto dopo minuto ed è sempre bello.
0: Grazie.
4: Invece per me c'è un piccolo episodio che mi piace sempre raccontare ai miei amici e a loro, ai miei colleghi. È stata durante la GMG del 2005 a Colonia, era dove... ho riscoperto delle nuove amicizie, perché penso che l'amicizia sia uno dei, dopo la famiglia, uno dei valori fondamentali per la vita. Ritrovare degli amici e averli, continuare a averli sempre costantemente presenti nella propria vita, quello è un segno che il Signore è roccia, cioè che ti aiuta ad affrontare tutti i problemi durante la...
0: Quando ti appoggi, trovi uno di loro.
4: Sempre uno di loro, e lì trovo anche il Signore.
0: Grazie. Ma non è che io non volevo lavorare e preparare le domande, cioè no, dico, perché se no dice, ma questa che fa? Cioè manco fa, cambia domanda. No, perché noi siamo qua a condividere la vostra esperienza, la vostra musica, ma la vostra esperienza. Quindi io farò sempre la stessa domanda, e se mettono un manichino al posto mio, uguale. Quando hai gridato, signore mia roccia? Ora noi scherziamo, però la cosa è seria, perché qui ci sono tantissimi ragazzi. E capita anche chi non è più ragazzo tanto come noi in questo momento di vedere un po' di punti di riferimento crollare, o no? Grandi e piccoli, grandi e piccoli, perché forse non pensavamo di vedere due papi, forse non pensavamo di vedere persone con un'istruzione abbastanza così
1: intanto
0: diversa da quella a cui siamo abituati. No, quindi quando uno si vede i punti di riferimento grandi e piccoli, io purtroppo da cronista politica già stavo scivolando, no? Uno non pensava di vedere mi fermo qui.
1: Esatto.
0: Allora, quando nella tua vita?
1: Se parliamo di riferimenti, quale riferimento più importante, più grande come quello della mamma? Ieri era l'Immacolata, quindi. Ci sono dei momenti in cui devi fermarti e dire ok, inciampi. Dici, ma tu dove sei? Ma non ci sei. Però poi capisci dopo, dici, in realtà tu c'eri e mi hai sostenuto nel momento della prova. Allora, in quel momento però, come dire, è arrivato dopo. Dopo ho capito, sì.
0: Hai capito dopo?
1: Sì.
0: E c'entrava con la tua mamma?
1: Sì.
0: Grazie.
5: C'ho la gola secca.
0: No, non te la puoi cavare così, anche perché dopo c'è un'altra cosa ancora che dovete raccontare in musica.
2: Sì.
0: Giuseppe. Sapete che Giuseppe è l'ideatore di questa storia, possiamo dire, di questa storia. Se li ha tirati dentro a uno e loro, come anche gli artisti che sentiremo subito dopo, sono l'esempio di quando dall'amicizia, dai rapporti nascono le cose. No, io voglio arrivare là e vediamo chi posso usare per arrivare. No, noi siamo amici, tu sai fare quello, tu sai fare quello, tu sai fare quell'altro, che vogliamo fare? Hanno fatto il cantiere.
5: Abbiamo fatto il cantiere, sì, questo cantiere. Gabriele è mio fratello, quindi diciamo che...
0: Non sembra, però.
5: Non sembra, no. L'altezza è quella, però. L'altezza è quella, 1,60 m. Dai, virgola...
0: Giuseppe, tu?
5: Sì, allora, mia roccia... ogni volta che, allora, noi sappiamo che Gesù ci ha lasciato un comandamento, quello di amare il nostro prossimo. Ecco, tutte le volte che io mi sono sentito prossimo di un altro, quello è stato il momento in cui ho sentito il Signore che mi sosteneva quotidianamente. Chiaramente, essendo fratello di Gabriele, noi abbiamo avuto la malattia di nostra madre, che ce l'ha portata via qualche anno fa, e in un momento in particolare questa cosa qua è diventata tangibile, perché ero sul monte a Međugorje, sotto la Croce Bianca, e chiedevo consolazione, chiedevo la forza di affrontare questa cosa qua, e ho chiesto: ti prego, mandami qualcosa, un segno, una carezza, qualcosa. È arrivata una signora, Emilia si chiama, una mamma che aveva perso la figlia in un incidente stradale e che in quel momento stava affrontando la malattia dell'altra figlia. Ok, in quel momento per me è stato palese la presenza di Dio nella mia vita, che mi ha fatto sentire la sua vicinanza attraverso una mamma. Io stavo perdendo la mia, e ne è arrivata un'altra che aveva perso una figlia, e un'altra stava lottando per la vita. Fortunatamente adesso Francesca sta bene, però in quel momento ho visto in Emilia, ecco, il Signore che si è avvicinato e mi ha abbracciato.
0: Grazie Giuseppe. Antonello, il tuo specchietto retrovisore. Antonello c'ha la teoria dello specchietto retrovisore, no? Che poi c'era anche qualcuno avanti nella vita spirituale, dice: Dio, nessuno l'ha mai visto. Certo, perché tutti l'abbiamo visto da dietro quando è passato. Dice, era lui.
6: È vero, è verissimo. Questa è, diciamo così, la mia esperienza. Il Signore si manifesta ovviamente tutti i giorni solo con il semplice fatto che siamo vivi, ma è guardando nello specchietto retrovisore che mi accorgo che lui aveva già fondato, aveva messo le fondamenta, ha buttato il seme in questa circostanza, grazie a Giuseppe e a Gabriele, che già anni fa mi parlarono di questo progetto, che all'epoca io consideravo un qualcosa di assolutamente inutile, perché ero un cristiano così, della domenica, andavo a messa ma non sapevo che cosa significasse. Poi invece ho capito, anch'io grazie ad un pellegrinaggio in una terra meravigliosa, in una terra bellissima, e a quel punto lì ho capito che il Signore aveva già buttato il seme, lui sapeva già, sono tornato liberato da un peso che avevo sul cuore, e a quel punto lì e abbiamo scritto Liberami, Liberami, quella che abbiamo cantato insieme, è la prima canzone nata da questo cantiere, che è ovviamente in costruzione, perché la conversione la si fa tutti i giorni.
0: Grazie, io vi lascio ancora suonare, però non posso non accennarvi quello che loro vi faranno e ci faranno ascoltare adesso, un brano che si chiama Siamo Nati. Voi siete tantissimi giovani qui stasera, è dedicata a una ragazza, perché si è ammalata presto, se n'è andata presto, però brilla come una stella. Loro hanno scritto questa canzone in tempi non sospetti, e adesso però la Chiesa ha aperto il processo di beatificazione. Stiamo parlando di Chiara Corbello Petrillo. Siamo Nati, il cantiere Kairos. Grazie.

0: di quel soffione che è diventato, mi avete sentito? Ho detto sicuramente Chiara Corbella è uno di quei semi del soffione che il cantiere ha preso a simbolo, e che loro hanno scritto la prima canzone, magari poi nella storia ne verranno scritte 100, però il cantiere ha scritto la prima canzone su una ragazza che forse diventerà una santa dei nostri giorni. Non è l'unica, ma è una storia veramente meravigliosa che continua a spargere i semi. E a proposito di semi, Fran Mirko, noi siamo a parlare del secondo progetto. Ah, vi voglio dire anche una cosa, che adesso parliamo di come aiutare gli altri, però se magari volete anche così aiutare le vostre giornate col ricordo bellissimo di questa sera, con la musica di questi artisti, fuori, nel senso qui in teatro, nel foyer, ci sono tutti i banchetti con CD, nel caso poi di un'altra artista che presenteremo tra poco, anzi di due gruppi, anche il libro, e quindi potrete così conoscerli ancora meglio. E adesso parliamo del secondo progetto.
1: Però mi permetti un piccolo inciso, voi non potete vedere dietro le quinte, ma la cosa più bella è vedere che mentre suonano i cantiere Kairos, ci sono gli altri cantanti degli altri gruppi che ballano a fianco, si è creato un clima bellissimo. Noi siamo insieme da ieri sera, abbiamo cenato assieme, stamattina il momento più bello è stata l'Eucaristia celebrata insieme, veramente ci siamo sentiti un cuore solo. E quindi c'è tanta bellezza che vi arriva anche perché, poi lo vedremo, c'è un cuore nascosto del teatro che sta dietro le quinte, dove c'è presente lui, il Signore, con qualcuno che lo sta adorando e sta pregando per tutti noi. Allora da questo cuore nascono cose belle. E il progetto Borse Lavoro, che cos'è? È un progetto della diocesi che vede una sinergia molto bella tra i vari uffici, la pastorale giovanile, la Caritas, la pastorale della politica sociale, del lavoro, eccetera, eccetera, che ha ascoltato la situazione. È importante ascoltare qual è il grido che ci è arrivato, quello di tanti disoccupati. C'è la crisi del lavoro e noi come fratelli abbiamo provato a fare veramente poco, perché capisco che non risolviamo tutto, ma facciamo qualche cosa di bello. Una volta chiesero ad Onoreste Benzi, che è un grande personaggio, che ha tirato fuori dalla strada tante ragazze prostituite, e gli hanno detto: ma lei che cosa pensa di fare? Quante ne avrà salvate? Che differenza fa una più o una meno? Ce ne sono talmente tante. E lui disse: chiedetelo alla mamma di una di queste ragazze, che differenza fa? Non sono numeri, ma vite. E allora ecco, il progetto Borse Lavoro vuole essere un progetto con cui aiutiamo le ditte ad assumere persone che non lavorano. Il nostro pensiero va ai giovani, ma in particolare a un'altra categoria, che sono gli adulti, papà di famiglia, che si ritrovano a 40-50 anni senza lavoro, con dei figli a carico e difficilmente vengono reinseriti nel mondo del lavoro. Non faremo cose, non promettiamo grandissime cose. Le facciamo con te, se stasera sei generoso, però l'idea è quella di provare a creare pochi numeri, ma un segno concreto per aiutare questa realtà. Per cui mi raccomando, sii generoso, non essere solo spettatore stasera, perché vai a casa che non sei cambiato. Veramente, fa qualcosa per essere protagonista, dona, sii generoso, aiuta.
0: È così che partecipiamo ad un unico progetto, no? E mi è piaciuta molto che quest'anno si sia pensato a qualcuno che a noi sembra così lontano da una parte dall'altra parte dell'oceano, e a qualcuno di così vicino, cioè di situazioni in cui tutti

0: tutti noi ci troviamo e che sia un progetto partito appunto dalla diocesi per aiutare le persone, perché tanto poi se passa, passa tra di noi per primo, è inutile stare a pensare. E così il Venezuela è partito dai vicini e è andato ai lontani, e quindi questa è una cosa che è molto bella. Poi c'è un'altra cosa però del tempo, mi è piaciuto, sapete la differenza che c'è? Io non ci avevo pensato mai, perché a me questa cosa del tempo libero mi aveva sempre un po', dice, ma se fai questa cosa vuol dire che c'hai tempo. No, ma dico, ma il tempo, se stiamo su questa terra a camminare, ce l'abbiamo tutti, il problema è semplicemente come le impieghiamo queste 24 ore, no? Quindi dice, ah, se fa questo vuol dire che c'ha tempo libero. No, allora stasera finalmente ci ho avuto questa luce parlando con Fra Mirko, dice, no, c'è un tempo che è libero, che non si sa che è, c'è un tempo liberato, cioè che uno sceglie di dedicare a delle cose, e ci sono delle persone che hanno liberato del tempo per cose belle.
1: Allora, questa serata, questo pomeriggio bellissimo, vede dietro le quinte tanti volontari, anche i ragazzi che vi hanno accolto, la biglietteria, che sono i ragazzi delle nostre parrocchie, ma in particolare un'associazione che si chiama la Laudato Si, che vuole raccogliere, promuovere e coordinare i volontari della diocesi. Tu dirai, chi sono i volontari? Come quella signora che una volta mi ha chiesto, parlavo dei laici, padre Mirko, come si fa a diventare un laico? Gli ho detto, c'è già signora, è già una laica, quindi non deve far niente. Potresti essere tu, cioè tempo libero significa un buco da riempire, tempo liberato lo tolgo a qualcos'altro perché do una priorità, è il tempo del servizio, dell'aiutare, del... Perché siamo un po' tristotti oggi? Perché siamo tanto occupati con noi stessi. Un segreto per essere un po' più felici, un po', è mettersi un po' in secondo piano e guardare l'altro negli occhi e vedere che ha bisogno di te. Questo ti rende non più bravo, più felice. Questo è importante. E allora ecco, la Laudato Si vuole promuovere anche le varie realtà segno della diocesi. Ne dimenticherò qualcuna, ma insomma la mensa della Caritas, la casa di prima accoglienza, la casa della Madonnina, la casa Pace e Bene, ce ne sono tante, l'Emporio Sette Ceste. C'è realtà dove tu, giovane in particolare, perché i giovani sono molto sensibili al volontariato, è una cosa che hanno tanto nel cuore, che noi adulti un po' siamo un po' più pigri. I ragazzi devono essere stimolati perché hanno un cuore generosissimo. Sbaglio? No. Allora...
0: No, io non me ne sto andando, però mi sa che si, è, no, che si è liberato qualche minuto. Si è liberato
1: allora
0: qualche minuto, non era libero.
1: Dove vai?
0: Si è liberato qualche minuto perché non arriva il segnale. Noi abbiamo un segnale che, cioè, super stellare.
1: Eccolo.
0: È arrivato il segnale.
1: È arrivato.
0: E niente, si è riempito il tempo, vedi? E allora non si è più liberato. Sono pronti i prossimi? Io ero scesa perché volevo parlare con voi, visto che si era liberato qualche minuto. E invece sono pronti i prossimi artisti, ve li annuncio da qui. Ma qualcuno li ha sentiti dopo 700 concerti in giro per il mondo? I The Sun!

Grazie! Ragazzi, quanti siete? Fatemi sentire la vostra voce! Di più! Che meraviglia, che meraviglia! In questi anni abbiamo camminato tanto, vissuto tanto, incontrato decine e decine di migliaia di persone. Abbiamo suonato sui tetti delle case, negli orfanotrofi, nei campi profughi, nei checkpoint militari e poi anche magari nei palazzetti, nelle piazze, nei teatri come stasera. E durante questa bellissima esperienza si è fatta largo in noi sempre più una consapevolezza, cioè che quello che facciamo, quello che sogniamo, quello che desideriamo nelle nostre vite non riguarda solo noi, abbiamo una responsabilità. Abbiamo una responsabilità perché tutto quello che noi viviamo nelle nostre vite e che scegliamo di vivere nelle nostre vite tocca non solamente la nostra vita o quella delle persone più vicine, no, tocca la vita di tutti gli esseri viventi, di tutta la creazione, fino ai confini dell'universo. E di fronte a questa consapevolezza noi abbiamo solamente una scelta, cioè amare. Solo che l'amore ci chiede di essere declinato appunto con delle decisioni, ed è per questo che non è una questione di parole, ma è una questione di scelte. Ed è questo il nostro miglior difetto.

Grazie. Sapete, per noi è veramente una gioia speciale essere qui oggi. E c'è qualcosa che voi non potete sapere stando lì. Noi qua dietro, in questi due giorni, ieri e oggi, abbiamo vissuto e stiamo vivendo un'esperienza meravigliosa. Stiamo condividendo. Non è solamente questo un concerto dove chi lavora e chi deve suonare, cantare, arriva, sale sul palco e se ne va. No, noi stiamo vivendo una piccola fraternità e questa è stata un'intuizione di chi sta organizzando questo meraviglioso evento, perché ci sta facendo sentire una famiglia. E in Italia in questo momento c'è un grande bisogno di una musica che porti luce, che porti speranza e che porti anche la fede. Sapete, non è facile per chi lo sta facendo, non è facile perché in questo paese, in questo momento è molto complesso cercare di difendere la vita e di fare qualcosa di positivo attraverso la musica, ma noi in questi giorni ci siamo riempiti, ricaricati di speranza, di coraggio, di entusiasmo e quindi voglio ringraziare tutte le band, tutti gli artisti, tutti i tecnici, tutte le persone che stanno lavorando per realizzare questo bellissimo evento e voi che avete risposto così generosamente. Grazie di cuore. E noi tutti che abbiamo incontrato la roccia su cui costruire la nostra vita, ecco, abbiamo anche questa bellissima responsabilità di aiutare gli altri a trovare il coraggio per mettere le proprie mani, le proprie vite nelle mani del Signore. Questa non ho paura. Grazie.

0: nuovo me.
1: Grazie. Grazie. C'è un luogo in questo nostro meraviglioso mondo a cui noi The Sun siamo particolarmente legati. Siamo così legati che ogni 2 anni organizziamo un viaggio. Non siamo un'agenzia di viaggi, ma riusciamo a organizzare un viaggio che prende l'aspetto di un pellegrinaggio, e sotto il pellegrinaggio in verità ci sta un vero e proprio viaggio dentro se stessi. Ed è un viaggio in Terra Santa. E questo è proprio forse il momento giusto dell'anno per ricordarci che, come questa canzone, il Figlio di Dio è nato proprio a Betlemme. E quindi Natale è fatto per festeggiare il Figlio di Dio, e no, le feste, le luci sono belle, ok, ma ricordiamocelo tutti quanti, questa è Betlemme ed è una canzone fatta per ballare, quindi voglio vedere muovere le vostre chiappette, su tutti i piedi!

Grazie.

0: Grazie.
1: Adesso è difficile fargli dire qualcosa di più potente di quello che hai già detto e di quello che avete già suonato. Andiamo un attimo lì davanti, così mentre parliamo voi vi riposate. Sto facendo la risonanza con le vostre casse. E dai, io lo so che siete entusiasti della loro musica, ma anche delle loro vite. Sentiamo un attimo, perché io ci tengo tantissimo almeno che vi possano raccontare che loro sono passati su questa traiettoria del tutto casuale. Terra Santa, avete visto il video bellissimo di Betlemme, e sono così di passaggio verso la Giordania e si sono fermati ad Assisi. Nel senso che di queste 700 concerti di carriera e 500 con tutti loro i The Sun, adesso hanno capito che forse vogliono portare, posso dire una parola grossa, tipo la loro missione?
2: È una missione.
1: È una missione?
2: Sì.
1: Portare altri a quello che loro hanno ricevuto. Parli tu, Francesco.
2: È proprio come hai detto, perché noi abbiamo ricevuto tanto, ci sono state persone che ci hanno voluto bene, e se tutti noi siamo qui questa sera, quest'oggi, è perché qualcuno ci ha amato. C'è stata almeno una persona che ci ha amato, e così noi abbiamo veramente compreso che adesso anche noi siamo chiamati a ridonare quello che c'è stato veramente regalato. E quindi siamo appena tornati dalla Terra Santa, dove abbiamo portato 230 ragazzi. È stato un viaggio straordinario, e adesso mercoledì partiamo per la Giordania e faremo alcuni concerti per i profughi cristiani scappati dall'Iraq appunto a causa della persecuzione. Ed è un'esperienza che abbiamo...
1: È stato un pellegrinaggio anche per spiegare a questi ragazzi che sono qui. Un pellegrinaggio, sì. Con voi.
2: Un pellegrinaggio,
1: un
2: con
1: pellegrinaggio
2: noi,
1: pellegrinaggio vero,
2: sì.
1: Con la vostra musica.
2: Con la nostra
1: però,
2: musica, esattamente, sì.
1: Tutti
2: e
1: insieme.
2: Con persone da tutta Italia, anche dall'estero. È la terza volta che facciamo questa esperienza, perché la Terra Santa per noi è stata veramente la svolta. Ci ha cambiato la vita, e dopo esserci stati alcune volte da soli, abbiamo sentito di, appunto, di fare questo invito anche ad altre persone. E adesso quindi ogni 2 anni viviamo questa esperienza che si chiama un invito, poi un viaggio, e la organizziamo insieme al nostro fan club che si chiama Officina del Sole. Potete trovare tutte le informazioni nei nostri siti web, nelle pagine social. E quest'anno è stato veramente incredibile, perché abbiamo fatto anche un concerto sulle rive.
1: 230 che avete fatto, 4 pullman, 5
2: 5
1: pullman
2: più il nostro,
1: pullman.
2: Sì. Ed è veramente meraviglioso, perché vedi un po' quello che abbiamo respirato noi qui in questi giorni, questa fraternità, questa bellezza, però camminando appunto sulle orme di Gesù, con Gesù. E questo fa la differenza, perché poi è bellissimo vedere come gli sguardi cambiano, come le nostre vite vengono interpellate, perché ognuno di noi appunto ha la propria strada che chiede di essere vissuta. E sicuramente la Terra Santa, con dei sacerdoti illuminati, abbiamo avuto anche dei frati francescani che sono stati veramente un dono di Dio, che ci hanno guidato. Ecco, allora si può vivere una grande rivoluzione, una vera conversione.
1: Ecco, a proposito della rivoluzione, la vera conversione, prima che Roberta dalla regia ci dica che dobbiamo stringere, una cosa a questi ragazzi, e non solo i ragazzi, la dobbiamo: che tutta questa luce, tutto questo sole, tutto questo cammino nasce invece da un momento in cui tu cercavi dove appoggiarti, e forse quello su cui ti appoggiavi era venuto a mancare.
2: Assolutamente, perché più o meno quando avevo 24 anni, anche se sembrava tutto perfetto nella mia vita, noi avevamo un bel successo come band, suonavamo più all'estero che in Italia, facevamo centinaia di concerti, però mi mancava sempre la pace, mi mancava un senso, perché la nostra vita può essere veramente luminosa solamente quando c'è un significato, quando troviamo la nostra missione e quando la incarniamo, perché veramente ognuno di noi ha una sua vocazione. Solo che questo non me l'aveva spiegato nessuno, e in quel periodo di crisi profonda, è stata una crisi difficile che mi ha fatto restare in ginocchio per molto tempo. Ecco, poi c'è stato l'incontro con la I maiuscola, l'incontro con Gesù.
1: E forse hai gridato davvero, Signore.
2: Sì, davvero, per me è stato nascere, rinascere. E poi attraverso questa rinascita sentire anche la responsabilità verso i miei fratelli. È un po' quello che ho detto prima. E poi tornare a suonare assieme con un intento diverso. Ed è meraviglioso, però come ho detto poco fa, c'è tanto bisogno di una musica che parli di vita e che soprattutto viva ciò che canta. E quindi noi abbiamo bisogno di voi, perché con le vostre scelte potete scegliere una musica diversa da quella che oggi purtroppo sta girando nelle orecchie di tanti ragazzini. E E quindi è il momento di cambiare, abbiamo anche bisogno di fare rete ed è bellissima questa iniziativa proprio per questo.
1: Grazie, allora grazie la musica che vive ciò che canta, i vostri nomi, non vi posso lasciare senza sentire i nomi.
0: Matteo.
3: Io sono Ricky.
1: Francesco lo conoscete?
0: Andrea.
4: E Gianluca, ciao a tutti.
1: Ma che volete il bis? Un bis? Lo volete? I The Sun.
0: Grazie.

Ci siete? E dai, dai, dai, dai! Questa con l'augurio che ognuno di voi, ognuno di noi, possa essere sempre uno spirito del sole!

0: Grazie!
1: Grazie!
2: Grazie! Vi amiamo!
1: Ciao!
2: Ciao!
0: Di cuore!

0: Prima di prenderci qualche minuto di pausa, vi siete chiesti come i frati, la Chiesa, riesce la diocesi, che abbiamo detto prima, tutto questo parte dalla pastorale giovanile della diocesi di Assisi, come sono riusciti a organizzare tutto questo con l'aiuto già di tanti, però anche chi è arrivato qui e sta godendo di questo bel pomeriggio può dare ancora una mano.
1: Grazie Safira, io vi assicuro che per organizzare un evento così gli zeri, gli euri vanno su come ridere per qualsiasi cosa. Da dove abbiamo preso i soldi necessari per realizzare queste serate? Perché l'evento è gratuito. Una prima risorsa importantissima è l'8 per 1000 della Chiesa Cattolica. Quando tu sulla dichiarazione dei redditi segni l'8 per 1000, ecco, da oggi saprai che la Chiesa li usa anche per eventi come questi. Quindi questo è un motivo in più per sostenere le attività della Chiesa. Poi le spese sono tante, ci sono privati che donano, ci sono piccole opere di autofinanziamento. E faccio uno spot pubblicitario, ci sarà l'intervallo adesso. Avete visto che in sala e in biglietteria ci sono dei ragazzi con una maglietta bellissima. Paolo, tirati su, fatti vedere quella maglietta, illuminate questo ragazzo che fa da modello, un applauso. Ecco, le trovate alla vostra sinistra. Se volete avere un

0: ricordo della serata, proprio per essere molto concreti, a noi costano sulle 6 euro l'una. Quindi se le paghi 5 non ci fai un favore, ci metti nei guai. Se ne metti 7 ci regali un euro. Se hai da, sei contento, se sei generoso, sappi che quel ricavato andrà per pagare le spese, che comunque non basterà e saranno tante. Poi troverete anche delle cassette, ma torneremo sul discorso donazione, perché sul sito www.ilmiodono.it tutto è scritto sul biglietto che avete in mano, potete fare delle donazioni. Chi non fosse pratico di carte elettroniche, internet, all'uscita abbiamo pensato di mettere due bussolotti dove bonta vostra nell'anonimato chi
1: però,
0: vorrà.
1: Favolosamente, due bussolotti
0: dal nostro
1: rivestiti.
0: Pro De Lorenzo, che cito, è un altro ragazzo del post cresima di Santa Maria. Quelli andranno per le opere di beneficenza, quindi ripeto, soltanto le magliette serviranno per aiutarci a coprire un po' le spese, tutto il resto andrà, ve lo assicuro, per i progetti che abbiamo pensato.
1: Bene, allora perché siamo tutti insieme, adesso qualcuno così va a comprare le magliette, qualcun altro va a comprare i CD, qualcun altro va a comprare un caffè. Tra 15 minuti, non mancate perché noi siamo puntualissimi, tra 15 minuti qui perché c'è un altro artista che non potete perdervi e poi un finale che non potete perdere. A tra pochissimo, grazie!

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Preghiamo insieme per le intenzioni dei nostri fratelli. Scrivi le tue intenzioni di preghiera su WhatsApp al numero 329 533 3241, o chiamaci allo 075 81 36 35 per partecipare in diretta.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, siano con tutti voi. Carissimi, celebriamo la messa votiva alla Santissima Eucaristia e durante questa celebrazione preghiamo secondo le intenzioni di Michelina, la nostra lettrice e la nostra professoressa, se posso dire così. Ecco, all'inizio di questa celebrazione chiediamo la misericordia di Dio perché purtroppo, essendo gli esseri umani, tante volte offendiamo Dio, offendiamo il nostro prossimo, offendiamo se stessi. Allora, senza la misericordia di Dio non possiamo vivere. Signore, che sei venuto a cercare chi era perduto, Kyrie eleison. Cristo, che hai dato la tua vita in riscatto per tutti, Christe eleison. Signore, che raccogli nell'unità i figli di Dio dispersi, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Padre, che nel mistero pasquale del tuo Figlio unigenito hai portato a compimento l'opera della nostra redenzione, concedi a noi che nei segni sacramentali annunciamo con fede la sua morte e risurrezione, di sperimentare sempre più i benefici della tua salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal secondo libro del re. Quando divenne re, Joachim aveva 18 anni. Regnò 3 mesi a Gerusalemme. Sua madre era di Gerusalemme e si chiamava Nacussà, figlio di Elnatan. Fece ciò che è male agli occhi del Signore, come aveva fatto suo padre. In quel tempo, gli ufficiali di Nabucodonosor, re di Babilonia, salirono a Gerusalemme e la città fu assediata. Nabucodonosor, re di Babilonia, giunse presso la città mentre i suoi ufficiali l'assediavano. Joachim, re di Giuda, uscì incontro al re di Babilonia con sua madre, i suoi ministri, i suoi comandanti e i suoi cortigiani. Il re di Babilonia lo fece prigioniero nell'anno 8° del suo regno. Asportò di là tutti i tesori del Tempio del Signore e i tesori della reggia. Fece a pezzi tutti gli oggetti d'oro che Salomone, re di Israele, aveva fatto nel Tempio del Signore, come aveva detto il Signore. Deportò tutta Gerusalemme, cioè tutti i comandanti, tutti i combattenti, in numero di 10.000 esuli, tutti i falegnami e i fabbri. Non rimase che la gente povera della terra. Deportò a Babilonia Joachim, inoltre portò in esilio da Gerusalemme a Babilonia la madre del re, le mogli del re, i suoi cortigiani e i nobili del paese. Inoltre, tutti gli uomini di valore, in numero di 7.000, i falegnami e i fabbri, in numero di 1.000, e tutti gli uomini validi alla guerra, il re di Babilonia li condusse.

disse in esilio a Babilonia. Il re di Babilonia nominò re al posto di Joachim Mattania, suo zio, cambiando il nome in Sedecia. Parola di Dio. Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome. O Dio, nella tua eredità sono entrate le genti, hanno profanato il tuo santo tempio, hanno ridotto Gerusalemme in macerie, hanno abbandonato i cadaveri dei tuoi servi in pasto agli uccelli del cielo, la carne dei tuoi fedeli agli animali selvatici. Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome. Hanno versato il loro sangue come acqua intorno a Gerusalemme e nessuno seppelliva. Siamo diventati il disprezzo dei nostri vicini, lo scherno e la derisione di chi ci sta intorno. Fino a quando sarai adirato, Signore? Per sempre? Arderà come fuoco la tua gelosia? Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome. Non imputare a noi le colpe dei nostri antenati. Presto ci venga in aiuto la tua misericordia, perché siamo così poveri. Aiutaci, o Dio, nostra salvezza, per la gloria del tuo nome, liberaci e perdona i nostri peccati a motivo del tuo nome.

Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a Lui.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. In quel giorno molti mi diranno: Signore, Signore, non abbiamo forse profetato nel tuo nome? E nel tuo nome non abbiamo forse scacciato demoni? E nel tuo nome non abbiamo forse compiuto molti prodigi? Ma allora io dichiarerò loro: non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, voi che operate l'iniquità. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande. Quando Gesù ebbe terminato questi discorsi, le folle erano stupite del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi, nel Vangelo di oggi Gesù parla di un uomo saggio che costruisce la sua casa sulla roccia e Gesù parla di un uomo stolto che costruisce sulla sabbia. Da fuori le due case possano sembrare simili. Entrambi hanno i muri, entrambi hanno tetto, porte, finestre. Ma arriva la prova, la pioggia, l'acqua, il vento impetuoso. E allora si vede su quale fondamento sono state costruite. Carissimi, questa è l'immagine della nostra vita. Ognuno di noi sta costruendo qualcosa. Costruiamo le nostre famiglie, le nostre comunità, le nostre relazioni, le nostre vocazioni, il nostro futuro, il nostro cuore. A volte ci impegniamo molto perché tutto appaia bello, perché gli altri vedano successo, stabilità, sicurezza. E proprio oggi Gesù ci chiede: su cosa lo stai costruendo? Perché si può costruire una casa bella su un fondamento sbagliato. La sabbia può rappresentare il denaro, il desiderio di essere approvati dagli altri, la comodità, l'ambizione, l'orgoglio, la convinzione di poter fare tutto da soli senza Dio. Un tale fondamento può sembrare forte finché la vita è tranquilla, finché, come si dice, splende il sole e tutto va secondo il nostro modo di pensare o secondo i nostri desideri. Ma arrivano le tempeste, arrivano le sofferenze, arriva la malattia, la perdita, la delusione, la solitudine,
arrivano le decisioni difficili, momenti in cui l'uomo scopre che non basta avere una vita comoda, ma bisogna avere qualcosa su cui può appoggiare, ecco, il suo cuore. È qui allora che si rivela il fondamento. La roccia di cui parla Gesù è Lui stesso. Costruire sulla roccia, ecco, significa ascoltare la parola di Gesù e viverla. Proprio Lui, Gesù, ha detto oggi: chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica è simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Carissimi, c'è una cosa da notare. Gesù non dice che l'uomo sulla roccia non attraverserà la tempesta, ma Lui dice che la casa resterà in piedi. Il cristiano non è colui che non ha problemi, è colui che sa dove trovare sostegno quando i problemi, ecco, arrivano. La roccia non è, cioè meglio, non elimina la tempesta, ma la roccia dà la forza di resistere. Perché a volte pensiamo o diciamo: se io avessi la fede più grande, più forte, non mi accadrebbe, ecco, nulla di difficile. E proprio Gesù ci fa mostrare qualcosa di diverso. Le difficoltà arrivano per tutti. Come dice il Vangelo, la pioggia cadde sulla casa costruita sulla roccia e

sulla sabbia. La differenza è che una crolla, l'altra rimane ferma, salda. Perché Cristo, carissimi, non ci ha promesso una vita senza croce, ci ha promesso che sarà con noi. Allora, carissimi, chiediamoci oggi: quale è la mia roccia? Su che cosa sto costruendo la mia vita? Cristo è veramente il fondamento della mia vita? Oppure soltanto un ospite che io accolgo ogni tanto? Perché quando arriverà la tempesta non ci salveranno le apparenze della casa, ma ci salverà il fondamento. Allora chiediamo dal Signore questa grazia di poter veramente scegliere Lui come il nostro fondamento, perché le radici della nostra casa possano essere veramente messi dentro di Lui. E così, quando arriverà la tempesta dentro la nostra vita, possiamo, ripetere quello che ha detto il salmista: il Signore è la mia roccia, la mia fortezza e la mia liberazione. Amen.

0: Abbandonati a noi stessi, siamo sabbia, molle. La nostra solidità è legata alla qualità della nostra preghiera. Eleviamola, lasciandoci guidare dallo Spirito Santo, il solo che conosce il mistero di Dio e le profondità del cuore umano.
1: Preghiamo insieme e diciamo: ci aiuti la tua grazia, Signore.
0: Ci aiuti la tua grazia, Signore.
1: La prima lettura ci ha insegnato che quando si è cattivi credenti si finisce col diventare anche cattivi cittadini, perché sappiamo unire fede e onestà così da contribuire alla costruzione di una società civile più giusta e una comunità religiosa più santa. Preghiamo.
0: Ti aiuti la tua grazia, Signore.
1: Perché la nostra vita sia coerente con la nostra professione di fede e con la santità di Dio al quale siamo consacrati. Preghiamo. Perché all'ascolto della parola faccia seguito la pratica sua realizzazione attraverso una condotta totalmente ispirata al Vangelo. Preghiamo.
0: Aiuti la tua grazia, Signore.
1: Perché sappiamo fare di Cristo la roccia sulla quale costruire la nostra esistenza e il motivo determinante di tutte le nostre decisioni. Preghiamo. Il Signore Onnipotente, che con la permanenza di Cristo nel sepolcro ha santificato la tomba dei fedeli, ammetta tutti i nostri morti al suo banchetto eterno. Preghiamo.
0: Preghiamo secondo le intenzioni di Michelina nel giorno del suo compleanno, perché il Signore la colmi, ecco, delle grazie di cui ha bisogno. Preghiamo. O Gesù, che hai fatto dei voleri del Padre il tuo alimento quotidiano, dona anche a noi docilità e obbedienza, perché viviamo all'altezza della nostra dignità di figli suoi e ben radicati in te, che sei roccia salda e vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Invochiamo la tua clemenza, o Signore, celebrando il memoriale della nostra salvezza. Questo sacramento del tuo amore sia per noi segno di unità e vincolo di carità. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Sacerdote vero ed eterno, Egli istituì il rito del sacrificio perenne, a te per primo si offrì vittima di salvezza e comandò a noi di compiere l'offerta in sua memoria. Il suo corpo per noi immolato è nostro cibo e ci dà forza. Il suo sangue per noi versato è la bevanda che ci redime da ogni colpa. Per questo mistero di salvezza il cielo e la terra si uniscono in un cantico nuovo di adorazione e di lode. E noi con tutti gli angeli del cielo proclamiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo, e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto.

Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, San Michele Arcangelo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato la tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli. Preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia.

0: vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
3: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.

Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, ed io sarò salvato.

Preghiamo. La partecipazione alla tua mensa ci santifichi, o Padre, perché la comunione al corpo e al sangue di Cristo rinsaldi l'unità di tutti i fratelli. Per Cristo nostro Signore. Con la benedizione finale benedico anche tutti gli oggetti di devozione che avete. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Dio onnipotente e misericordioso vi benedica e vi dia il dono della vera sapienza, apportatrice di salvezza. Vi illumini sempre con gli insegnamenti della fede e vi aiuti a perseverare nel bene. Guidi i vostri passi nel cammino verso di Lui e vi mostri la via della carità e della pace. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre, e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga per sempre. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita, andate in pace. Affidiamoci ancora a San Michele Arcangelo recitando atto di affidamento. Principe nobilissimo delle angeliche gerarchie, valoroso guerriero dell'Altissimo, amatore zelante della gloria del Signore, terrore degli angeli ribelli, amore e delizia di tutti gli angeli giusti. Arcangelo San Michele, desiderando io di essere nel numero dei tuoi devoti, a te oggi mi offro e mi dono. Pongo me stesso, il mio lavoro, la mia famiglia, gli amici e quanto mi appartiene sotto la tua vigile protezione. È piccola la mia offerta, essendo io un misero peccatore, ma tu gradisci l'affetto del mio cuore. Ricordati che se da questo oggi sono sotto il tuo patrocinio, tu devi assistermi in tutta la mia vita. Procurami il perdono dei miei molti e gravi peccati, la grazia di amare di cuore il mio Dio, il mio caro Salvatore Gesù, la mia dolce Madre Maria e tutti gli uomini miei fratelli, amati dal Padre e redenti dal Figlio. Impetrami quegli aiuti che sono necessari per arrivare alla corona della gloria. Difendimi sempre dai nemici dell'anima mia, specialmente nell'ultimo istante della mia vita. Vieni in quell'ora, o glorioso Arcangelo, assistimi nella lotta e respingi lontano da me, negli abissi d'inferno, quell'angelo prevaricatore e superbo che prostrasti nel combattimento in cielo. Presentami allora al trono di Dio per cantare con te, Arcangelo San Michele, e con tutti gli angeli, lode, onore e gloria a colui che regna nei secoli eterni. Amen. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere l'anime. Amen. San Michele Arcangelo,

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore. Si compia in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, Padre, tu che con l'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli.

dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. E per tutti i nostri cari defunti, l'eterno riposo. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Signore Gesù, siamo qui dinanzi a te e abbiamo nel nostro cuore il desiderio di essere rinnovati nello spirito. A volte siamo preda di una confusione che non ci permette di avere chiaro che cosa sia veramente buono per noi e ci chiediamo che senso ha la mia vita. Che cosa sto qui a fare oggi? Perché proprio a me? Gesù, non è sempre facile vivere e vivere bene. Lo sconforto, la delusione, la tristezza, la rabbia, spesso sono i nostri compagni di viaggio. Aiutaci, ti prego, a iniziare un nuovo cammino. Aiutaci a trovare nuove motivazioni, nuove forze affinché rinasciamo ed usciamo fuori come persone nuove. Volgiamo lo sguardo al Santissimo Sacramento affinché ogni incontro di oggi diventi un'occasione di grazia. E ogni fatica sia trasformata in gioia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore Gesù, siamo qui raccolti davanti a te. Tu sei il Figlio di Dio fatto uomo, da noi crocifisso e dal Padre risorto. Tu sei la vita, la verità e la via. Tu solo hai parole di vita eterna. Tu sei l'unico fondamento della nostra salvezza. È l'unico nome da invocare per avere speranza. Tu, l'immagine del Padre, è il donatore dello Spirito. Tu, l'amore, l'amore non amato. Signore Gesù, noi crediamo in te, ti adoriamo, ti amiamo con tutto il nostro cuore. E proclamiamo il tuo nome al di sopra di ogni nome. Signore Gesù, rendici sempre vigilanti nell'attesa della tua venuta. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Non chiunque mi dice, Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. In quel giorno molti mi diranno,

Signore, Signore, non abbiamo forse profetato nel tuo nome? E nel tuo nome non abbiamo forse scacciato demoni? E nel tuo nome non abbiamo forse compiuto molti prodigi? Ma allora io dichiarerò loro: non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, voi che operate l'iniquità. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile a un uomo saggio che ha costruito la casa sulla sua roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, sarà simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande. Quando Gesù ebbe terminato questi discorsi, le folle erano stupite dal suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi. Parola di Dio, rendiamo grazie a Dio.

Carissimi fratelli e sorelle di Maria Vision, la parola del Vangelo di oggi ci scuote, ci fa capire che Gesù non cerca discepoli di facciata, ma cuori disposti a tradurre il Vangelo in gesti concreti. Davanti alle inevitabili piogge della nostra vita, solo ciò che è ancorato a Gesù rimane in piedi. Quindi lasciamoci trasformare da questa verità. Abbandoniamoci a Lui e preghiamo. Signore Gesù, tu sai quante volte le nostre labbra pronunciano il tuo nome, ma i nostri cuori non si muovono. Ti chiediamo di liberarci dalle illusioni di una fede fatta solo di parole devote, ma vuote di amore. Insegnaci l'arte dell'obbedienza, quella fatta di silenzio e di opere. Fa che sappiamo ascoltare i tuoi insegnamenti, non solo come un bel discorso, ma come una mappa da seguire per camminare ogni giorno nelle vie del Padre. E quando le tempeste si abbattono sulla nostra casa, quando la sofferenza o il dubbio scuotono le nostre certezze, donaci la grazia di rimanere saldi in te. Vieni Gesù, scava nella nostra anima. Rimuovi la sabbia dell'orgoglio, della superficialità, affinché la nostra via e la nostra vita siano fondate unicamente sulla roccia della tua grazia. Spirito Santo, rendici testimoni credibili del Vangelo, che la nostra quotidianità esprima la bellezza di appartenere a Cristo, unico saldo fondamento della nostra vita. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo e nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, raddrizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.

Vieni Spirito Santo e aiutaci ad avere in noi i sentimenti che furono e che sono di Cristo. Spirito buono, purifica il nostro spirito e rivestilo di Gesù e del suo amore. Spirito di santità, scendi su di noi e riempici di te, affinché ognuno di noi qui presenti si realizzi il nuovo comandamento di Gesù. Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati. E ben ritrovati carissimi fratelli e sorelle di Maria Vision, ben ritrovati con la presenza viva e vera di Gesù qui in diretta da Trestina. E noi non possiamo far altro che ringraziare il nostro Signore Gesù e questo canale di preghiera, il canale 255, che fa arrivare la sua presenza nelle nostre case. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, Signore Gesù, per tutto ciò che ci doni. E ti preghiamo, guida sempre il nostro cammino attraverso il tuo Santo Spirito, affinché possiamo costruire la nostra casa sulla tua roccia, perché Gesù è il nostro amore, il nostro tutto. Gesù è la nostra speranza e noi ci abbandoniamo a te, Signore Gesù. Ti preghiamo, Signore Gesù, per tutti coloro che sono all'ascolto di questa adorazione eucaristica, per tutte le loro intenzioni. Affidiamo al tuo sacratissimo cuore tutte le persone che hanno bisogno di te. Preghiamo per tutti gli ammalati, i carcerati, i bambini, gli anziani, le persone sole. Possa tu arrivare ai loro cuori, consolarli, Signore Gesù. Possa tu far sopportare al meglio, con serenità, le malattie. Ti preghiamo per tutti i medici, tutti gli operatori sanitari, affinché tu possa intercedere per le loro mani. Signore Gesù, vogliamo pregarti per tutta la tua Santa Chiesa, per il nostro Papa e per il nostro Vescovo di Assisi, Felice Accrocca. Ti affidiamo tutti i sacerdoti, le suore, le comunità religiose, affinché tu, Signore,

0: Signore, li possa sempre illuminare con il tuo spirito umile, di carità e di amore. Benedici la nostra missione di evangelizzazione, Signore Gesù. Fa che riusciamo a portare la tua parola in ogni casa. Lode a te, Signore Gesù. Carissimi fratelli e sorelle, come sempre invito anche voi ad offrire la vostra preghiera fatta di amore a Gesù chiamando il numero 075 81 36 35 per pregare insieme. E per chi non avesse voce in questo momento per pregare, può mandare la sua intenzione di preghiera sul nostro numero di WhatsApp e accogliamo la prima intenzione di preghiera. Pronto?
1: Pronto, buongiorno, carissima.
0: Pace bene a te.
1: Sono Meluccia della Sicilia.
0: Ben ritrovata Meluccia, pace bene.
1: Grazie.
0: Per chi vuoi pregare?
1: Vorrei pregare oggi la Madonna mia è nel tuo cuore. Ha fatto 45 anni che appare.
0: Per le apparizioni, per i suoi messaggi.
1: Sì, sì.
0: Facciamo...
1: E vorrei attivare la mia cultura romana, che si è affidata e ha fatto un intervento, che vada tutto bene.
0: Benissimo, benissimo, la mettiamo sotto il manto di Maria.
1: Diciamo insieme con l'Ave Maria.
0: Prego,
1: Ave Maria, piena di
0: grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Amen.
0: E che la Madonna oggi sotto il suo manto metti tutte le persone che in questo momento si stanno operando, stanno subendo un intervento chirurgico per chi è ammalato oncologico, che Maria Santissima preghi per tutti loro.
1: Certo.
0: Un abbraccio, grazie Meluccia della tua preghiera.
1: Grazie, grazie. E poi a Maria di Colme.
0: Grazie, grazie sorella, che Dio ti benedica.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno. Iniziamo ad affidare anche le vostre intenzioni di preghiera, che come sempre sono tantissime. Preghiamo per Enrico da Civitavecchia, per la sua famiglia, per Paola, la sua moglie. Preghiere affinché Maria Santissima, l'Arcangelo Raffaele e Santa Rita possano intercedere per tutti loro, che il Signore Gesù possa ascoltarti. Preghiamo per Claudia da Cagliari, che chiede di pregare per lei stessa, pregare per le sue intenzioni, per Aniello Cuciniello. Il Signore sa e il Signore può tutto. Preghiamo per Giovanna dalla Sicilia, che affida Sebastiano, lo affida alla nostra Mamma Celeste e chiede la guarigione. Preghiere per Giuseppina, per Salvatore, Mary, Miriam, Lorenzo, Leonardo. Preghiere per Renata, Nicolò e per tutte le intenzioni della sua famiglia. Michele chiede preghiere di guarigione, conversione, provvidenza. Preghiere per le famiglie pugliesi di Gregorio e Micelli. Preghiere per Giuseppe, che oggi deve affrontare una prova durissima. Signore Gesù, ti preghiamo affinché questa situazione si risolvi. Preghiamo per Concetta, che affida per intercessione a tutti i santi, al cuore immacolato di Maria, al sacro cuore di Gesù, la sua famiglia.

0: chiede la guarigione dei suoi figli, che il Signore li possa ricolmare di tanta pace e serenità. Preghiere per tutti gli ammalati. Anna Rosa d'Avellino chiede preghiere per tutti i suoi familiari. E dice: Signore Gesù, ti saluto con amore. Possa arrivare presto il tuo regno. Affida tutti i bambini ammalati per intercessione della nostra Mamma Celeste, per tutte le loro necessità e preghiere per Elisabetta. Rosanna da Napoli chiede preghiere al Sacro Cuore di Gesù per il lavoro di Angelo e la pace tra lui e suo figlio Cristiano. Signore, noi ti preghiamo che ci sia pace in ogni cuore, in ogni casa e in ogni famiglia. Te lo chiediamo per intercessione di Maria Santissima. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Ricordo il numero al quale potete chiamare, è lo 075 81 36 35 per pregare insieme a noi, per offrire la vostra preghiera di amore verso Gesù. Iniziamo a pregare per le intenzioni di Patrizia da Prato, che affida suo figlio Alessandro e ne prega per la guarigione e il lavoro. Prega per tutti gli ammalati, bisognosi, soprattutto i bambini. Preghiere per tutta la sua famiglia, per lei stessa, per l'anima di Papa Francesco e preghiere per Papa Leone. Luigi Danola, ti prego, Signore Gesù, per la sua guarigione. Monica da Massa chiede preghiere per la sua salute e per la sua situazione. Tiziana da Roma chiede preghiere per il suo lavoro e per la sua famiglia. Carmela da Recanati, ti prega per sua figlia nel giorno della sua nascita, che possa crescere in salute e santità, e per la pace nella sua famiglia. Manuela da Pavia chiede preghiere per il papà Alberto e preghiere per Cesare, un amico di famiglia. Gianni da Firenze chiede preghiere per Natascia e per lui, per le loro intenzioni. E accogliamo una preghiera in diretta. Pronto?
1: Rosa, pace bene, sono Concetta, chiamo da Palermo.
0: Pace bene, Concetta.
1: Chiamo soprattutto per Pino, ve ne avevo già parlato. Domani ci sarà un intervento ed è
0: Sì.
1: molto alto rischio. Volevo pregare il Signore affinché lo lasci con la sua famiglia in salute, che l'intervento vada bene, che le mani del neurochirurgo siano le mani di Gesù. Volevo anche pregare ovviamente per mia sorella, per la moglie, perché giustamente sta male anche lei.
0: Assolutamente.
1: Quando una coppia sono due, sono una cosa sola. Il
0: Signore la
1: dolore è
0: sostenga in
1: come
0: questo
1: averlo
0: momento.
1: addosso.
0: Infatti.
1: Volevo pregare anche per la mamma, per la sua salute mentale e fisica, certo compatibilmente con la sua età, ma il problema principale è proprio la demenza senile, che solo chi vive questa cosa si può rendere conto della seria difficoltà che c'è ad accudirle.
0: Certo.
1: Ci mettiamo nelle mani del Signore, perché ci dia la salute, la forza, anche per me, perché il Signore guidi i miei passi, le mie decisioni, per mia sorella Brigida, affinché il suo cuore sia liberato da questo ansia, da questo odio nei miei confronti. E non ultimi per voi di Maria Bisogni, che mi siete di grande conforto.
0: Grazie, grazie sorella. Noi preghiamo per te in questo momento, affidiamo tutto alla tua famiglia e che il Signore domani protegga e custodisca Pino soprattutto.
1: Sì, infatti, proprio così. Volevo fare la preghiera Anima di Cristo.
0: Va benissimo, insieme. Sì.
1: Anima di Cristo, santificami.
0: Corpo di Cristo, salvami.
1: Sangue di Cristo, immergimi.
0: Acqua del costato di Cristo, lavami.
1: Passione di Cristo, confortami.
0: O buon Gesù, esaudiscimi.
1: Nelle tue piaghe,
0: nelle tue ferite nascondi.
1: Non permettere che io mi separi da te.
0: Dal nemico maligno, difendimi.
1: Nell'ora della mia morte, chiamami.
0: E comandami
1: di venire a te a lodarti con i santi e gli angeli nei secoli dei secoli.
0: Amen. Bella preghiera hai scelto ad offrire al Signore. Grazie, Concetta.
1: E mi sta particolarmente a cuore questa preghiera.
0: È una protezione, una preghiera, ma nello stesso tempo una protezione che chiediamo al Signore.
1: È anche un canto che io faccio spesso proprio come preghiera, ma il canto in particolare, Anima Christi, la sento proprio mia dentro.
0: Bello, bello, veramente. Grazie, che Dio vi benedica.
1: Il Signore vi benedica.
0: Grazie, Concetta, santa giornata. E preghiamo per Giovanna da Mondello e per suo figlio Giuseppe. Signore Gesù, tu sai i loro bisogni, pensaci tu. Preghiere per Lina da Bologna, che chiede l'intercessione di Maria Santissima per aiutare la famiglia a risolvere una situazione molto difficile, che Maria che scioglie i nodi preghi per tutti voi. E preghiere per Maria Vision. Grazie sorella, che Dio vi benedica. Preghiamo per Enrica da San Martino, che chiede tante preghiere per la pace nel mondo. Emiliana di Dalpi chiede preghiere per la sua salute e la pace nel mondo. Sergio da Modena chiede preghiere per una signora di nome Maria che è affetta da un tumore. Rita dalla Sardegna chiede preghiere per le sue intenzioni. Gesù, confido in te. Marco da Pavia chiede preghiere per la sua salute fisica e psichica. Tiziana da Vicenza chiede preghiere per la sua salute. Signore Gesù, liberami. Cristina da Vicenza chiede preghiere per la famiglia della figlia, per la nipotina Martina, per la sua guarigione. Preghiere per questa famiglia, Signore, aiutali. Alessio da Manduria chiede preghiere per la sua salute fisica e psichica e dice: Gesù, in te confido, aiutami. Elena d'Arezzo chiede preghiere per il nipote Gianni Maria, per la sua serenità. Carmela da Palermo chiede preghiere per la sua famiglia, per le loro sofferenze e difficoltà, possa il buon Dio liberarli. Preghiamo per Stefania dall'Arciano, che chiede preghiere affinché ci sia l'unione tra Alessio e lei e l'arrivo di una gravidanza. Preghiere per Valentina da Monte Marciano, per i suoi problemi di salute della famiglia. Preghiere per la fine di tutte le guerre, affinché ci sia pace e serenità per i suoi cari defunti, tra cui la sua mamma, mancata 10 anni fa. Signore Gesù, ascoltaci. Antonella da Caserta chiede preghiere per suo fratello Giuseppe, per un tumore che ha al pancreas. Possa il Signore guarirlo. Antonella da Palermo chiede preghiere per Anna Maria, Roberto, Marcello, Vincenzo, Mary. Preghiere per Paolo e famiglia, Tiziana e famiglia, per l'anima di Ina, per Giovanna, Lia, Benito, Maria, Mimmo, Claudio, Paolo. Signore Gesù, affido a te tutte le anime del purgatorio. Ida da Saronno chiede preghiere per Antonietta, per la sua anima. Preghiamo per Silvana dalla Sicilia, per la guarigione di Giuseppe. Preghiamo per Matteo, per la sua salute, per Cosimo, per la sua salute, per Angela che ha un tumore al seno, per Salvatore che deve subire un trapianto. Preghiamo per Tiziana che è in ospedale, per la guarigione di Gabriele che ha un soffio al cuore e per tutti gli ammalati. Gabriele, Alessia, Daria, Mattia, Salvatore, Anna, Antonino e per tutti coloro che le portano nel cuore. Chiara da Bologna, ti prego, Signore Gesù, per tutti coloro che hanno bisogno di te, Cordian, Marco, Martina, Nonna Teresa, Massimo, Giulia, preghiere per Stella, Diana e per tutti i suoi amici ammalati. Maria da Reggio Calabria chiede preghiere per sua figlia Angela, che oggi deve fare dei controlli al cuore. Grazie, Signore Gesù, perché so che tu sarai misericordioso per chi ti prega. E il Signore può tutto. Confidiamo sempre in Lui. Carissimi fratelli, purtroppo abbiamo finito già il nostro tempo di adorazione. Vi ricordo che oggi pomeriggio alle 16:30 abbiamo una nuova diretta dove le altre preghiere che ci avete mandato verranno lette e pregate in adorazione eucaristica. Ora benediciamo il Signore prima di lasciarci. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Che il Signore tocchi ogni nostro cuore e ci doni la sua pace. Un carissimo saluto e un abbraccio in Cristo da tutta la famiglia di Maria Vision e che Dio ci benedica tutti. Pace e bene.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo di grazia, pregate con me affinché il bene vinca in voi ed attorno a voi. In modo particolare, figlioli, pregate uniti a Gesù sulla sua Via Crucis. Mettete nelle vostre preghiere questa umanità che vaga senza Dio e senza il suo amore. Siate preghiera, siate luce e testimoni per tutti coloro che incontrate, figlioli. Affinché Dio misericordioso abbia misericordia di voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Lodi a Dio. Grazie.
1: Deborah Mezzani e Joseph Maria, dov'è? In arrivo. A due, a qua, due voci questo come un prodigio dedicato a lui che sta arrivando.
2: Esatto.
1: Ce la facciamo, Deborah, piano piano ad arrivare un po' alle luci. Allora, c'era una donna di 24 anni, una giovane donna, e c'è ancora, che a un certo punto a 24 anni ha tirato una riga nella sua vita e poi dopo ha gridato.
2: Sì, a 24 anni avevo un curriculum di tutto rispetto. Ero stata abbandonata alla nascita da mia mamma, poi sono stata adottata. I miei genitori, quando avevo 20 anni, si sono separati, i genitori adottivi. Io sono andata a convivere con un ragazzo e dopo 2 anni di convivenza ci siamo sposati e dopo 2 anni di matrimonio è finito matrimonio. Quindi a 24 anni il curriculum era famiglia originale 0, famiglia adottiva 0, famiglia che mi volevo costruire io 0. A quel punto io volevo morire perché mi sentivo uno schifo e mi sentivo che non appartenevo a nessuno.
1: Invece di pensare di morire hai fatto una cosa più bella, hai cominciato a urlare,
2: sì,
1: a gridare: signora, dove sei?
2: Sì,

0: Però adesso, dopo pochi anni, perché lei è sempre una giovane donna, dopo pochi anni ha a casa Emanuele, ha qui, che adesso non lo vedo perché forse è dietro ad aspettarti per aiutarti,
1: Qua.
0: eccolo, Yuri, eccolo, che è suo marito, Emanuele è il suo bimbo che ha 1 anno e Joseph
1: Mia,
0: Maria
1: che
0: in
1: è in arrivo,
0: arrivo. A
1: esatto.
0: chi dobbiamo dire grazie di tutto
1: Addio,
0: questo?
1: addio, perché io volevo cantare ed la mia musica stava finendo, volevo una famiglia, la famiglia è fallita, poi con l'inizio della conversione, non so.

0: forse qualcuno saprà che come un prodigio mi è stata chiesta proprio in quel momento che io volevo morire, e una mia amica mi ha chiesto di musicare questa canzone, questo salmo, per il suo matrimonio, e io mi sono trovata scritta che io sono figlia di Dio, e non che non appartengo a nessuno, e che sono un prodigio, e non che faccio schifo. Allora da lì pian pianino è iniziata questa rinascita, che mi ha portato anche a fare verità, quindi quel matrimonio, ho ottenuto la nullità da parte della Chiesa, e quindi poi pian pianino Dio mi ha ridato quelle due cose che a cui io tenevo tanto, la musica e la famiglia, e ora la musica e la famiglia sono tutte per Lui.
1: 100 volte ti ha ridato, si può sì, dire che ti ha dato sì, 100 volte? Sì. Ti ha dato veramente il centuplo, sì. Tra l'altro, cioè, festeggiamo oggi insieme, Deborah, anche una cosa bella, perché è uscito su, mi dicevi, su iTunes?
0: Sì, dopo... sono uscite le mie canzoni ieri su iTunes, nel giorno dell'Immacolata, tutte le mie canzoni, quindi ecco, le potete trovare
1: dopo,
0: anche lì.
1: Dopo 4 anni, ma sono uscite e sì, adesso tutti possono, esatto, possono ascoltarle, penso sia una cosa bella. Allora, come diceva prima Francesco, visto che abbiamo fatto questa fraternità questi 2 giorni, la musica... sì, quella che si canta, ma quella che si vive per arrivare a cantare, cioè dietro tutto questo c'è una vita. Penso che come un prodigio forse è una canzone simbolo, no? Di questa, cioè di sì, questa carne che è diventata altro. Tu volevi morire e ti sei trovata un prodigio,
0: sì, esatto,
1: e poi hai dato alla vita, la tua vita e quella di altri.
0: Esatto, e pensa che io questa canzone la volevo nascondere all'inizio alla mia amica, le ho detto io la canto al tuo matrimonio, ma mi raccomando che rimanga qui, che non lo sappia nessuno, perché io volevo farla rockstar, cioè scrivere una canzone di chiesa era un po' dequalificante, no? E allora il Signore dopo ci ha pensato lui, mi ha detto aspetta ti faccio io, che ti faccio vedere una cosa, ha detto ok, va bene.
1: E lì hai capito che lui era veramente una roccia.
0: Sì, davvero.
1: Allora di Deborah Dio ci regala ancora, che cosa ci farei ascoltare Deborah?
0: Ora, Inno all'amore? Faccio ascoltare Inno all'amore, sempre tratto dalla parola di Dio. E poi altri 2 brani che presenterò.
1: Altri 2 brani che presenta lei, perfetto. Deborah Vezzani, grazie, grazie Deborah.

Grazie. Beh, ecco, dopo aver capito chi siamo noi, che siamo un prodigio, figli di Dio, dopo aver capito chi è Dio, che è l'amore, che è paziente, che tutto sopporta, che non conta il male ricevuto, ecco allora una terza tappa del mio cammino e del cammino anche della fede è quella di decidere di voler fare la volontà di Dio e di rinunciare alla propria volontà perché è l'inizio di tutti i mali e di tutte le miserie, si cade in un labirinto. Mentre solo la volontà di Dio è quella che ci fa formare il paradiso nel nostro cuore. E, ecco, allora con questa canzone che si chiama Come in cielo, così in terra, io vi voglio portare le parole che Gesù ci ha donato attraverso Luisa Piccarreta, che è una mistica serva di Dio, alla quale lui ha voluto aprire per tutti noi il dono della divina volontà. Poi approfondiremo, se volete scrivetemi su Facebook, io mi rendo disponibile. Ecco, io però vi lascio, ecco, semplicemente queste parole e magari facciamo un compito per casa. A casa andiamo, oltre a ringraziare Dio per questa giornata, magari proviamo a dirgli: guarda, io ti consegno la mia volontà e tu dammi in cambio la tua divina volontà, come in cielo, così in terra.

Grazie. L'ultimo brano che vi faccio ascoltare si chiama Inri, che significa io non ritorno indietro. Non so voi, ma io dopo un amore gigante così non ho voglia di tornare indietro, non ci penso neanche. Quindi dopo aver conosciuto chi siamo noi, dopo aver conosciuto chi è Dio, dopo aver visto che la sua volontà è la felicità, è come si fa a tornare indietro? E quindi io spero che facciate vostre queste parole. Dio vi benedica, pregate per noi e noi preghiamo per voi. Grazie, Inri.

0: eccoci qua. Prova.
1: Voce.
2: Ah, eccola. Oh, ma quanto è brava Deborah. Brava. Erano in due a cantare, però, sta presto lei. Allora, andiamo verso il momento principale della serata, però prima volevo regalarvi un po' di intimità, delle chiacchierate nate in seno all'equipe. Il presidente dell'associazione Laudato Si si chiama Carlo Migliosi ed è stato tra i collaboratori che hanno reso possibile la realizzazione di questo evento. 16 anni fa saliva al cielo il figlio Matteo, ragazzino di 11 anni, proprio all'alba del 9 dicembre di 16 anni fa. Ma vi dico questo perché forse pochi sanno che una delle opere segno della Caritas diocesana, la Casa della Madonnina, prende il nome perché questo era il modo con cui Matteo chiamava la Mamma Celeste, la Madonnina. Aveva una grande sensibilità eucaristica Matteo. Nell'ultimo momento della sua vita terrena si è fatto accompagnare dal vescovo attuale Vittorio Viola, allora direttore della Caritas. Spesso riceveva l'Eucarestia, voleva Gesù, aveva questo dono. Per dire che spesso il Signore parla ai cuori umili, ai cuori semplici. E questo lo dico anche per introdurre un'altra figura importante, che è quella di un altro ragazzo che oggi la Chiesa sta ponendo a faro per la nostra esperienza diocesana e per tanti giovani, che è Carlo Acutis. Io farei un applauso. All'applauso è entrato anche il coro, non so se era perché volevano l'applauso. Un applauso al coro, no? Non era previsto, non era previsto. No, no! Loro si erano vestiti anche di nero per non farsi vedere. Io ho rovinato tutto, perdonerete. Carlo Acutis è stato dichiarato venerabile lo scorso luglio e vi diamo una notizia un po' in anteprima che il nostro vescovo Domenico ha condiviso in curia recentemente, che ad aprile del prossimo anno ci sarà la traslazione del corpo che è sepolto al cimitero di Assisi al santuario della Spogliazione. Un evento importante. Ecco, Carlo ci mostra come la devozione al corpo di Cristo non è una cosa che non va per i giovani. Spesso siamo noi adulti a proiettare sui ragazzi le nostre fatiche. Perché io so, nell'esperienza di parroco, che uno dei momenti che i ragazzi amano di più è quello dell'adorazione eucaristica. Sembrerà un paradosso, voi non ci crederete, ma metti un ragazzo davanti all'adorazione e sta lì in ginocchio più di me. Perché c'è un rapporto ancora in quella semplicità, in quella genuinità della vita. E adesso però voglio introdurre il momento più importante della serata. In tutti questi minuti che siamo stati assieme c'è stato un cuore pulsante, una cappellina posta lateralmente in uno sgabuzzino, interessante, perché non c'era posto per lui nell'albergo, lo sentiremo anche a Natale, ma forse quella di Gesù è una scelta. Gesù non viene subito sui palcoscenici, perché spesso per lui non c'è posto, ma la cosa bella è che lui ama abitare quel poco, ama abitare lo scarto, ama abitare le zone che noi scartiamo. E io penso che la più grande distanza, Deborah ha detto delle cose bellissime, tra me e l'incontro con Dio, sapete qual è? Il fatto che io non mi ritengo degno di quell'amore. Noi abbiamo paura dell'amore. Perché l'amore ci coinvolge, perché l'amore ci fa perdere il controllo. Perché abbiamo paura dell'amore? Noi abbiamo questa paura che ci preclude l'incontro. Allora abbiamo provato a dirti in tanti modi, in tanti linguaggi, che cosa? Che la tua vita forse è perfetta. Che la tua vita è l'unico luogo dove Dio questo Natale vuole incarnarsi. Il fatto è che noi abbiamo paura dell'amore. Perché l'amore, intuiamo, è qualcosa di più grande di noi. C'è nella vita qualcosa di più grande di te, che è l'amore con la A maiuscola. Allora adesso vogliamo preparare il cuore e io ti faccio una proposta.

risposta, arrenditi. Tu che stai a guardare la vita, ma che forse non vivi, tu che stai sviando attraverso riflessioni incredibilmente corrette, ma non ti lasci amare povero, non puoi credere che Dio questa sera cercava te. Noi pensiamo di essere venuti qui a teatro, io vi dico per certezza che Dio sta cercando te. E ora verrà accanto a te, passerà accanto a te per ridirti che sei prezioso, che Lui ti cerca, che senza te gli manca un pezzo, proprio tu che mi stai ascoltando. Dio ti cerca. Allora il verbo più bello che vogliamo consegnargli è: mi arrendo, sia fatta la tua volontà. Ieri era la festa, la solennità dell'Immacolata, chiediamo veramente a Maria la grazia, che spinga il nostro cuore, se il tuo cuore batterà un po' più forte, non aver paura di dire sì Signore, voglio fare la tua volontà, e non importa se non sai che cosa vorrà dire, sappi che è l'inizio della realizzazione piena della tua vita, fare la volontà di Dio, stare fuori dalla volontà di Dio e stare fuori dalla vita, tu sei stato pensato per la vita, con l'autore della vita. Allora adesso in un attimo di silenzio vogliamo accogliere, accompagnato dalla danza, il Re, il Cristo risorto presente in mezzo a noi, il Santissimo Sacramento che è il Re, che verrà posto al centro dell'altare per proporsi con umiltà anche al centro della nostra vita.

Ti amo, Signore, mia forza, Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore, mia rupe in cui mi rifugio, mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo. Tutta l'umanità trepidi, l'universo intero tremi e il cielo esulti quando sull'altare, nella mano del sacerdote, si rende presente Cristo, il Figlio del Dio vivo. Ammirabile altezza e degnazione stupenda, o umiltà sublime, o sublime, umile, che il Signore dell'universo, Dio e Figlio di Dio, così si umili da nascondersi per la nostra salvezza sotto poca apparenza di pane. San Francesco, dalla lettera a tutto l'ordine.

nell'angoscia invocai il Signore. Nell'angoscia gridai al mio Dio, dal suo tempio ascoltò la mia voce. A lui, ai suoi orecchi, giunse il mio grido. Guardate, fratelli, l'umiltà di Dio ed aprite davanti a lui i vostri cuori. Umiliatevi anche voi perché siate da lui esaltati. Nulla dunque di voi trattenete per voi, affinché totalmente vi accolga colui che totalmente a voi si offre. San Francesco dalla lettera a tutto l'ordine.

mi assalirono nel giorno della mia sventura, ma il Signore fu il mio sostegno, mi portò al largo, mi liberò perché mi vuole bene.

Com'è è bello Gesù averti in mezzo a noi. Ti sei fatto largo tra i nostri pensieri, i nostri canti, le nostre luci, i nostri cuori. Ti sei fatto largo perché tu sei il Signore, tu sei il Re. Noi abbiamo bisogno di te, anche se troppo spesso lo dimentichiamo. Ci siamo abituati a chiuderti nei nostri tabernacoli e a confinarti nelle nostre celebrazioni. E ci sembra quasi strano che tu possa essere qui in un teatro che rappresenta il grande teatro della vita. Ma tu sei proprio al tuo posto qui in mezzo a noi, perché tutto ciò che siamo viene da te e tu ci metti nel cuore il desiderio di te. Grazie perché ci stai aiutando a scoprirlo. Siamo risaliti fino a te come si risale un fiume per arrivare alla sorgente. Tu sei la sorgente della vita e qui vogliamo bere a grandi sorsi la tua acqua. Com'è bello vederti in questo pezzo di pane bianco e luminoso, che è un lembo di cielo, perché tu sei il cielo, Gesù, tu sei il cielo. Tu sei il sole, the sun. Abbiamo ascoltato un complesso che porta il nome del sole. Tu sei il sole, perché tu sei the sun, il figlio eterno, generato nel cuore di Dio per generare noi, la nostra vita, il nostro cammino e la nostra gioia. Tu sei il sole, Gesù. Fa che ti scopriamo, fa che i nostri occhi si aprano per vederti. Tu sei così discreto. Abbiamo visto prima tante luci su questo palco e tu sei qui nella tua luce discreta perché vuoi che ti scopriamo. Passo dopo passo, non vuoi farci paura. Se tu risplendessi con la tua luce, ci schiacceresti, e invece ti sei fatto così, luce discreta, un pezzo di pane, perché noi possiamo stare davanti a te senza aver paura di te, fidandoci di te e affidandoci a te. Gesù, parlaci. Tu sei la parola viva, anzi, tu sei il canto. Abbiamo cantato per te e di te, ma ogni nostro canto ha senso e pienezza e bellezza se si sintonizza con te, perché tu sei il canto eterno di Dio. E il mondo ha bisogno di diventare un canto, vincendo tutte le stonature e tutti i rumori che fanno fracasso e ci impediscono di ascoltare questa dolce melodia che viene dal cielo e sei tu. Tu sei il nostro canto, Signore. Sei il canto di Dio che si è fatto nostra carne nel grembo di Maria. L'abbiamo ancora ascoltato nell'eccomi di questa donna di Nazareth, è avvenuto il miracolo e tu, l'Eterno, ti sei fatto bambino e ci hai mostrato come l'infinito può abitare la nostra piccolezza, la nostra fragilità, la nostra povertà. Riempici, Gesù, del tuo infinito perché noi abbiamo bisogno di te. Non ce la facciamo più a sopportare un mondo di morte. Abbiamo
bisogno di te, abbiamo bisogno della tua vita, abbiamo bisogno della tua gioia. E per questo, stando qui intorno a te, siamo diventati più fratelli, più amici. Abbiamo riscoperto che siamo tutti una cosa sola. Com'è bello quello che mi hanno confidato questi artisti che stanno qui su questo palco. Sono stati qui intorno a te e hanno sentito di essere una famiglia, perché tu vieni dall'alto, dalla tua famiglia divina, per farci famiglia e vuoi restituirci al senso della famiglia. Vuoi che tutto il mondo diventi una famiglia, che le famiglie riscoprano questa loro vocazione, e dentro la vocazione della famiglia vuoi far fiorire la vita. No, dove ci sei tu non c'è più morte, anche la morte viene superata e diventa sorella, come la cantò Francesco, sorella morte. Tu sei il Dio della vita, sei il Dio della resurrezione, e per questo ti vogliamo ancora una volta, Gesù, affidare tutte le vite minacciate, soffocate, calpestate. Abbiamo questa sera pensato ad alcune di queste vite. Abbiamo pensato alla vita dei nostri fratelli del Venezuela, che passano un momento così brutto della loro storia. Abbiamo pensato alla vita delle famiglie dove non c'è lavoro e dove ogni giorno si fa fatica a sbarcare il lunario. Ma pensiamo a tutte le altre vite. Pensiamo ai tanti bambini che perdono la vita perché una bomba li uccida nel grembo delle loro madri o nelle braccia delle loro madri, ma anche a quelle vite che sono uccise non da bombe ma da bisturi, e sono vite soffocate. Purtroppo anche qui, in questa nostra città, la città del poverello, la città della vita, tante vite sono soffocate. Gesù, non lo permettere più. Aiutaci a riscoprire in te il senso della vita che non muore, della vita che va accolta, della vita che va nutrita, della vita che va promossa, della vita che va rispettata. Tu sei il Dio della vita e noi vogliamo vivere in te e vivere per te. Tutto questo lo faremo se ci lasciamo rimettere nel fiume della vita. Siamo risaliti alla sorgente e tu ci restituisci al fiume. Vuoi che scorriamo con le nostre doti, i nostri volti, i nostri pregi, i nostri limiti, i nostri peccati. Vuoi che scorriamo però animati da te, come hanno fatto i santi di questa città, come ha fatto Francesco di Assisi, il giovane convertito, come ha fatto Carlo Acutis, questo giovane che ormai consideriamo nostro e al quale ci vogliamo ispirare per metterci su questa

via eucaristica che egli chiamava l'autostrada per il cielo. Tu, Gesù, sei la nostra via, la nostra autostrada per il cielo e per la gioia. Guardaci da questa tua presenza discreta e luminosa. Siamo qui davanti a te, siamo tanti, ma tu tocca i nostri cuori e fa che ci portiamo nel cuore questo lembo di cielo e che la nostra vita diventi un cielo. Amen.

0: Ecco, tra le belle sorprese di questa serata speciale ce n'è anche una che viene da Roma. Io me ne faccio ben volentieri portavoce. È una lettera che ho ricevuto e dice così: è pervenuta una lettera con la quale la signora Claudia Lucani di Bettona ha chiesto al Santo Padre un segno di vicinanza spirituale per l'evento musicale che si terrà in Assisi il 9 dicembre prossimo. Sua Santità, grato per il premuroso gesto, le affida l'incarico di far giungere alla scrivente, ma anche a tutti, i cordiali auspici di ogni desiderato bene e di partecipare la sua benedizione apostolica. Dunque, anche Papa Francesco è con noi in questa che è un po' la sua città speciale, perché ha preso il nome del nostro Francesco e dunque si sente anche un po' assisano. Speriamo l'anno venturo di poterlo interpellare in tempo utile, perché oltre una piccola lettera così, con la sua benedizione scritta, ci possa forse dare anche qualche cosa di più caldo, magari con la sua stessa voce. Ma intanto ringraziamo il Signore per le cose belle che ci ha fatto vivere questa sera.
1: Grazie, grazie Eccellenza Monsignor Domenico Sorrentino, Vescovo di Assisi, a cui vanno i nostri primi ringraziamenti perché adesso saliremo qui tutti insieme e quindi intanto ringraziamo lei meglio che con la benedizione di Papa Francesco e dopo aver così lodato il Signore vivo non potevamo fare. Allora cominciamo con lei e cominciando da lei a ringraziare lei, le tante persone che hanno permesso tutto questo. Fra Mirko sei rimasto senza microfono, intanto magari eccolo. Anche tu vuoi ringraziare qualcuno, ma intanto comincio io, va bene? Cominciamo con il comune di Assisi nella persona del sindaco Stefania Proietti, che invito a salire sul palco. Allora, il comune di Assisi, noi non solo ringraziamo il sindaco per la sua presenza, ma ringraziamo anche il comune perché ha voluto dare un aiuto concreto e quindi ha donato, si è fatto carico del teatro dove noi adesso stiamo vivendo questo bellissimo pomeriggio. Ecco, sindaco, proprio una battuta, però non si può non farla. Benvenuta.
2: Io vi dico solo una cosa, prima non ero da sola, c'è Carlo Migliosi che conoscete bene, c'era l'altro consigliere Paolo Sdringola. Vi dico solo che assistendo a questo pomeriggio bellissimo, come pastorale giovanile, no, da giovane, ex giovane, beh, eventi così non ce li ricordiamo, sono bellissimi. Vi dico, vale non 1.000, non 10.000, 1 milione di volte la pena fare questa scelta, se si può contribuire in una minimissima parte come abbiamo fatto noi a questa meraviglia, celebrare i giovani con la musica e con l'Eucaristia. È stato bellissimo, grazie.
1: Grazie Stefania Proietti. Siamo qua tutti insieme e facciamo spazio agli altri. Io vado con i ringraziamenti, ma intanto mentre io ringrazio vorrei chiamare tutti gli artisti. Intanto abbiamo già questo meraviglioso coro tutto di giovani della diocesi guidato da Suor Graziella de Los Angeles e invito tutti gli artisti, il cantiere Kairos, Deborah Vezzani, The Sun, i ragazzi della scuola di ballo La Rondine di Assisi, tutti a raggiungerci qui sul palco, tutti insieme, se è possibile, chi non deve manovrare le luci, anche chi ci ha aiutato da dietro le quinte, mentre io continuo a ringraziare l'8 per 1000 della Chiesa Cattolica, tutti tutte le famiglie che a titolo privato hanno sostenuto la realizzazione di questo evento, la Cattolica Assicurazioni e lo studio stile di Marco Bucchi, Alessia Pizzichini per il make-up, Vivai Bazzoffia di Passaggio di Bettone, le suore francescane alcantarine che hanno voluto ospitare tutti gli artisti che sono venuti dalle diverse parti d'Italia, i ragazzi e gli animatori del post-cresima dell'unità pastorale di Santa Maria degli Angeli che hanno fatto tutto il servizio in sala, li avete visti alla biglietteria, si sono occupati delle magliette. Tutti ragazzi, raggiungete il centro del palco, ragazzi. E la band, che non ho nominato appositamente, non per dimenticanza, perché ci regalerà quello che è diventato ormai nella seconda edizione, possiamo dire, fra Mirko, un po' la colonna sonora del nostro finale, visto che è stata solo la colonna sonora della Giornata Mondiale della Gioventù.
3: Applauso con Giovanni Paolo. Applauso ai nostri ragazzi del servizio del post-cresima dell'unità pastorale di Santa Maria, Costano, Tor d'Andrea, Castelnuovo. Posso, Safiria, ti rubo solo un secondo. Un grazie particolare va a un altro centro di vita della nostra diocesi, che è l'Istituto Serafico, da cui viene l'ostensorio. E in sala so che ci sono diversi ragazzi dell'Istituto Serafico. Grazie.
1: Allora, grazie a tutti per essere stati con noi. Non dimenticare che partecipare significa metterci del proprio. Voi siete stati qui con noi, continuiamo a stare insieme alle persone con cui abbiamo pensato, che il Vescovo ha ricordato, gli amici del Venezuela, le persone più vicine, e così continueremo questa comunione che abbiamo vissuto oggi pomeriggio, ricordandoci che la vita la dobbiamo chiedere a qualcun altro e ce la diamo poi l'uno o l'altro una volta che l'abbiamo ricevuto. Grazie a tutti, rimanete a cantare con noi la sigla finale, l'Emmanuel, con Marco Mammoli, la sua band e tutti gli artisti. Grazie a tutti, grazie a ciascuno di voi per essere stati con noi.

0: Grazie. Ringraziamo. Ringraziamo, un applauso calorosissimo per Safiria.
1: Non ho fatto niente. Grazie a tutti, grazie a Roberto e regia, a tutti i tecnici, tutte le persone che non si sono viste. Grazie a ciascuno di voi per aver liberato il vostro tempo per essere insieme. A presto, buonanotte, buona serata.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Sant'Agnese di Roma fu una vergine martire, nata nel 291 d.C. e cresciuta in una ricca famiglia cristiana. È la santa patrona delle ragazze, della castità, delle vittime di stupro e dei figli di Maria. Viene spesso rappresentata con un agnello, simbolo della sua innocenza virginale, e con una palma. La sua festa si celebra il 21 gennaio. Agnese era una ragazza molto bella e la sua mano in matrimonio era molto ambita. Tuttavia, Agnese fece una promessa a Dio di non macchiare mai la sua purezza. Il suo amore per il Signore era grande e odiava il peccato più della morte. Ogni volta che un uomo chiedeva di sposarla, Agnese rispondeva sempre: «Gesù Cristo è il mio unico sposo». Secondo la leggenda, i giovani che lei respingeva si arrabbiavano così tanto e si sentivano così offesi dalla sua purezza e devozione a Dio che iniziarono a denunciarla alle autorità come seguace di Cristo. I racconti sulla vita di Agnese attribuiscono al prefetto Sempronio la responsabilità del suo martirio. Si dice che egli abbia condannato la giovane a essere trascinata nuda per le strade. La leggenda narra che i capelli di Agnese crebbero all'istante fino a coprirle tutto il corpo e che tutti gli uomini che tentarono di violentare la bella vergine furono immediatamente colpiti da cecità. Una volta condannata a morte per aver rifiutato di rinnegare Dio, Agnese fu legata a un palo per essere bruciata viva. Tuttavia, o la legna non prendeva fuoco, oppure le fiamme si allontanavano da lei. Questo spinse un ufficiale a sguainare la spada e a decapitare la ragazza. Si crede che il suo sangue, che si sparse nello stadio, fu raccolto con dei panni dai cristiani. Morì all'età di 12 o 13 anni, il 21 gennaio del 304. Le sue ossa sono attualmente conservate sotto l'altare maggiore nella chiesa di Sant'Agnese, fuori le mura a Roma, costruita sopra la catacomba che ospitava la sua tomba. Il suo cranio è conservato nella chiesa di Esse, Agnese, in Agone, in piazza Navona a Roma. Per saperne di più su Saint Agnes, visita catholic.org. ICS. Se Agnes ispira te o qualcuno che conosci, acquista i suoi articoli cliccando sul link catholicshopping.com qui sotto per un'esperienza di acquisto unica.

0: Buonasera cari telespettatori e bentornati agli studi di Maria Vision. Questa sera abbiamo un ospite molto speciale, abbiamo con noi il tenore Augusto Celsi. Benvenuto.
1: Grazie.
0: È una gioia averti. Due parole per presentarvelo. Ho conosciuto Augusto qualche anno fa quando il maestro di cappella Padre Giuliano Viabile lo invitò a fare la parte solista in uno splendido oratorio che lui aveva scritto. Ecco, io mi sono innamorata di questa voce, non ebbi occasione purtroppo di sentirlo dal vivo, ma mi regalò un CD e mi emozionò e voglio a tutti i costi conoscere questo tenore. E quando ci fu l'occasione, perché mi pare che ti invitò, mi permetto di dare del tu, per l'esecuzione del Magnificat del maestro Vecchiotti, ecco, allora, lì ho potuto conoscerlo, emozionarmi di nuovo, apprezzare le abilità canore di Augusto Celsi, che toccò di quelle note altissime un si bemolle che proprio in punta di piedi e colpì tutti. Fin qui diciamo qualcosa che va bene per tutti i grandi cantanti, ma in Augusto, e poi ti lascio la parola, c'è qualcos'altro che colpisce, e cioè, adesso non voglio farti diventare rosso, ma oltre alla bravura c'è l'umiltà, la consapevolezza, ecco, di avere ricevuto un dono da Dio. E questo non appartiene a tutti, raramente trovi qualcuno che ha un dono speciale e che con tanta semplicità riconosce che ce l'ha perché Dio gliel'ha dato. In genere uno si sente sempre artefice di sé. Quando hai scoperto di avere questo dono meraviglioso di una voce così straordinaria?
1: L'ho scoperto tardi, a 28 anni.
0: Ah, è tardi, 28?
1: Sì, cantavo nel coro della parrocchia, nella sezione dei bassi. Quindi un tenore che canta nella sezione dei bassi,
0: e da lì
1: è successo che il maestro prese tutto il coro e fece fare dei vocalizzi e disse a tutti: voi per arrivare dove arriva Augusto neanche se vi mettete uno sopra l'altro. Quindi e lì cominciò tutto.
0: Una passione che ti ha preso la vita praticamente.
1: Sì, completamente. La vita e l'anima, perché è un cammino dell'anima, secondo me.
0: Spieghi un po' ai nostri telespettatori quello che vuoi dire.
1: Questa del bel canto è un'arte, e come tutte le arti risponde alla morbidezza e alla bellezza. E quindi c'entra, secondo me, c'entra l'anima, c'entra Dio. E quindi diciamo è come un grande cerchio che si chiude nella, diciamo, nel fatto che sei parte della natura, parte di, insomma, sei fratello con tutti gli altri. E questo è quello che mi è piaciuto tanto, che andando avanti in questo cammino ho scoperto che era un cammino verso la fede.
0: Mi fai pensare che si sia trattato come di un sintonizzarsi con l'armonia divina. Può essere? Può andare bene questa definizione?
1: L'armonia divina.
0: Un'armonia divina.
1: C'entra l'universo, insomma, è bellissimo. Insomma, andiamo a toccare appunto delle corde dell'anima. È una cosa che tu sperimenti, provi e poi trasmetti al pubblico. E il pubblico...
0: Lo percepisce,
1: sì.
0: Io ti dico la verità, è la prima cosa che ho percepito quando ho sentito anche solo quel CD in cui te lo ricordi,
1: sì,
0: no?
1: Hai fatto
0: la parte con Padre Giuliano per San Serafino di Montegranaro. Dunque qui a Loreto siamo molto fortunati, come tanti italiani, di abitare in una zona geograficamente molto bella. Il fatto che ci sia il mare, il Monte Conero, le colline, tutto rende estremamente piacevole ogni passeggiata, ogni volta che ci si affaccia dalla finestra si rimane rapiti. Questo ispira il canto. Tu quando cammini, quando fai due passi sulla spiaggia, quando guardi fuori dalle tue finestre, se vedi
1: certo.
0: Le cose belle che vedo io.
1: Certo, quando sei vicino alle bellezze della natura, sì.
0: Ti ispira?
1: Sì.
0: E inventi qualche canto? Hai composto qualcosa tu?
1: No, ho cantato di tutto.
0: Hai cantato di tutto?
1: Ho cantato tante cose. Quindi ho fatto repertorio sacro con l'orchestra, solisti. Tanto repertorio sacro, tanto, e quindi dopo diciamo ho cominciato come cantante d'opera, a debuttare titoli importanti come Il Trovatore, La Tosca, Traviata,
0: sì. Andrea Chenier,
1: Lucia di Lammermoor, tanti
0: titoli. Il tuo curriculum è ricchissimo, ho visto che hai debuttato a Seul addirittura con la Tosca di Puccini, Cavaradossi.
1: È bellissimo.
0: Bellissimo, sì, compresa la caduta, la morte, tutto.
1: Sì. La Tosca, sì. È così.
0: Ho visto che più volte hai cantato all'estero, anche in

0: Germania, eccetera. Hai notato mai differenze nel pubblico? O l'effetto che la musica produce nel cuore umano è sempre lo stesso, cioè tutti ci lasciamo toccare nelle nostre corde interiori dalla musica e dal bel canto.
1: Beh, sì, ci sono, diciamo, persone più fredde di altre, però per esempio il tedesco deve essere un po' stuzzicato. Se
0: Ah
1: riesci
0: sì?
1: a toccarlo, allora comincia, partecipa e si trasforma.
0: E si
1: Da
0: trasforma.
1: serio, compito, diventa più allegro, diciamo, più partecipe dello spettacolo, della festa.
0: Io credo che tu non abbia mai avuto un'accoglienza fredda, perché ripeto, la tua voce stessa, così calda, così passionale, se dovessi paragonarti a un'automobile, ecco, penserei a una grossa cilindrata, a un turbo diesel, qualcosa di, ecco, di potente. Cioè, non sei un tenore leggero, ma un tenore forte, un tenore
1: Sì, un tenore
0: pieno, un
1: lirico,
0: tenore lirico, ma di
1: lirico
0: grossa
1: pieno.
0: levatura.
1: Diciamo eroico per quelle parti dove a un certo punto serve
0: Esplosione.
1: l'enfasi, la forza che sta dentro la parola, capito? E quindi la parola che viaggia sul respiro, sul fiato e diventa forte, grande, ma non con lo sforzo, ma proprio con la forza che ha dentro.
0: Quindi ho detto bene, un
1: Sì,
0: turbo
1: sì, sì,
0: diesel.
1: sì, sì. Diventa veramente potente la parola.
0: Parleremo poi della musica sacra. Vorrei rimanere un attimino nei personaggi profani che hai impersonato. Il tuo personaggio preferito, tra Turiddu della cavalleria rusticana o un Cavaradossi, appunto, un Manrico, perché ne hai
1: Sì,
0: fatti tanti.
1: Marrico è
0: È
1: importante.
0: importante,
1: Sì,
0: sì.
1: sì. È importante,
0: Un Don
1: però ci
0: José.
1: sono anche questi romantici, molto romantici, che la Tosca, Cavaradossi, poi ci sono.
0: Ma quello che ti è più congeniale, quello che ti è più divertito, che ti è più piaciuto impersonare?
1: Eh sì, sono quelle. A me piace l'Otello,
0: L'Otello?
1: sì. L'Otello perché ha, sì, ha questa forza nella parola.
0: Ci farai questa sera sentire cinque brani, ti siamo molto grati che ce ne porti addirittura cinque, li ascolteremo tutti molto volentieri. E abbiamo avuto la fortuna, e so che anche ieri i nostri telespettatori hanno avuto questa opportunità, di sentirti recentemente in Basilica il 26 giugno scorso, quando hai cantato con la Cappella Musicale della Santa Casa in un concerto. Bellissimo, c'ero, l'ho goduto, l'ho gustato, mi è spiaciuto non rivederlo ieri sera qui nel
1: Sì,
0: canale di
1: ieri
0: Maria
1: sera.
0: Visione. Ma chi l'ha visto mi ha telefonato e mi ha detto che proprio proprio se lo sono goduti. E i brani che hai scelto in occasione di quel concerto erano due Ave Marie. Una bellissima che a me piace tanto, che è quella di Caccini, molto moderna, è del 500 ma modernissima secondo me, e una che ci canterai questa sera, l'Ave Maria di Bach Bunuh. La tua Ave Maria preferita? So che oggi ce ne canti due, canterai
1: Sì,
0: anche quella di
1: l'Ave
0: Schubert.
1: Maria preferita è quella di Gounod.
0: Quella di
1: Sì,
0: Gounod, la più romantica.
1: anche perché è molto, diciamo, impegnativa, molto acuta.
0: Vocalmente,
1: Sì,
0: vero?
1: sì, sì. Sì,
0: Richiede un gran lavoro.
1: tutti la fanno, diciamo, i tenori, quelli non proprio avvezzi, la cantano un tono più bassa, diciamo.
0: Addirittura.
1: Sì.
0: Quante ore dedichi ogni giorno al canto?
1: È tutta la mia vita.
0: Ti alzi la mattina cantando e fino a sera
1: Sì,
0: canti? Veramente, non si rovina la voce, non devi avere qualche cura
1: potrei.
0: particolare, qualche attenzione.
1: No,
0: Canti sempre quando ti va di
1: l'importante è
0: cantare?
1: che sia sull'aria, sul respiro che prendiamo, sia portata dal respiro, quindi il canto è aria, così.
0: Un consiglio che vorresti dare ai giovani artisti? Ci pensi casomai e ce lo dici
1: Sì,
0: dopo il canto?
1: come no?
0: Allora, il primo canto che tu adesso farai è l'Agnus Dei di Bizet.
1: Sì.
0: Ti siamo grati. Vuoi presentare in due parole proprio questo brano?
1: No, preferisco cantarlo.
0: E poi lo commentiamo insieme.
1: Sì, sì, sì,
0: Benissimo,
1: sì.
0: allora a tra poco.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna.

Cari amici, eccoci ben ritrovati qui a Maria Vision con la nostra trasmissione di Catena d'Amore. Anche oggi trascorreremo insieme un po' di tempo per pregare, per ascoltarci, ecco la prima cosa per ascoltarci, per pregare insieme, per metterci in comunione e quindi alla presenza di Gesù. Ecco, abbiamo sempre questa grazia immensa di poter sostare alla presenza di Gesù.

0: Gesù e a lui, davanti a lui, deporre il nostro cuore, la nostra vita, tutto quello che ciascuno di noi attraversa, vive, ecco, nella propria vita, ma anche in quella dei propri cari, della propria famiglia. Come sempre, anche oggi ci hanno scritto in tanti, eh? È sempre molto bello ricevere il vostro contributo e anche le vostre richieste di preghiera. Ne leggerò come sempre alcune e come sempre aspetto le vostre telefonate perché così insieme possiamo dialogare, pregare e ascoltarci. Bene, prima di cominciare, cari amici, voglio davvero affidarvi a nostro Signore e a Maria Santissima, ai nostri santi e con voi pregare già anche per il nostro Papa, prossimo al suo anniversario di pontificato, il suo primo anno di pontificato, quindi pregheremo anche per lui. Ecco, ci disponiamo alla presenza di Gesù che è con noi. Immancabilmente, sempre con noi, sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ringraziamo davvero di cuore di questa possibilità di essere in diretta con Gesù Eucaristia, ma tramite Maria Vision abbiamo spesso tante dirette dalla Santa Messa, che ogni giorno si celebra alle ore 18, dal Santuario della Spoliazione qui in Assisi dove è sepolto Carlo Acutis, ma anche tanti altri momenti sono in diretta, come questo nostro momento in cui pregheremo in diretta con voi. Allora, intanto comincio subito a leggere di qualcuno che ci ha scritto, come Andrea, che ci scrive da Albano Laziale e ci chiede una preghiera per la pace del cuore della sua famiglia. Mentre Antonella ci scrive da Palermo e chiede di pregare per Anna Maria che ha iniziato la chemio. Ancora ci scrive Chiara da Bologna, la quale ci affida tutta la sua famiglia, la nostra preghiera, ma anche tanti suoi amici di cui riporta il nome. Anche Valentina ci scrive da Cuneo e chiede di essere ricordata lungo il suo viaggio verso l'ospedale in cui deve entrare in cura. Invece ci scrive Claudia da Cagliari per pregare per la sua situazione lavorativa che si è bloccata perché il Signore la aiuti. Anche Cristina ci scrive da Roma e mette tutto nelle mani di Dio. Insieme con lei anche noi mettiamo tutto nelle mani di Dio. Questa è la preghiera davvero, penso, più cara al Signore, deporre tutto, consegnare tutto nelle sue mani, perché Lui che è padre, ma anche madre, ecco, ha cura di noi e nulla sfugge della nostra esistenza al suo sguardo paterno e materno e quindi sa anche in che modo prendersi cura di noi, anche se per noi non sempre è così evidente, ma lui lo fa, perché è davvero un padre amorevole per tutti i suoi figli. Sento già che c'è qualcuno in linea. Pronto?
1: Pronto,
0: Buongiorno.
1: sono Peppina dalla Sicilia.
0: Bentrovata.
1: Prego per i miei figli, ma soprattutto per tutti i miei nipoti.
0: Benissimo, benissimo. Allora preghiamo insieme. Con quale preghiera preferisce, ecco, affidare le figlie e nipoti al Signore?
1: L'Ave Maria, Padre
0: Ave Maria.
1: nostro.
0: Preghiamo, affidiamo, mettiamo tutto sotto il manto materno di Maria in questo mese. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco, ma allora davvero sotto il manto di Maria tutta la sua famiglia, eh? E Dio la benedica. Grazie per aver chiamato.
1: Grazie a voi, grazie a voi e alla Madonna mia.
0: Sì, è un buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Ecco, bene, cominciamo davvero questa nostra metterci in comunicazione, in relazione gli uni gli altri, ascoltandoci a vicenda. E io sono sempre qui ad aspettare, ecco, le vostre chiamate e poter parlare direttamente con voi, non soltanto per ascoltare quale preghiera desiderate fare, ma anche se avete voi una preghiera da proporre e far conoscere a tutti. Sapete che questo spazio vi è offerto, vi è donato ed è possibile farlo. Quindi davvero con cuore sereno, ecco, ci aiutiamo anche così, ecco, non solo pregando gli uni per gli altri, ma anche attraverso le preghiere da voi proposte. Intanto sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Ben trovata.
1: Sono in diretta?
0: Sì, è in diretta, la stiamo ascoltando. Lei è?
1: Suor Caterina, lei è una bozza della natura.
0: No,
1: Io
0: lei si
1: sono
0: chiama?
1: stata male in questi giorni, sono stata 3 settimane all'ospedale con un'unite bipolare, una feticemia e altri problemi vari.
0: Mamma
1: Ho
0: mia.
1: pregato tantissimo alla Maria Vergine,
0: È
1: sono
0: stata
1: stata
0: male,
1: veramente male
0: sì, è
1: perché
0: stata
1: erano
0: anche in pericolo, è
1: tantissimi
0: stata anche in
1: ospedali,
0: pericolo.
1: no? Io mi sono affidata alla Maria Santissima, alle preghiere, mi
0: Sì.
1: pregavano spesso i farmaci, io non so come ho fatto ad uscire viva da quell'ospedale.
0: Davvero, perché dicevo, è stata proprio in pericolo, quindi davvero è stata graziata.
1: Perché c'è pericolo di vita,
0: Sì,
1: comunque chi mi ha salvato, e sono sicura che la Maria Vergine, Gesù Cristo, San Francesco, Sant'Antonio, San
0: Hanno
1: Pio.
0: vegliato su di lei, hanno vegliato su di
1: Sì,
0: lei. Ecco.
1: sì, sì, sì. Poi avevo tre rosari, continuavo a pregare
0: Bene,
1: e c'era un padre martire vicino a me.
0: è stata la
1: E
0: sua
1: questo padre
0: forza.
1: martire che vedevo che soffriva più di me, dicevo aiutami.
0: Certo. Allora, diciamo una preghiera, immagino, di ringraziamento insieme.
1: Sì, se me la ricordo.
0: Come quella che vuoi, ringraziamo il Padre Celeste
1: Ringraziamo il Padre Celeste
0: che insieme a tutti i santi
1: e che insieme a tutti i santi e
0: e a Maria Santissima ha
1: a Maria Santissima ha avuto
0: avuto cura della sua vita,
1: cura
0: della mia vita,
1: della mia vita.
0: nel momento più fragile.
1: Nel momento più fragile. E poi bisogna pregare per tutta la mia famiglia perché mamma sta malissimo, perché c'è mio fratello che è l'unico che le può dare cure. Mio fratello non ha lavoro, mi dica lei come fa a stare sempre vicino a mamma se non ha lavoro.
0: Certo. Allora preghiamo un'Ave Maria anche per questo, va bene?
1: Sì.
0: Diciamo
1: Ave
0: insieme,
1: Maria, piena
0: piena
1: di
0: di
1: grazia,
0: grazia,
1: il
0: il
1: Signore è
0: Signore è con
1: con
0: te.
1: te.
0: Tu sei
1: Sei benedetta
0: benedetta
1: fra
0: fra le
1: le donne.
0: donne e benedetto
1: e
0: il
1: frutto
0: frutto
1: del
0: del
1: tuo
0: tuo seno,
1: seno,
0: Gesù.
1: Gesù.
0: Santa
1: Santa Maria,
0: Maria, Madre
1: Madre
0: di
1: di
0: Dio,
1: Dio,
0: prega per
1: prega per
0: noi
1: noi peccatori,
0: peccatori, adesso e
1: adesso e
0: nell'ora
1: nell'ora della
0: della
1: nostra
0: nostra morte.
1: morte. E che
0: Amen.
1: siano peccati tutti i miei peccati, perdonati tutti i miei peccati e i peccati della mia famiglia. Grazie.
0: Grazie a lei e un abbraccio, tante
1: Grazie,
0: cose.
1: Caterina. Un bacio e un
0: Un
1: abbraccio.
0: abbraccio a lei. Ecco. Mi ha fatto venire in mente, ecco, questa nostra sorella che ha telefonato, che siamo in questo mese di maggio, mese Io dico sempre dedicata a Maria perché così si dice, ma come qualcuno di voi, tra l'altro, in una circostanza mi ha fatto notare, perché così è, tutti i mesi sono dedicati a Maria, a Nostro Signore. Ecco, noi siamo sempre, non è che ci sono dei tempi particolari, noi siamo sempre alla loro presenza e loro sempre accanto a noi, però ecco, questo mese da tradizione, come voi sapete, è un mese in cui in modo più particolare ci rivolgiamo alla Madonna. Sentiamo adesso chi c'è in linea, pronto?
1: Sì, buonasera sorella, come sta?
0: Io molto bene, grazie, lei?
1: Io insomma, non posso dire bene, però ci accontentiamo di come siamo, come se ci dobbiamo fare la volontà di Dio, se ci riusciamo, anche che è difficile.
0: Ma la volontà di Dio è, lui, Signore, vuole che noi stiamo bene, soprattutto nel cuore, perché la serenità è davvero, è la pace nel cuore, è il bene più grande.
1: Sì, infatti. E infatti ora io. Sì, mi scusi.
0: Prego, prego.
1: Ah, e ora metto la mia attenzione, quelle che ho nel cuore, che lo Spirito Santo possa scendere su tutta la mia famiglia, sui
0: Certo.
1: miei cari, e possa guarire sempre nella sua volontà i miei figli con problemi di salute, per la conversione, per la pace. Di guarigione, di liberazione per tutti i componenti della mia famiglia, che siamo una famiglia forte, provati da problemi economici, lavorativi, un insieme di tutto, forse come tutte le famiglie.
0: Ma
1: Abbiamo anche
0: certo.
1: tante croci che il Signore
0: Aiutare.
1: ci deve dare la forza di andare avanti.
0: Certo, assolutamente. Allora preghiamo un Padre nostro in cui ci rivolgiamo a Dio che è Padre e che ogni giorno Lui dispone per noi quel pezzetto di pane quotidiano che è quel bene di cui la nostra vita ha bisogno, no?
1: Certo.
0: Allora diciamo insieme, Padre
1: Padre
0: nostro,
1: nostro
0: che
1: che
0: sei
1: sei nei
0: nei
1: cieli,
0: cieli, sia
1: santificato
0: santificato
1: il
0: il
1: tuo
0: tuo
1: nome,
0: nome,
1: venga
0: venga
1: il
0: il
1: tuo
0: tuo
1: regno,
0: regno,
1: sia
0: sia
1: fatta
0: fatta
1: la
0: la tua
1: tua
0: volontà,
1: volontà,
0: come
1: come in
0: in cielo,
1: cielo,
0: così
1: così
0: in
1: in
0: terra.
1: terra.
0: Dacci
1: Dacci oggi
0: oggi
1: il
0: il
1: nostro
0: nostro
1: pane
0: pane
1: quotidiano
0: quotidiano
1: e
0: e
1: rimetti
0: rimetti
1: a
0: a
1: noi
0: noi i
1: i
0: nostri
1: nostri
0: debiti,
1: debiti,
0: come
1: come
0: anche
1: anche
0: noi li
1: noi
0: rimettiamo
1: rimettiamo
0: ai
1: ai
0: nostri
1: nostri
0: debitori,
1: debitori,
0: e
1: e
0: non
1: non abbandonarci
0: abbandonarci alla
1: nella tentazione,
0: tentazione, ma
1: ma
0: liberaci
1: liberaci
0: dal
1: dal
0: male.
1: male. Amen.
0: Amen.
1: Ave Maria, piena
0: Piena
1: di
0: di
1: grazia,
0: grazia, il
1: il
0: Signore è
1: Signore è
0: con
1: con
0: te.
1: te.
0: Tu
1: Tu
0: sei
1: sei
0: benedetta
1: benedetta fra
0: fra le donne,
1: le donne,
0: e
1: e
0: benedetto è il
1: frutto
0: frutto del
1: del
0: tuo
1: tuo
0: seno,
1: seno,
0: Gesù.
1: Gesù.
0: Santa
1: Santa
0: Maria,
1: Maria,
0: Madre
1: Madre
0: di
1: di
0: Dio,
1: Dio,
0: prega per
1: prega per
0: noi
1: noi
0: peccatori,
1: peccatori,
0: adesso
1: adesso
0: e
1: e
0: nell'ora
1: nell'ora della
0: della nostra
1: nostra morte.
0: morte.
1: Amen.
0: Amen.
1: Benedire l'angelo di Dio per la protezione dei miei nipotini, di tutti i bambini
0: Certo.
1: del mondo,
0: Ma
1: per tutto quello che porto nel mio cuore, l'eterno riposo per i nostri cari defunti. Però se si può, ma domani un'altra volta.
0: no, no, certo, preghiamo insieme. Allora, angelo di
1: Angelo
0: Dio,
1: di Dio, che
0: che sei
1: sei il mio
0: mio
1: custode,
0: custode, illumina,
1: illumina,
0: custodisci,
1: custodisce, reggi,
0: reggi, governa
1: governa
0: me, che ti
1: me, che ti
0: fui
1: fu
0: affidata
1: affidato
0: dalla
1: dalla
0: pietà
1: pietà
0: celeste.
1: celeste. Amen.
0: Amen. L'eterno
1: L'eterno
0: riposo
1: riposo
0: dona
1: dona
0: loro,
1: loro,
0: Signore,
1: Signore,
0: e splenda ad
1: splenda
0: essi
1: ad
0: perpetua.
1: essi la luce perpetua,
0: Riposino
1: riposino
0: in
1: in pace.
0: pace.
1: Amen.
0: Amen.
1: La
0: Bene.
1: ringrazio sorella, mi perdoni che mi faccio sentire forse spesso, non lo so,
0: Va
1: però c'è bisogno
0: benissimo.
1: di poter pregare insieme.
0: Certo, va benissimo. Dio la benedica e un buon
1: Grazie,
0: pomeriggio.
1: grazie a voi tutti di Maria Visione, il Signore benedica voi e tutta questa grande
0: Grazie.
1: famiglia che preghiamo tutti gli uni per gli altri.
0: Esatto, grazie,
1: Un
0: grazie.
1: abbraccio ancora,
0: A
1: buona
0: presto,
1: giornata.
0: grazie. È proprio vero, siamo una grande famiglia nella preghiera, nella comunione. È Dio che è padre, che ci rende famiglia e noi siamo davvero tutti i suoi figli e senza distinzioni, no? Molte persone a volte mi fermano e mi dicono: sorella, preghi lei perché è più vicina a Dio. Non è assolutamente vero, ecco, tutti siamo vicini al padre nella stessa misura. Voi che siete mamme, papà, ecco, sapete bene, no? Che non tenete i figli a distanze distinte, amate tutti nella stessa misura, ma immaginiamo molto, molto di più Dio che è padre. Ecco, sentiamo adesso chi ci sta telefonando. Pronto? Pronto?
1: Pronto, sono la
0: Pronto?
1: mamma di
0: Di
1: Andrea.
0: Andrea. Come sta Andrea?
1: È male.
0: Sempre male.
1: Allora, volevo che mi aiutaste tanto voi con la vostra preghiera per Andrea, per dargli il coraggio, per dargli forza e
0: Certo.
1: che non, insomma, che non si senta tanto solo, anche se è così. Io
0: Sì. Allora,
1: ho
0: con molta
1: bisogno del vostro
0: fede,
1: aiuto,
0: sì,
1: della vostra forza, delle vostre
0: certo.
1: preghiere.
0: Allora, con fede ci rivolgiamo davvero al Signore e mettiamo Andrea sotto
1: Sì, e
0: davvero.
1: volevo dire che mi rivolgo anche a Santa Laputis
0: Certo.
1: perché faccia preghi per Andrea, stia vicino ad Andrea.
0: Assolutamente. Ecco, allora, Padre nostro che sei nei cieli,
1: Poi volevo anche dire
0: scusi.
1: una preghiera per i miei cari che sono in cielo, per la pace nel mondo
0: Va
1: e per tutti
0: bene,
1: noi.
0: va bene.
1: Vi ringrazio.
0: Va bene se preghiamo il
1: Benedici,
0: Padre nostro e
1: sia santificato il tuo nome,
0: venga
1: venga
0: il
1: il tuo
0: tuo
1: regno,
0: regno,
1: sia
0: sia fatta
1: fatta
0: la
1: la tua
0: tua
1: volontà
0: volontà.
1: come in cielo,
0: Cielo
1: così
0: così
1: in
0: in terra.
1: terra.
0: Dacci
1: Dacci
0: oggi
1: oggi
0: il
1: il
0: nostro
1: nostro pane
0: pane
1: quotidiano
0: quotidiano
1: e
0: e
1: rimetti
0: rimetti
1: a
0: a noi
1: noi i
0: i nostri
1: nostri
0: debiti,
1: debiti,
0: come
1: e
0: anche
1: noi
0: noi
1: rimettiamo
0: rimettiamo
1: ai
0: i
1: nostri
0: nostri debitori,
1: debitori,
0: e
1: e
0: non
1: non abbandonarci
0: abbandonarci
1: alla
0: alla tentazione,
1: tentazione,
0: ma
1: ma
0: liberarci
1: liberaci
0: dal
1: dal
0: male.
1: male.
0: Amen. Ci saluti Andrea. Dica ad Andrea che noi lo
1: Ave
0: ricordiamo. Ave
1: Maria, ti
0: Maria,
1: ringrazio che il Signore è con te.
0: tu
1: Tu
0: sei
1: sei benedetta
0: benedetta fra le
1: fra le donne,
0: donne,
1: benedetto
0: tu
1: il
0: frutto
1: frutto
0: del tuo
1: del tuo
0: seno,
1: seno,
0: Gesù.
1: Gesù.
0: Santa Maria,
1: Santa Maria,
0: Madre di
1: Madre
0: Dio,
1: di Dio, prega
0: prega
1: per
0: per
1: noi
0: noi
1: peccatori,
0: peccatori,
1: adesso
0: adesso
1: e
0: e
1: nell'ora
0: nell'ora
1: della
0: della
1: nostra
0: nostra
1: morte.
0: morte. Amen.
1: Amen. Del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
0: Prega
1: prega
0: per
1: per
0: noi
1: noi peccatori,
0: peccatori,
1: adesso
0: adesso
1: e
0: e
1: nell'ora
0: nell'ora
1: della
0: della
1: nostra
0: nostra morte.
1: morte.
0: Amen.
1: Gloria al Padre, al
0: Al
1: Figlio,
0: Figlio,
1: allo
0: allo
1: Spirito
0: Spirito
1: Santo,
0: Santo,
1: come
0: come
1: era
0: era
1: nel
0: nel
1: principio,
0: principio,
1: ora
0: ora
1: e
0: e
1: sempre,
0: sempre, nei
1: dei secoli.
0: secoli.
1: Amen. Bene, allora la ringrazio come sempre e ci saluti Andrea. Dica ad Andrea che noi continuiamo a pregare per lui.
0: Grazie.
1: Arrivederci. Pace
0: Arrivederci, pace bene. bene a lei. Bene, allora adesso riprendo a leggere qualche altra intenzione, se no il tempo scorre e rimangono indietro parecchi dei nostri fratelli che ci hanno scritto, come Serena da Perugia, che chiede preghiere per la sua famiglia e la sua situazione piuttosto disastrata, lei scrive, mentre Maria ci scrive da Palermo e anche lei ci chiede di pregare per la sua famiglia. Flora invece scrive da Napoli e chiede preghiere per suo nipote e per anche lui, anche lei per la situazione lavorativa che sta affrontando. Mentre un'altra preghiera che abbiamo ricevuto dice così: buon pomeriggio cari fratelli e sorelle, vi chiedo umilmente preghiere per l'amico Angelo che è ricoverato all'ospedale di Agrigento per un intervento molto delicato al cuore e che noi ricordiamo e ecco, lo affidiamo al Signore per intercessione di Maria. Allora, inoltre ci sono altre persone che ci hanno scritto, come Enrica da San Martino, che chiede preghiere per la famiglia e poi ha menzionato tantissime altre persone di cui ha riportato l'elenco. E insieme ci sono anche i messaggi degli amici di Enrica, tutti da San Martino, e anche loro si rivolgono a noi che stiamo vivendo quest'ora per pregare per loro. Ora, cari amici, ci fermiamo un breve istante, come sapete, come sempre, e poi riprendiamo subito dopo. A presto.

Eccoci dopo la nostra breve pausa e subito riprendiamo la nostra preghiera insieme. Mentre attendo che voi telefonate, io leggo di qualcuno che ha scritto, come Carla, che ci scrive da Gubbio, quindi non molto distante da qui, e chiede preghiere per le persone malate. Mentre Emilia da Monza, anche lei affida alle nostre preghiere la nonna e i suoi familiari. Ci scrive ancora Rosaria da Napoli per Luigi che ha avuto un incidente sul lavoro ed è in condizioni critiche, per cui davvero preghiamo anche per questo nostro fratello, ma anche per tutti coloro che lavorano in situazioni precarie oppure tanti altri che magari sono in condizioni di sicurezza, ma gli incidenti sul lavoro a volte davvero sono drammatici, per cui preghiamo per la sicurezza. Ecco, sul lavoro per tutti, perché è un diritto per tutti. Inoltre ci scrive Sonia da Treviso, la quale dice che prossima settimana ha un importante intervento al cuore, quindi la affidiamo a Maria insieme agli altri fratelli e la ricordiamo. Inoltre, vediamo un po', ancora ci scrive Giorgio da Bagni di Tivoli e lui vuole pregare per il suo amico Aristide che è ricoverato in ospedale e pensando a lui scrive, vuole pregare per tutti i malati. Bene, affidiamo davvero, raccogliamo tutte queste intenzioni di preghiera, anche quelle di tanti altri fratelli che ci hanno scritto. Raccogliendoli sotto quella preghiera sempre che io dico piccola ma molto potente, molto forte, molto preziosa, che è il Gloria e che si rivolge alla Trinità. Ecco, al cuore della Trinità affidiamo tutte queste intenzioni, tutti questi nostri fratelli e sorelle che ci hanno scritto, ma anche voi da casa che ci state seguendo e con voi che siete a casa. Preghiamo e diciamo gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, davvero voi che state seguendo in questo momento, possiate presentare a nostro Signore tutto quello che abita nel vostro cuore e nella vostra vita. Lui è qui, presente alla nostra esistenza. Lui sente e ascolta quello che sussurriamo con le labbra, ma anche con il cuore. Ecco, il cuore è molto più veloce nel dire tante cose al Signore, molto più che le nostre labbra. A te, Gesù, davvero ogni gloria e onore e ti ringraziamo che sei sempre presente nella nostra vita. Ecco, vediamo ancora chi è che ci scrive. Leggo di Marco che scrive da Roma e chiede preghiere per la sua salute, chiedo scusa. Mentre Mario fa una bella preghiera per la conversione di tutti, chieda che possa lo Spirito Santo effondersi su ciascuno. Inoltre Tiziana ci scrive da Napoli e chiede preghiere per la salute di suo fratello, mentre Rosa da Padova chiede preghiere per i potenti della terra, ma anche per la salute e l'equilibrio della sua famiglia. Insomma, è bello, no? Perché le preghiere davvero spaziano da quello che è più vicino a noi, i nostri cari, familiari, a quelli che sono prossimi, accanto alla nostra vita, come amici, sempre come parenti, come conoscenti.
come colleghi, ma poi si allarga lo sguardo sempre di più e quindi ricordiamo le persone sole, le persone malate nelle case, nelle strutture ospedaliere, sociosanitarie. Ecco, poi si allarga sempre di più il nostro cuore, ecco, e andiamo a ricordare le persone che sono distanti anche negli altri paesi a cui manca il cibo, a cui manca l'affetto, ma soprattutto a cui manca la pace. Ecco, davvero tanti paesi nel mondo sono in condizioni senza quel minimo di possibilità per vivere una vita in dignità. E soprattutto, ecco, la prima dignità che sarebbe un bene che tutti dovrebbero ricevere è proprio la pace, perché manca la pace. Per cui, ecco, affidiamo insieme con voi, davvero tutti, ciascuno con la situazione che sta affrontando, dai più vicini, come dicevo prima, a quelli allargando proprio, no? Allargando il cuore, allargando lo sguardo e allarghiamo la preghiera e quindi raccogliamo davvero tutti, tutti, tutta l'umanità con tutte le vulnerabilità e le situazioni di fragilità, di povertà e di assenza di pace, ecco, che esistono. E non pensiamo che così facendo la nostra preghiera è, come dire, troppo generica, perché dietro a queste parole in realtà ci sono volti umani, nomi di persone, situazioni reali che Gesù conosce direttamente e lui in questo momento è lì con loro. Per Gesù non esiste la generalità, esiste il nome, il volto di ciascuno, la vita, la storia, ecco, il frammento della storia di ciascuno, perché ecco, lui ha un padre che sta accanto alla storia di ciascuno. Ora continuo a leggere in questo tempo, intanto che aspetto che voi chiamiate, e leggo di Flora che scrive da Napoli e chiede preghiere per suo nipote. Inoltre, scorrendo, vado a leggere, eccoci qua, di Aurelia di Firenze e scrive così. Padre, abbi pietà dell'anima dei miei cari e di tutte le persone che sono nel bisogno. E questa preghiera davvero la estendiamo a tutti. Anche Nunzia, che ci scrive da Torre del Greco e vuole pregare per i suoi cari, in modo particolare per il marito. Ancora Pina da Amelia e chiede la guarigione dei suoi cari. Rosanna che scrive dalla provincia di Napoli e chiede preghiere per la figlia Tonia e l'affida al Sacro Cuore di Gesù. Inoltre, leggo anche di Dina che scrive da Andria e anche lei, confida in Dio per un intervento chirurgico che presto dovrà affrontare a causa di un tumore. Ora, ecco davvero, e siccome come sempre amo fare questo momento insieme con voi, cioè alla presenza di Gesù, leggere alcuni nomi. Ecco, soltanto alcuni nomi, non perché facciamo delle preferenze, ma perché dietro i nomi il Signore, come dicevo prima, conosce davvero la storia e il bisogno di ciascuno. Quindi è sufficiente menzionarli perché Lui è già lì con loro. E quindi a te, Signore, affidiamo Paola da Prato, Patrizia da Ostia, Matilde da Pozzuoli, Maria da Benevento, Cristina da Trento, Tiziana da Milano. E insieme a questi fratelli e sorelle, anche ciascuno
e ciascuna di voi che ci state seguendo da casa. Ecco, davvero vi pregherei che, finito il momento della trasmissione, ciascuno raccolga, anche se non ricorda il nome, la situazione, le provenienze, ecco, ma ciascuno si ferma ancora un momento per rimanere in questa comunione. E la forza, la potenza di questa comunione sale fino al cuore del Padre. Pensate come grande. Oggi, il Vangelo di oggi, se lo avete ascoltato, Gesù dice proprio queste parole. Prima ci fa un invito: rimanete nel mio amore, rimanete e osservate, ecco, le mie parole. Rimaniamo nella parola di Gesù e rimaniamo nel suo amore. Osserviamo le parole di Gesù. Se faremo questo, dice Gesù, potete chiedere al Padre quello che volete e il Padre mio ve lo concederà. Allora provate a immaginare che noi adesso, in forza delle parole di Gesù, in cui rimaniamo e osservando le parole di Gesù, secondo quello che lui ci ha detto, ci ha insegnato e trasmesso, noi eleviamo al Padre questa richiesta, che tutti voi che ci state seguendo, tutti coloro che ci hanno scritto, che ci raggiungono in diversa maniera,

preghiera, che tutti davvero siano nel cuore del Padre, accolti ciascuno secondo la propria storia, la propria situazione, secondo quello che abita, ecco, nella propria vita. E sono certa, il Padre che ci ama non può far altro che ascoltarci. E finita, dicevo, no? Finito questo momento della trasmissione, voi potete continuare. Noi, parlo al plurale perché anche noi possiamo continuare in questa catena di preghiera, di comunione, di amore, possiamo continuare ad elevare al Padre questa richiesta reciproca. Quindi, bella questa parola che Gesù ci ha regalato. Rimanete in me, nel mio amore, rimanete nella mia parola, e allo stesso tempo noi rimaniamo in comunione, comunione tra di noi, in comunione con Gesù, in comunione con il Padre. Perché questo, ha detto Gesù sempre nella parola di oggi, qual è l'intenzione finale di tutto questo? Perché la mia gioia, dice Gesù, possa non soltanto essere la nostra gioia, ma lui vuole che la sua gioia, che è gioia piena, quella della vita piena con il Padre, sia anche la nostra, perché anche noi possiamo essere nella gioia piena, quella che Gesù vive con il Padre. Deve essere davvero, è un'esperienza straordinaria. Per il dono della fede che ci è stato dato, davvero ci ritroviamo dentro questa immensità, e noi ovviamente la allarghiamo, e dobbiamo fare così anche per i fratelli e le sorelle che non si sono aperti ad accogliere il dono della fede, e quindi non ci credono, non perché Dio ad alcuni dà il dono della fede, ad altri no, no, non è un Dio imparziale. Ricordiamoci, è un padre, e quindi non è imparziale. Ma poi nella libertà alcuni si aprono al dono della fede, ad accoglierlo, e molti altri nella loro libertà non si aprono ad accoglierlo, e Dio li rispetta, ma non per questo, ecco, sono messi da parte o vengono lasciati fuori, e quindi spetta a noi, è una nostra responsabilità ricordarli e pregare anche per loro. E vedo che intanto che in questo momento non sta telefonando nessuno, io ne approfitto per allora leggere qualche altra intenzione di qualcuno che ci ha scritto. E allora leggo di Maria Rosario Gentile, quale si rivolge all'intercessione di San Carlo Acutis perché possa pregare e vegliare sulle proprie nipotine, sulla moglie e sui propri figli. E ci scrive un'altra persona, sempre chiedendo l'intercessione di San Carlo Acutis, Vicky Raffo, che scrive chiedendo l'intercessione di San Carlo per la sua salute e la salute della sua madre. E lo traduco perché è scritto in spagnolo, e questo è bello perché vuol dire che allora ci raggiungono davvero da tutte le parti, da tutte le parti. Quindi non solo dall'Italia. Ancora vado a leggere di Cecilia, che scrive dalla provincia di Enna, quindi dalla Sicilia, e chiede preghiere per sua nipote Licia, mentre Marisa, scrive dalla Sardegna, dalla provincia di Cagliari, e chiede preghiere per la sua salute e la salute del marito, poi per il figlio e per tutti i suoi cari. Ecco, oggi la maggior parte delle preghiere delle persone che ci hanno scritte sono proprio rivolte alle persone care della famiglia, quindi quali marito, la moglie, i propri figli, i propri nipotini, e sono soprattutto preghiere per condizioni di salute, di serenità, lavorative, ecco. Ma non dimentichiamo anche tutte le altre situazioni che nelle altre puntate abbiamo ascoltato. È importante questo, e catena anche quello che abbiamo ascoltato nelle altre puntate, tutte le

persone che ci hanno telefonato, che ci hanno raggiunto, non è che le abbiamo dimenticate, e tutte le varie storie o situazioni ascoltate come una catena, no? Che fa anello con anello, e quindi noi da una volta all'altra li portiamo ancora nel cuore e nella nostra preghiera e continuiamo a pregare per loro, e sono certa che anche voi continuate a farlo. Bene, allora ci disponiamo e ci mettiamo di nuovo, visto che abbiamo questa grazia straordinaria, ci disponiamo di nuovo alla presenza di Gesù. Alla tua presenza, Signore, portiamo tutti. E con la preghiera che tu ci hai insegnato, tutti mettiamo nel tuo cuore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E noi ti chiediamo, Signore, davvero di avere cura e a cuore la storia, la vita di ciascuno e di tutti. Ecco, non so voi, ma in quello attimo di silenzio, che siamo stati alla sua presenza, gli ho detto al Signore, secondo come ci hai insegnato tu, Gesù, anche con queste parole, qualunque cosa chiederete al Padre nel mio nome, il Padre mio ve lo concederà. Ecco, come dicevo, è la parola di Dio di oggi, è il Vangelo di oggi, per cui con questa fede. E noi crediamo davvero che il Padre ci ascolta, ecco, attraverso quella parola che ci ha lasciato suo figlio Gesù. E questa parola ci custodisce, sapete? Questa parola è la parola che ci porta direttamente a Lui. Quindi, ecco, noi continuiamo a credere in questo, a rimanere in questa comunione, a rimanere in questa fede, e in questa catena di amore, di preghiera e di pace. Allora, cari amici, interrompiamo qui la nostra trasmissione di oggi, ma non la nostra preghiera, e sia pace e bene a tutti voi.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Facciamo insieme una catena d'amore, di preghiera e fraternità, unendoci alle intenzioni dei nostri fratelli. Perché tutti siamo figli di Dio misericordioso e amorevole, che ci ha creati a immagine e somiglianza sua. Dal lunedì al giovedì alle ore 15:30.

siamo di nuovo qua davanti a te, Signore, per adorare te, adorare il tuo corpo santo, il tuo sangue divino. Abbiamo tanto ringraziamento nel nostro cuore, Signore, perché siamo di nuovo qua, perché hai permesso questo. Comunque l'Eucaristia è un rendimento di grazie di per sé, un ringraziamento al Padre che tu fai, Signore. Quanto abbiamo da imparare da questo Maestro che è davanti ai nostri occhi. Lui ringrazia il Padre per la vita, ringrazia il Padre per la morte che ha dato per ognuno di noi, la morte che Lui ha vissuto, che ha sofferto per ognuno di noi, ma non si è tirato indietro. Abbiamo tanto da imparare, Signore, da te. E poi ringrazi il Padre per la tua resurrezione, per questo regalo grande che ti ha fatto lo Spirito Santo. A noi lo Spirito Santo in questo momento ci ha regalato di stare davanti a te, di guardare questo pezzetto di pane che non è più un pezzo di pane, e non è più nemmeno un goccio di vino. Era prima, ma un sacerdote ha pregato, tutta la Chiesa in quel momento prega, invoca lo Spirito Santo. Non è un sacerdote e basta, è tutta la Chiesa che prega e impone le mani, tutti i sacerdoti, su quell'ostia che diventa il tuo corpo, Signore. Ecco il regalo che oggi abbiamo ricevuto dallo Spirito Santo, come la vita. Siamo ancora qua, siamo ancora in questo mondo, e la cosa più bella che possiamo fare in questo mondo è stare con te, Signore, vivere di te, osannare te, ringraziare te per ogni evento, Signore Gesù. E a questo Maestro vogliamo chiedere la forza, la capacità di accettare la volontà di Dio.

Noi vogliamo chiedere l'intervento della mamma Maria, perché venga qui con noi, come sempre, a pregare, dove lei sempre è, dove la stiamo invitando noi, è già qui. Chiediamo a lei di intervenire, di ascoltare le nostre suppliche e di portarle con le sue mani sante, benedette, al Padre. Al Signore Dio, Dio di ogni cosa, Dio di ogni evento, ti vogliamo consacrare.

Vogliamo leggere la parola che oggi ci dà la liturgia. Dal secondo libro dei Re, capitolo 24, versetti dall'8 al 17. Se possiamo, prendiamo una Bibbia in mano e seguiamo la lettura. Secondo libro dei Re, capitolo 24, versetti dall'8 al 17. Al suo avvento al trono, Gioiachin aveva 18 anni e regnò in Gerusalemme 3 mesi. Sua madre si chiamava Necusta, figlia di Einatan, da Gerusalemme. Egli fece ciò che è male agli occhi del Signore, come aveva fatto suo padre. In quel tempo le armate di Nabucodonosor, re di Babilonia, salirono contro Gerusalemme e la città venne assediata. Nabucodonosor, re di Babilonia, venne egli pure contro la città mentre i suoi soldati l'assediavano. Allora Gioiachin, re di Giuda, uscì incontro al re di Babilonia, insieme con la madre, i servi, i capi e gli eunuchi. Il re di Babilonia lo fece prigioniero nell'anno 8° del suo regno. Poi asportò di là tutti i tesori del Tempio del Signore, i tesori del Palazzo Reale e frantumò tutti gli oggetti d'oro che Salomone, re di Israele, aveva fabbricato per il santuario del Signore, secondo quello che il Signore gli aveva detto. Deportò infine tutta Gerusalemme, cioè tutti i capi,

guerrieri, il numero di 10.000, tutti i fabbri e tutti i calderai. Non rimase che il popolo povero della terra. Egli deportò Joachim a Babilonia. Inoltre condusse i prigionieri da Gerusalemme e Babilonia, la madre del re, le mogli del re, i suoi eunuchi e i nobili del paese. Il re di Babilonia fece condurre i prigionieri a Babilonia tutti gli uomini di valore, il numero di 7.000, i fabbri e i calderai, il numero di 1.000, tutti uomini inatti alla guerra. Tutti uomini atti alla guerra. Al posto di Joachim, il re di Babilonia, creò il re Mattania, zio di lui, e gli cambiò il nome in Sedecia. Beh, non è certo semplice, diciamo così, capire la parola quando viene dal Vecchio Testamento. Ma credo che l'insegnamento particolare che ci viene fatto è questo. Al versetto 9 leggiamo: egli fece ciò che è male agli occhi del Signore, come aveva fatto suo padre. E se andiamo un pochino più indietro, alla fine del capitolo 23, leggiamo di nuovo: egli fece ciò che è male agli occhi del Signore, come avevano fatto i suoi antenati. Allora uno spunto potrebbe essere questo: pregare per i nostri antenati, perché tutti abbiamo sbagliato, tutti sbagliamo. Ci deve entrare in mente, Signore, questo concetto, faccelo capire oggi, Signore, nel profondo del cuore e della mente. Tutti noi siamo peccatori, tutti. Leviamo la superbia, l'orgoglio, tutti noi abbiamo sbagliato, tutti noi sbagliamo. Finché siamo in questa vita. Qui si parla di antenati, chissà i nostri antenati quanti errori avranno fatto. Qualcosa forse abbiamo saputo, qualcosa no. Specialmente dei più anziani, neanche l'avremmo conosciuto. Vogliamo portare oggi, Signore, quelli che hanno fatto degli errori magari anche un po' gravi, pesanti. Ti vogliamo chiedere perdono per loro, Signore Gesù. Ti vogliamo chiedere di avvicinarli a te. E per questo magari possiamo non solo pregare, ma anche offrire delle messe. Possiamo fare dei digiuni pensando a questo, in offerta a loro, in offerta a te pensando a loro. Ti chiediamo, Signore, di avere misericordia, come abbiamo letto anche nel Salmo, leggeremo nel Salmo. Noi non possiamo fare altro che aggrapparci, Signore, alla tua misericordia. E dove ci voltiamo vediamo errori, vediamo male, peccati. E purtroppo se guardiamo allo specchio la nostra immagine, anche lì vediamo degli errori, Signore. Ma questo non ci deve buttare giù, ma ci deve spingere a pregare. Tutto deve essere utilizzato, pensato, per aumentare la nostra preghiera. Grazie per quello che ci dici oggi, Signore, per quello che vuoi fare oggi con ognuno di noi.

queste parole sono come conferma, possiamo dire. Questo versetto, versetto 9, si trova in Isaia, al capitolo 52, e ci vuole sollevare. Prorompete insieme in canti di gioia, rovine di Gerusalemme. Noi abbiamo letto questo capitolo del secondo libro dei re, dove si nominano appunto diversi re, alcuni vincitori, alcuni perdenti, e qui ci sono delle rovine, ci sono degli assedi, ci sono delle sofferenze indicibili. Se qualcuno di noi in questo momento ha problemi gravi, e penso che non siamo in pochi, purtroppo, ecco, comincia a riflettere che il Signore va avanti. Non è un Dio fermo, è un Dio grande che ci porta sempre verso la speranza e verso la risurrezione. Non ci dobbiamo assolutamente arrendere, non dobbiamo perdere la forza, il coraggio, non possiamo perdere la speranza. Se riprendiamo i versetti appena letti, al versetto 13 leggiamo che Nabucodonosor asportò di là tutti i tesori del Tempio del Signore, i tesori del Palazzo Reale, e frantumò tutti gli oggetti d'oro che Salomone, re di Israele, aveva fabbricato per il Santuario del Signore, secondo quello che il Signore gli aveva detto. Quindi c'è una distruzione anche secondo quello che aveva deciso il Signore. Quando c'è l'egoismo si va avanti, non pensiamo al Signore, ma il Signore che ne pensa di quello che sto facendo? Come la vede il Signore? Purtroppo non c'è questa riflessione, come qui. Qui è stato distrutto di tutto, addirittura gli oggetti d'oro del Santuario del Signore, quindi senza rispetto. Quante volte anche in questi giorni vediamo delle persone che vanno nelle chiese, che rompono le statue, che purtroppo fanno di peggio perché vanno a toccare il tabernacolo e portano via il corpo del Signore. E come dicevo prima, come lo possiamo fare per gli antenati, lo dobbiamo fare per queste situazioni pesanti che magari vive la nostra Chiesa. Senza andare a ricercare nei telegiornali, basta anche ascoltare le persone che stanno male, le persone che soffrono. Offriamo la nostra vita, offriamo a te, Signore, quello che abbiamo di più caro, i nostri tesori. Li offriamo a te anche in questo momento, Signore. Vogliamo offrire a te tutto ciò che di più caro abbiamo, sapendo che tu non ce lo togli, non ce lo rubi. Ma puoi tenere conto di questa offerta per guarire tanti in mezzo a noi. Andiamo di più alla messa, facciamo dire delle messe per chi sta male, per chi è ammalato. Ogni volta preghiamo per gli ammalati, li offriamo a te, Signore, ma la parte nostra dobbiamo farla noi. Se vogliamo chiamarci cristiani, vogliamo darci da fare, c'è da fare di più, più che possiamo. Certo che siamo limitati, Signore, tu abbi misericordia con ognuno di noi. Però questi brani, anche un po' difficili da comprendere, ci fanno capire quanto è brutta la guerra, quanto è brutta la guerra nelle famiglie.

dove vengono distrutti i tesori. Qui si parla dei tesori del Tempio. Anche noi abbiamo i nostri tesori in famiglia. Possono essere i figli, possono essere i nipoti. Delle volte vengono distrutti, vengono rovinati dalle cattive scelte. E purtroppo, come abbiamo detto prima, tutti siamo peccatori, tutti abbiamo sbagliato. Signore, metti le tue sante mani, quelle piegate, Signore. Mettile sulla nostra testa, sul nostro cuore e insegnaci, Signore, a chiedere perdono, a chiedere scusa alle persone, ma più che altro a Te. Insegnaci, Signore, a tornare all'Eucaristia, a tornare alla confessione, a chiedere perdono delle tante cose sbagliate, delle idee di cui non abbiamo chiesto il parere a nessuno, abbiamo fatto come ci è venuto in mente di fare e abbiamo fatto tanti errori, Signore. C'è una confessione molto bella, quella generale, che si fa in certi casi, si fa in certi percorsi, in certi esercizi spirituali, ma si può chiedere anche alla nostra guida spirituale. Chiediamo una confessione particolare, certo ci vorrà di prendere un appuntamento perché hai voglia di raccontare. Si comincia da quando eravamo piccoli piccoli all'asilo, a scuola, elementare e così via. I peccati dell'adolescenza, peccati di ogni genere abbiamo fatto, Signore. Peccati di ogni genere. E Tu ci hai sempre perdonato, ma questo non vuol dire che noi tutti li abbiamo ricordati, magari c'è qualcosa che non abbiamo ricordato. Allora vogliamo venire da Te, Signore, da quel confessore, perché dietro quel confessore, Signore, ci sei Tu. E in questa adorazione, con questo brano che abbiamo letto, abbiamo ripensato a tanti errori nostri. Un brano difficile da capire, ma che ci ha fatto riflettere. Grazie per la Tua parola, Signore, sempre profonda, sempre attuale.

perché il Signore ha consolato il suo popolo, riscattato a Gerusalemme. Tu ci vuoi portare sempre verso la resurrezione, verso la guarigione che troviamo in te, Signore. Guarigione che poi ci porta piano piano verso la resurrezione. Ti diciamo grazie, Signore, per tutto quello che oggi stai dicendo al nostro cuore, perché si possa andare avanti in un cammino di santità, avanti, sempre più avanti.

hanno versato il loro sangue come acqua. Intorno a Gerusalemme nessuno seppelliva. Siamo divenuti il disprezzo dei nostri vicini, lo scherno e la derisione di chi ci sta intorno. Fino a quando sarai ritirato, Signore, per sempre. Alleluia.

prezzo ci venga incontro la tua misericordia, perché siamo così poveri. Aiutaci, oh Dio.

tutto questo salmo ha ripreso quello che abbiamo detto fino a questo momento, che colpa dei nostri antenati, Gerusalemme che è distrutta, intendiamo la nostra vita. Abbiamo fatto questo confronto, Gerusalemme che è una città e la nostra vita, abitata dalle persone che sono intorno a noi. Quanta distruzione a volte ci abbiamo, ma c'è una risurrezione. Non ci è dato, abbiamo detto prima, di perdere la speranza. Chiediamo aiuto alla tua misericordia, Signore.

Grazie per la tua voce, Signore, che ci vuole tirare fuori dal baratro dove a volte cadiamo per i tanti problemi della nostra vita, per malattie, per cose andate di traverso, per qualcuno che ha sbagliato e ci ha rovinato la famiglia. Tu ci dici, Lazzaro, o qualsiasi altro nome tu abbia, fratello e sorella che stai ascoltando, vieni fuori, te lo sta dicendo il Signore, è la sua voce che chiama, ti dice vieni fuori, perché io sono resurrezione, io sono consolazione, io sono guarigione e libertà. Lazzaro, o qualsiasi nome tu abbia, vieni fuori.

Nel Salmo abbiamo ripetuto: salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome. Il tuo nome, Gesù. Il tuo nome è potenza di salvezza, di guarigione, di liberazione.

abbiamo cantato anche prima. Chi è qui? È Gesù. Al suo nome è la gloria, al suo popolo la vittoria. Abbiamo qui davanti Gesù il Signore, il cui nome è potenza, è liberazione, è guarigione. E per l'amore del tuo nome, Signore, per la gloria del tuo nome, ti chiediamo di avere misericordia per ognuno di noi, Signore Gesù. Quante volte quando preghiamo ti portiamo gli ammalati, ti portiamo, Signore, tutte le persone che sono qui presenti, ognuno con il proprio bagaglio di tristezza o di malattia o di problema, qualsiasi problema. E poi ti presentiamo tutte le volte, Signore, carcerati, perché le persone hanno difficoltà a perdonare e a capire, Signore. Ora ti vogliamo presentare le persone che forse, non lo sappiamo, hanno sbagliato più di noi, non lo sappiamo, ma stanno pagando, Signore. Il problema è quando noi ci sentiamo arrivati, quando noi ci sentiamo più bravi. E quante volte facciamo l'esempio dell'aborto? L'aborto è un omicidio. Fino a prova contraria, quella creatura era un bambino. E qualcuno ha deciso di toglierlo. Quello si chiama omicidio. Eppure, quante mamme, magari anche qui in mezzo a noi, hanno fatto questo gesto brutto, molto pesante, Signore. La Chiesa ci invita a confessarlo da un vescovo, perché è un omicidio. Però nessuno di noi, nessuno di queste mamme, è andato in carcere. Quindi non siamo migliori, non siamo migliori, Signore. Ti portiamo i carcerati perché soffrono tanto. Queste mamme di cui parliamo non sono andate in carcere, non hanno pagato. Non hanno pagato, Signore. Chissà quanta gente è in giro, fa tanto male e non paga.

Non dobbiamo avere odio, ma dobbiamo avere vendetta nel nostro cuore. Ma chiediamo a te, Signore, la misericordia, non soltanto verso queste persone che hanno fatto errori pesanti, ma verso tutti, Signore, verso tutti. Chiediamo la tua misericordia, il tuo perdono, il tuo amore folle, quell'amore folle di un Dio che ha dato la vita per ognuno di noi quando eravamo ancora lontani, ci dice la parola. Ti vogliamo amare, Signore Gesù, ti vogliamo adorare, noi, e vogliamo fare anche agli altri, anche alle persone più lontane, quelle che non ti conoscono forse per niente, Signore. Vogliamo parlare di un Dio grande che ama, che ci chiede di cambiare vita. Il tuo nome è Signore, il tuo cuore è fedeltà. La speranza è certezza di avere l'universo avendo te dentro il cuore. Benedetto sei, Signore, per tutta la tua parola che ci suscita, che ci ispira. Vogliamo benedirti, Gesù, anche per il Vangelo che stiamo per leggere. Il Vangelo di oggi è tratto da Matteo, capitolo 7, versetti 21-29. Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, noi non abbiamo forse profetato nel tuo nome? Nel tuo nome non abbiamo cacciato demoni e non abbiamo fatto nel tuo nome molti prodigi? Allora dichiarerò loro, non vi ho mai conosciuti, andate via da me, operatori di iniquità. Chi perciò ascolta queste mie parole e le mette in pratica può essere paragonato a un uomo saggio che costruì la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, inondarono i fiumi e soffiarono i venti. Si abbatterono su quella casa, ma non cadde. Era fondata infatti sulla roccia. E chi ascolta queste mie parole, ma non le mette in pratica, può essere paragonato a un uomo stolto che costruì la sua casa sull'arena. Cadde la pioggia, inondarono i fiumi e soffiarono i venti. Si abbatterono su quella casa e cadde, e la sua rovina fu grande. Quando Gesù ebbe finito di parlare questi discorsi, le folle rimasero stupite della sua dottrina. Insegnava infatti come uno che ha autorità, non come i loro scribi. Cerchiamo di rendere salda la nostra fede, Signore. Lo chiediamo a te, ora che siamo qua davanti a te, ora che c'è qualcuno che sta in ginocchio, qualcuno che sta in piedi, qualcuno ci segue, Signore, tramite social, tramite TV Maria Vision. Ecco, ognuno di noi cerchi di rafforzare la propria fede in questo momento che sta vivendo qui davanti a questo grande Gesù, a questo nome potente. Chiediamo aiuto al nostro Maestro grande affinché venga a consolare. Il Vangelo, vedete come è collegato a quella città, a Gerusalemme, deportata, rovinata, sciupata. Sciupata nelle cose più belle e più preziose. Magari c'è qualcuno, come abbiamo detto, qui in mezzo a noi,

che ha gravi problemi. Ecco. Il Signore invita, se non l'abbiamo fatto fino adesso, cominciamo adesso a fondare la nostra vita sulla roccia che si chiama Gesù. Tu sei la nostra roccia, il nostro rifugio, sei la nostra salvezza, Signore Santo. Allora vogliamo veramente ricominciare da capo, anche se fino adesso abbiamo fatto altro, abbiamo sbagliato. Siamo rimasti lontani forse. Adesso vogliamo prendere atto che dobbiamo costruire la nostra vita, la nostra casa spirituale su di te, Signore Santo, che stiamo ammirando, che stiamo adorando. I nostri occhi vogliono essere pieni di te, Signore, il nostro sguardo vuole essere pieno di te. Aiutaci, Signore, a migliorare, a lasciare il peccato, Signore, a lasciare quelle situazioni ambigue che ci fanno dire ma tanto va bene, lo fanno tutti. Facci prendere forza, Signore Gesù, dai tuoi sacramenti, dalla tua Chiesa che prega ininterrottamente. Abbiamo un'arma forte che si chiama preghiera. Vogliamo adorare te, Signore Gesù.

adorando te, ti dono il mio domani. Sto aspettando che risolvi tu il mio domani. E tu invece stai aspettando me, Signore. E mi chiedi, ma la tua vita quando me la dai? Quando dai la vita per gli altri? Quando ti decidi a fare qualcosa per gli altri? Io ti ascolto, ascolto la tua preghiera, ma ti chiedo anche, dona il tuo tempo a chi sta male, dona il tuo ascolto se altro non puoi fare, al telefono se non puoi uscire. Signore, ti diciamo veramente che potremmo fare tutti quanti molto di più. Donaci un cuore nuovo, Signore, un cuore che ami, che parta da te, Signore, che guardi la croce e che da quella croce venga fuori questo Dio vivo, questo Dio vero, che è qui, risorto, risorto, ma prima è morto. Tu ci chiedi di morire a noi stessi, Signore Gesù, per dare la nostra vita agli altri. Ti chiediamo aiuto quando non ci riusciamo. Ti chiediamo di aprire le porte quando queste porte non le vediamo. E abbiamo difficoltà a deciderci di donarci agli altri. Apri le porte, Signore Gesù, aiutaci. Noi vogliamo amare te, adorare te e farti amare e adorare anche dagli altri, Signore. Perché questa è la nostra vita, Signore, questa è la nostra missione, stare con te, stare con i fratelli che hanno bisogno di te, Signore Gesù. Alleluia per quello che dice al nostro cuore ogni volta che stiamo davanti a te. Alleluia, Signore, grazie di cuore, grazie con tutto il cuore.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Mi hanno chiesto qualcosa riguardo alla consacrazione al Sacro Cuore di Gesù. Qui in fondo alle mie spalle, nella cappella del Sacro Cuore, vediamo esattamente l'immagine, la statua del Sacro Cuore di Gesù. La Chiesa raccomanda tre devozioni. E una di queste tre devozioni è proprio la devozione al Sacro Cuore di Gesù. La devozione, per esempio, del Rosario, la pratica del Rosario, la pratica della Via Crucis e proprio la devozione al Sacro Cuore di Gesù. Per cuore noi intendiamo ovviamente la persona, ciò che una persona è, ecco perché si individua nel cuore la particolare devozione. Quindi è un consacrarsi, in fondo, quando ci si consacra al Sacro Cuore di Gesù, a Gesù che ama, che è misericordioso, che ha donato la sua vita per noi e che ha sparso il suo sangue per la nostra salvezza e continua a presentare sull'altare il mistero pasquale, il mistero dell'amore suo per tutta l'umanità. Quindi è una particolare sottolineatura di questo aspetto, cioè proprio nella umanità, dove in questa umanità di Gesù dimora, dice San Paolo, tutta la divinità, quindi tutto quello che il Padre è, cioè e lui stesso è, quello dell'amore e della carità. Il cristiano si consacra al Signore col battesimo. Il battesimo, cresima e poi l'Eucaristia sono quei sacramenti che fanno del cristiano un consacrato a Dio. Però nel momento in cui vuole anche riprendere e sottolineare aspetti di questa consacrazione battesimale, che sono comprensibili di tante cose, di tanti aspetti del consacrarsi, ecco qui che può fare esattamente questo, cioè rivolgersi a Cristo Gesù che ama e che è misericordioso, all'uomo Cristo Gesù che è il Verbo di Dio che si è fatto carne nel seno della Beata Vergine Maria, e rinsaldare così i suoi legami indissolubili, i legami battesimali con nostro Signore Gesù Cristo. Così la consacrazione a Maria, al Sacro Cuore di Maria, risponde a un particolare legame che il cristiano ha con la Madre di Dio e con la Madre nostra, perché Maria è Madre della Chiesa. E quindi vuole creare una relazione speciale con Maria, che ovviamente è speciale già di per sé, è normale nel momento in cui il cristiano entra a far parte della Chiesa col Santo Battesimo. Quindi sono, diciamo, pratiche lodevoli o buone da favorire e comunque da sviluppare, fanno sì che si sviluppi nella propria vita un po' quella che è la spiritualità di Cristo, del Sacro Cuore di Gesù, di Cristo che ama. Allora ci si fa guidare, ci si fa condurre dallo Spirito di Dio, no? Dallo Spirito di Cristo Gesù che è stato effuso nei nostri cuori. Allora, come ha amato Cristo, amiamo anche noi e amiamo i nostri fratelli con lo stesso amore con cui Cristo li ha amati.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Cari fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro.
2: Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. Donaci, o Signore, di vivere sempre nel timore e nell'amore per il tuo santo nome, poiché tu non privi mai della tua guida coloro che hai stabilito sulla roccia del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal secondo libro dei re. Quando divenne re, Joachim aveva 18 anni. Regnò 3 mesi a Gerusalemme. Sua madre era di Gerusalemme e si chiamava Necustà, figlia di Elnatan. Fece ciò che è male agli occhi del Signore, come aveva fatto suo padre. In quel tempo, gli ufficiali di Nabucodonosor, re di Babilonia, salirono a Gerusalemme e la città fu assediata. Nabucodonosor, re di Babilonia, giunse presso la città mentre i suoi ufficiali l'assediavano. Joachim, re di Giuda, uscì incontro al re di Babilonia con sua madre, i suoi ministri, i suoi comandanti e i suoi cortigiani. Il re di Babilonia lo fece prigioniero nell'anno 8° del suo regno. Asportò di là tutti i tesori del Tempio del Signore e i tesori della reggia. Fece a pezzi tutti gli oggetti d'oro che Salomone, re di Israele, aveva fatto nel Tempio del Signore, come aveva detto il Signore. Deportò tutta Gerusalemme, cioè tutti i comandanti, tutti i combattenti, in numero di 10.000 esuli, tutti i falegnami e i fabbri. Non rimase che la gente povera della terra. Deportò a Babilonia Joachim. Inoltre portò in esilio da Gerusalemme a Babilonia la madre del re, le mogli del re, i suoi cortigiani e i nobili del paese. Inoltre tutti gli uomini di valore, in numero di 7.000, i falegnami e i fabbri, in numero di 1.000, e tutti gli uomini validi alla guerra. Il re di Babilonia li condusse in esilio a Babilonia. Il re di Babilonia nominò re al posto di Joachim Mattania, suo zio, cambiandogli il nome in Sedecia, parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome.
1: Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome.
2: O Dio, nella tua eredità sono entrate le genti, hanno profanato il tuo santo tempio, hanno ridotto Gerusalemme in macerie, hanno abbandonato i cadaveri dei suoi servi.

0: in pasto agli uccelli del cielo, la carne dei tuoi fedeli, agli animali selvatici. Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome. Hanno versato il loro sangue come acqua intorno a Gerusalemme e nessuno seppelliva. Hanno divenuti disprezzo ai nostri vicini, lo scherno, la derisione di chi ci sta intorno. Fino a quando sarai adirato, Signore, per sempre? Arderà come fuoco la tua gelosia. Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome. Non imputare a noi le colpe dei nostri antenati. Presto ci venga intorno la tua misericordia, perché siamo così poveri. Aiutaci, o Dio, nostra salvezza, per la gloria del tuo nome. Liberaci e perdona i nostri peccati a motivo del tuo nome.
1: Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome.

Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore. E il Padre mio lo amerà e noi verremo a Lui.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nel cielo. In quel giorno molti mi diranno: Signore, Signore, non abbiamo forse profetato nel tuo nome? E nel tuo nome non abbiamo forse scacciato i demoni? E nel tuo nome non abbiamo forse compiuto molti prodigi? Ma allora io dichiarerò a loro: non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi che operate l'iniquità. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cade la pioggia, strariparono i fiumi, soffieranno i venti e si abbatteranno su quella casa, ma essa non cadde perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cade la pioggia, straripano i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande. Quando Gesù ebbe terminato questi discorsi, le folle erano stupide nel suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come loro scribi. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Ecco, cari fratelli e sorelle, il Vangelo di oggi ci insegna uno degli insegnamenti più chiari e importanti di Gesù. Non bastano le parole, non bastano le parole. Occorrono i fatti. Gesù dice, abbiamo sentito, Gesù dice: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio. Cari fratelli e sorelle, queste parole ci invitano a verificare la nostra vita cristiana. E noi possiamo pregare ogni giorno, partecipare alla messa, conoscere bene il Vangelo. Ma la domanda è: la nostra fede si vede nelle nostre azioni quotidiane? E non l'apostolo Giacomo ci aiuta a comprendere meglio questo messaggio. Nella sua lettera scrive: la fede senza le opere è morta. E porta un esempio molto concreto. Se vediamo una persona nel bisogno e ci limitiamo a dire vai in pace, Dio ti aiuti, senza offrirle alcun aiuto concreto, che cosa serve? Che cosa serve? La vera fede genera sempre opere di amore, di carità. Non sono le opere a creare la fede, ma una fede autentica produce necessariamente gesti concreti di carità, di perdono, di servizio e di attenzione verso gli altri, verso i nostri fratelli e sorelle. Oggi viviamo un tempo in cui possiamo ascoltare splendide omelie, seguire catechese online, leggere gli ottimi libri spirituali. Tutto questo è molto bello e utile. Tuttavia, se ascolto non si trasforma in vita concreta, rischiamo di costruire la nostra casa sulla sabbia. Gesù conclude nel Vangelo con l'immagine della casa costruita sulla roccia. la roccia è la stessa, è Cristo se stesso. E noi costruiamo sulla roccia quando ascoltiamo le sue parole, la sua, e mettiamo in pratica. Allora, anche quando arriveremo alla tempesta della vita, la nostra fede rimanerà salda. E noi chiediamo oggi, la mia fede è visibile nelle mie opere? Le persone che mi incontrano vedono in me l'amore di Cristo. Questi gesti concreti di carità posso compiere oggi? E preghiamo, cari fratelli e sorelle, perché il Signore, perché ci dona la grazia della coerenza, affinché ci sia armonia tra ciò che crediamo e ciò che diciamo e ciò che viviamo. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Ci alziamo. Fratelli e sorelle, preghiamo il Padre perché ci doni la fedeltà e la coerenza necessaria per edificare la nostra casa sulla roccia della Sua parola. Diciamo insieme.
1: Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci.
2: Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci.
1: Per la Chiesa, perché l'azione dello Spirito Santo faccia sempre maturare in lei frutti di verità e di amore per tutti gli uomini, preghiamo.
2: Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci.
1: Per i sacerdoti e i religiosi, perché la loro sequela radicale del Cristo li renda guide sicure e generatori fecondi della comunità cristiana. Preghiamo.
2: Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci.
1: Per tutti i giovani, perché maturi in loro la capacità di discernimento per riconoscere ciò che davvero può costituire un fondamento solido per la loro vita e il loro futuro. Preghiamo.
2: Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci.

0: per noi.
1: Pensioni.
0: Pensioni.
1: In modo particolare preghiamo per le persone che hanno chiesto le nostre preghiere. Ricordiamo Amedeo, Rosanna, per tutti i giovani, Santiago, Martinez e Guidino. Anche affidiamo al Signore i nostri cari defunti, Gianni, Caterina, Elena, Salvatore, Gennaro e Rosa. Noi ti preghiamo.
2: Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci.
1: O Padre ricco di sapienza e di misericordia, la tua gloria è l'uomo vivente. Donaci di aderire con tutto il cuore e con tutta l'anima il tuo Evangelo, per poter essere segno credibile del tuo regno che viene. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
2: Nell'offerta del pane e del vino sull'altare cantiamo il canto numero 72.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Questo sacrificio di lode ti purifichi e ci rinnovi, o Signore, perché i nostri pensieri e le nostre azioni siano confermi alla tua volontà, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del tuo Figlio, con fede viva proclamiamo la sua resurrezione. Attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria, per questo mistero di salvezza. Insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del nostro Signore Gesù Cristo. Egli, consegnandosi veramente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordi, Padre, della tua Chiesa, tu fosse su tutta la terra. Rendila perfetta in amore, in unione con il nostro Papa, Leone, i nostri Vescovi, i Presbiteri, i Diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Canto di comunione numero 146.
2: Il corpo santo di Cristo non costa scopo.

0: preghiamo. O Padre che ci hai rinnovati con il santo corpo e prezioso sangue del tuo Figlio, fa che la sua celebrazione dei divini misteri ci ottenga la pienezza della redenzione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio. Canto numero 397.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato ogni momento.
1: Il Santissimo Sacramento.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era

Signore, se oggi nel Vangelo abbiamo sentito che tu hai insegnato ai tuoi apostoli a pregare come figli il Papà Divino, sotto la croce tu hai insegnato a San Giovanni, apostolo rappresentante degli apostoli, a vedere e considerare Maria come nostra mamma. Stiamo adorando te nel Santissimo Sacramento dell'altare, ma ciò che abbiamo davanti, l'ostensorio col tuo corpo eucaristico, è la stessa cosa che siamo noi in questo momento, tabernacoli viventi del tuo amore. Signore, da tutta l'eternità tu hai pensato l'uomo in questa perfetta comunione d'amore. L'hai creato nel paradiso terrestre, immacolato, perfetto, nell'amore, in perfetta armonia con te. Noi sappiamo che tu, nuovo Adamo, insieme a Maria, nuova Eva, ci avete redento affinché nel mondo possa regnare nuovamente il regno di Dio. Ed ogni volta che tu scendi col tuo vero corpo, con la tua anima, con la tua divinità dentro di noi, con l'Eucaristia, si realizza nuovamente questo paradiso terrestre in noi. La Madonna in un messaggio ha detto che il paradiso inizia a realizzarsi sulla terra quando ognuno di noi è in pace con tutte le persone che conosce, con tutte le persone che il Signore gli ha messo accanto. La pace inizia a realizzarsi nel mondo partendo dai nostri cuori, dentro di noi. Ognuno deve realizzare la pace. Questa pace, come abbiamo sentito nell'omelia, non è una pace umana, non è una pace che dipende da noi, ma dipende da chiedere a Dio la pace. E Dio ha deciso di donare la pace al mondo non seguendo tante opzioni. Lui ha mandato Maria come regina della pace, e questo significa che non ci sarà la pace finché Maria non regna nel mondo come regina di ogni cuore. E così, Madre, vogliamo in questo mistero pregarti per il dono della pace. Forse la tua più grande intenzione, insieme alla conversione dei figli che non hanno ancora conosciuto l'amore di Dio, l'amore del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. E così vogliamo pregare, cari fratelli e sorelle, davanti a Gesù Eucaristia e pensando che ciò che stiamo adorando è dentro il nostro cuore adesso, in forma, nella forma più alta, con l'Eucaristia, il suo vero corpo in noi. E Maria, pensiamo che è qui anche inginocchiata accanto ai sacerdoti e prega in noi, con noi, come onnipotenza supplicante.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Offriamo questa Santa Messa per i defunti Ignazio, Maria, Leonarda, Girolamo, Anna, Francesco, Rosa, Silvano, Moreno, Francesca, Crispino, Franca, Libero, Vittoria. Preghiamo anche per la guarigione di Roberto e Donatella. Preghiamo anche per tutti i malati, per tutte le persone che ci hanno chiesto preghiera. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Kyrie eleison. Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe eleison. Signore, che siede alla destra del Padre e intercedi per noi, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. Donaci, o Signore, di vivere sempre nel timore e nell'amore per il tuo santo nome, poiché tu non privi mai della tua guida coloro che hai stabilito sulla roccia del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal secondo libro dei Re. Quando divenne re, Joachim aveva 18 anni, regnò 3 mesi a Gerusalemme. Sua madre era di Gerusalemme e si chiamava Necustà, figlia di Elnatan. Fece ciò che è male agli occhi del Signore, come aveva fatto suo padre. In quel tempo gli ufficiali di Nabucodonosor, re di Babilonia, salirono a Gerusalemme e la città fu assediata. Nabucodonosor, re di Babilonia, giunse presso la città mentre

0: I suoi ufficiali l'assediavano. Joachim, re di Giuda, uscì incontro al re di Babilonia con sua madre, i suoi ministri, i suoi comandanti e i suoi cortigiani. Il re di Babilonia lo fece prigioniero nell'anno ottavo del suo regno. Asportò di là tutti i tesori del Tempio del Signore e i tesori della reggia. Fece a pezzi tutti gli oggetti d'oro che Salomone, il re di Israele, aveva fatto nel Tempio del Signore, come aveva detto il Signore. Deportò tutto Gerusalemme, cioè tutti i comandanti, tutti i combattenti, in numero di 10.000 esuli, tutti i falegnami e i fabbri, non rimase che la gente povera della terra. Deportò a Babilonia Joachim. Inoltre portò in esilio da Gerusalemme a Babilonia la madre del re, le mogli del re, i suoi cortigiani e i nobili del paese. Inoltre tutti gli uomini di valore, in numero di 7.000, i falegnami fabbri, in numero di 1.000, e tutti gli uomini validi alla guerra. Il re di Babilonia li condusse in esilio a Babilonia. Il re di Babilonia nominò re al posto di Joachim Mattania, suo zio, cambiandogli il nome in Sedecia. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome.
1: Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome.
2: O Dio, nella tua eredità sono entrate le genti, hanno profanato il tuo santo tempio, hanno ridotto Gerusalemme in macerie, hanno abbandonato i cadaveri dei tuoi servi in pasto agli uccelli del cielo, la carne dei tuoi fedeli agli animali selvatici.
1: Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome.
2: Hanno versato il loro sangue come acqua intorno a Gerusalemme e nessuno seppelliva. Siamo divenuti il disprezzo dei nostri vicini, lo scherno e la derisione di chi ci sta intorno. Fino a quando sarai adirato, Signore, per sempre, arderà come fuoco la tua gelosia. Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome. Non amputare a noi le colpe dei nostri antenati. Presto ci venga incontro la tua misericordia, perché siamo così poveri. Aiutaci, o Dio, nostra salvezza, per la gloria del tuo nome. Liberaci e perdona i nostri peccati, a motivo del tuo nome. Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome.

Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo amerà e noi verremo a Lui.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. In quel giorno molti mi diranno: Signore, Signore, non abbiamo forse profetato nel tuo nome? E nel tuo nome non abbiamo forse scacciato demoni? E nel tuo nome non abbiamo forse compiuto molti prodigi? Ma allora io dichiarerò loro: non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, voi che operate l'iniquità. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile ad un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, straliparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà simile ad un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande. Quando Gesù ebbe terminato questi discorsi, le folle che erano stupite del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi. Parola del Signore.
1: Gloria a te, oh Cristo. Oggi abbiamo sentito il Vangelo, l'ultima parte del discorso della montagna, e è una conclusione molto significativa e importante, non soltanto per il contesto, ma anche per ognuno di noi. È un lungo discorso che Gesù ha fatto, in cui lui ha messo chiaro come il cammino di un discepolo, e nel nostro contesto come il cammino di ogni cristiano, di ognuno di noi che diciamo di essere cristiani, che veniamo a messa, che cerchiamo di seguire Cristo, che chiediamo di vivere secondo il Vangelo. Però alla fine di oggi ci sono una contrapposizione o parole chiave che ci aiutano anche a noi di discernere o di vedere a che punto noi veramente siamo cristiani o veramente stiamo in un cammino con Cristo. C'è una parola interessante qui che a volte ci sfugge e restiamo soltanto nella parabola, e è la parola iniquità. L'iniquità in questo contesto e soprattutto nella parola che usa nel greco è anomia. Voi sapete che nomos è legge. La particola a è senza, senza legge. Allora la traduzione che hanno messo è iniquità. Che cosa vuol dire questa anomia? Vuol dire la persona che vive senza la legge. E come lo spiega? Gesù stesso spiega che cosa significa questa iniquità. Allora mette l'esempio. Sono le persone che hanno fatto esteriormente tante cose. Esteriormente vogliono far vedere che sono buoni religiosi, però si creano un criterio interno. Allora dice lui: sono profeti e scacciano i demoni, e nel nome tuo abbiamo fatto tanti prodigi. Mettiamolo in questo contesto perché qualcuno può dire noi non facciamo niente di quello, allora sono quelli che vengono qui, esteriormente si fanno vedere, io prego, io canto, io faccio un rosario, esteriormente mi faccio vedere, esteriormente comunico che sono buono e dico Signore, Signore, e dentro come sta la questione? E allora come discernere o come sapere se questo esterno è veramente autentico o semplicemente una facciata? E il punto della volontà del Padre, la contrapposizione tra iniquità e volontà del Padre. Allora Gesù stesso te lo sta dicendo, non basta l'esteriorità. Bello come ti muovi, bello come ti fai vedere, bello come vieni alla confessione, vieni alla preghiera, bello come prendi un rosario, bello chi è a casa, bello come sta davanti alla TV, bello come prega tutti i giorni. È il momento per capire se tutta quella bellezza è autentica e quando devi fare la volontà del Padre. E allora viene lì la incoerenza, da un'apparenza religiosa a una ribellione, perché significa, ah no, io mi ho creato i miei propri criteri, e lì viene il punto, no, lì no, perché? Perché quando si chiede un punto in più, quando si chiede tu veramente quello che fai vedere esternamente è autentico, come capire quello? Intanto c'è la propria scrittura che ci dà i criteri, però c'è anche un contesto religioso. La stessa Chiesa ti dice, guarda, in questo modo bisogna vivere, in questo modo bisogna capire la volontà del Padre, in questo modo ci sono dei criteri. E allora più di uno dice no. Non sono d'accordo con questi criteri, non sono d'accordo con questo Vangelo, non sono d'accordo con questo, e ti metti in contrasto. Tante volte si creano anche cammini, cammini di formazione, cammino di aiuto agli altri, e quando uno le dice a una persona, guarda, quello che fai non sta bene, quel modo di vivere non è secondo il Vangelo, oppure quando una persona sta in un momento di confronto, non soltanto in confessione spirituale, e il direttore spirituale ti dice, guarda, questo che fai non è secondo la volontà di Dio, perché non cerchi di avere una trasformazione, una conversione? Ah no padre, mettiamo la scusa, mettiamo tutto per dire sono i miei criteri padre, da lì preferisco l'esteriorità, che mi vedano. E allora cerchiamo un modo, come è successo tante volte, di fare la nostra volontà e non la volontà del Padre. E guai chi si mette nella mia volontà, lo metto da parte. Questo si fa tante volte in tante dinamiche. E allora quello che il Signore ti dice, va bene, tranquillo, stai tranquillo, continua con i tuoi criteri, continua con il tuo modo di vivere, però sappi una cosa, ecco, mette lui, Gesù Cristo, la parabola. Però sappi una cosa, la tua struttura può essere uguale alla struttura di colui che vive secondo la volontà del Padre. Va bene, può essere uguale, la stessa casa. Il problema sono le fondamenta, i fondamenti. Non ti preoccupare, continua. Continua a pensare che stai costruendo una casa. Continua a pensare nella tua esteriorità, come lo fa chiunque fa la volontà del Padre. Però dentro di te le tue fondamenta non sono solide. Dentro di te non c'è consistenza. Dentro di te non c'è la roccia. Non c'è quel punto che ti appoggia. Chi è il punto di appoggio? Dio stesso. Cristo. Cristo che ti insegna a fare la volontà del Padre. No, le tue fondamenta sono i tuoi criteri, il tuo immaginario, il tuo modo di pensare che sei un buon cristiano. E allora quando arriverà il momento di crisi, quando arriverà la difficoltà, o quando arriverà il momento in cui noi dobbiamo essere davanti alla presenza di Dio, il Signore ti dirà: io non ti conosco, perché tu hai messo le tue fondamenta su te stesso e non su Cristo e non sulla volontà del Padre. Come vuoi pretendere che la tua vita abbia una consistenza? Come vuoi pretendere che la tua vita sia conforme alla volontà di Dio se le tue fondamenta non sono in Dio ma in te stesso, e ti costruisce attorno a te una esteriorità che non è quella coerente alla volontà del Padre? Perché nel momento in cui devi dimostrare o devi veramente avere un cambio di mentalità, non è secondo la volontà di Dio? E allora il Signore gli ci insegna: cambia il modo di pensare, mette le fondamenta in Cristo, ascolta la parola, segui l'indicazione del luogo dove stai, della Chiesa, di tutto che la Chiesa ci insegna, non per farci la vita pesante, no, per aiutarci a mettere in pratica quello che il Signore ci insegna, per aiutarci a vivere secondo la volontà del Padre, e in quel modo possiamo avere una coerenza di vita. Attenti che non è perfezione, attenti che non è perfezione, ma coerenza. Una cosa è essere perfetto, un'altra cosa è essere coerente. Le due cose non sono uguali. Una richiede cammino, una richiede che sia uno con i suoi limiti, l'altra è un immaginario. Nessuno è perfetto, l'unico perfetto è Dio. Chiediamo oggi dunque al Signore, che ci ha parlato oggi con la sua parola, che ognuno di noi scopra dentro di sé se è iniquo, vuol dire se è senza legge. E se noi siamo senza legge, che il Signore ci aiuti a poter fare un cammino di conversione e di mettere nella nostra vita le autentiche fondamenta che è la legge, che è la volontà di Dio, come ci ha insegnato Gesù Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Sì, sì, sì.

0: La preghiera degli umili attraversa le nubi e giunge fino al trono di Dio. Pieni di fede invochiamo il Signore, Padre giusto e misericordioso.
1: Signore, difensore dei poveri, ascoltaci.
0: Signore, difensore dei poveri, ascoltaci.
1: Benedici la Santa Chiesa, seguendo fedelmente il Cristo tuo Figlio sulla via della croce. Orienti a Lui il cuore di ogni uomo, noi ti preghiamo.
0: Signore, difensore dei poveri, ascoltaci.
1: Sorreggi con la forza del tuo Spirito il Papa e tutti i ministri del Vangelo. Annuncino sempre con franchezza e fedeltà che solo Cristo Signore ha parole di vita eterna. Noi ti preghiamo.
0: Signore, difensore dei poveri, ascoltaci.
1: Allevia le sofferenze dei popoli travagliati dalla violenza, dalla miseria, dalle calamità naturali. Sperimentando la solidarietà di tutti, riconoscono in te la fonte della salvezza e della pace. Noi ti preghiamo.
0: Signore, difensore dei poveri, ascoltaci.
1: Sostieni i volontari, gli infermieri, i medici che sono in prima linea nel curare i malati, anche a costo della propria incolumità. Noi ti preghiamo.
0: Signore, difensore dei poveri, ascoltaci.
1: Illumina noi qui presenti, donaci forza per una vita di fede coerente e docile alla potenza del tuo amore. Noi ti preghiamo.
0: Signore, difensore dei poveri, ascoltaci. Per i nostri fratelli e sorelle defunti, per Ignazio, Maria, Leonarda, Girolamo, Anna, Francesco, Rosa, Silvano, Moreno, Francesca, Crispino, Franca, Libero, Vittoria. Il loro volto possano contemplare la bellezza di Dio e risplendere nella comunione dei santi, preghiamo.
2: Signore, difensore dei poveri, ascoltaci.
0: Preghiamo per tutti i nostri malati, in modo particolare per la guarigione di Roberto e Donatella, che il Signore li conceda la salute, preghiamo.
2: Signore, difensore dei poveri, ascoltaci.
0: Signore Dio nostro, che gioisci delle tue creature e le sostieni con la forza del tuo Spirito, fa che gli uomini riprendano coraggio e si manifeste la tua salvezza tra le genti. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
3: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Questo sacrificio di espiazione e di lode ci purifichi, ci rinnovi, o Signore, perché i nostri pensieri e le nostre azioni siano conformi alla Tua volontà. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
3: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
3: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
3: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre

0: Santo per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di lui hai creato tutte le cose. Lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo una sola voce la tua gloria.
1: Salve.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, o Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci resti degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Pietro Maria, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Francesco, Sant'Alberto e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi le rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace. Pace sia con te
2: e con il tuo spirito.
3: Agnello di Dio,
0: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
4: O Signore, non sono degno di partecipare alla mensa, ma di sono salvato.
3: Il tuo sangue ci salverà, perché

0: Preghiamo. O Padre, che ci hai rinnovati con il Santo Corpo e il preziosissimo sangue del tuo Figlio, fa che l'assidua celebrazione dei divini misteri ci ottenga la pienezza della redenzione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Ci prepariamo per vivere questo momento di adorazione eucaristica.

0: cosa più importante conosce te.
1: Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Siamo qui davanti a te, o Signore. Apri il nostro cuore per ascoltare la volontà di Dio. Apri il nostro cuore per poter ascoltare te. Apri il nostro cuore perché possiamo noi vivere secondo la volontà del Padre. Aiutaci, Signore, a essere autentici cristiani, a poter vivere secondo la tua volontà, a poter vivere secondo il tuo amore. Ti chiediamo, Signore, per tutte le persone malate, per tutti i sofferenti, per tutti quelli che vivono la solitudine, per quelli che stanno a casa, nell'ospedale, che per qualsiasi motivo non si possono muovere. Aiutali, Signore, a recuperare la salute. Sei compagnia nella solitudine, sei aiuto nel momento di difficoltà. Sei tu la salute, Signore, di ogni persona sofferente. Ti chiediamo, Signore, per tutti quelli che siamo qui per adorarti. Aiutaci, Signore, nel nostro lavoro, nella nostra vita, nelle nostre famiglie. Aiutaci, Signore, a poter vivere con te e in te. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato in ogni momento.

Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

cari figli, in questo tempo di grazia, in cui siete chiamati alla conversione, vi incoraggio, cari figli, a offrirmi le vostre preghiere, sofferenze e lacrime per la conversione dei cuori che sono lontani dal cuore di mio figlio Gesù. Pregate con me, figlioli, perché senza Dio non avete futuro nella vita eterna. Li amo, ma senza di voi non posso aiutarvi. Perciò dite sì a Dio. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divino Padre. Amen.

Nella penombra della necropoli vaticana, cuore della cristianità, resta ancora accesa la luce della fede di Pietro, il primo papa della Chiesa. All'interno del vano del muro G, il muro dei graffiti sotto l'altare papale della Basilica Vaticana, si trovano 19 teche trasparenti con i frammenti delle ossa appartenuti a Pietro. Su queste reliquie per molto tempo si è indagato. Pio XII fu il pontefice che nel 1939 ordinò gli scavi sotto la basilica, giungendo alla scoperta dopo 10 anni del luogo di sepoltura di Pietro. Solo nel 1952 si ritrovò una nicchia funeraria coperta di preziosi graffiti contenente ossa considerate dell'Apostolo. Nel dono di Francesco a Bartolomeo, il 29 giugno 2019, solennità di Pietro e Paolo, c'è anche il respiro di Paolo VI. Fu Papa Montini, dopo essersi convinto dell'identificazione di quei resti ossei, a far collocare le 19 teche nel 1968. Da questo importante gruppo ne fece togliere 9, contenute in una cassetta di bronzo, destinate alla cappella privata dell'appartamento papale all'interno del Palazzo Apostolico. Aperta sul Sagrato di San Pietro al termine dell'anno della fede il 24 novembre 2013, la teca, per volere di Francesco, venne messa al lato dell'altare. Un pensiero venuto dallo Spirito Santo, il Papa spiega così, nella lettera al Patriarca Ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo, quel moto del cuore, reliquie che Francesco immagina accanto a quelle dell'Apostolo Andrea, il pescatore, il primo chiamato. È il modo di camminare ancora insieme, in una benedizione, nella preghiera comune, a servizio della famiglia umana che oggi è tentata di costruire un futuro senza Dio. È l'abbraccio di Francesco e Bartolomeo ad indicare la via, già intravista a Gerusalemme da Paolo VI e da Atenagora, che volle donare a Papa Montini un quadro in cui Andrea e Pietro sono stretti l'uno all'altro, due fratelli che ancora oggi non smettono di guardare all'unità della Chiesa.

0: ama totalmente. Colui che per tuo amore ha donato tutto se stesso, la cui bellezza il sole e la luna ammirano, le cui ricompense, i loro prezzi e grandezza non hanno limiti.
1: La lezione che ci lascia oggi Giuseppe è questa. La vita ci riserva sempre delle avversità, questo è vero. E davanti ad esse possiamo anche sentirci minacciati, impauriti, ma non è tirando fuori il peggio di noi, come fa Erode, che possiamo superare certi momenti, bensì comportandoci come Giuseppe, che reagisce alla paura con il coraggio di affidarsi alla provvidenza di Dio. Oggi credo che ci vuole una preghiera per tutti i migranti e tutti i perseguitati e tutti coloro che sono vittime di circostanze avverse, siano circostanze politiche, storiche o personali. Ma pensiamo a tanta gente

قبة البشر وعزته، يا مقدس المجد ومنيبة المجد.

أبرزت اللؤلؤة الإلهية يا من صار

السلام عليكم.

السرافيم إذ حملت المسيح الملك

لنقف بورع

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

piacerebbe che la carovana per la pace arrivasse nella tua città o comunità? Se desideri che questa iniziativa possa raggiungere la tua località, contatta il nostro call center via WhatsApp.

0: Carissimi amici di Maria Vision, vi voglio dare un benvenuto in questa nuova sede di Maria Vision qui a Assisi. Io ho oggi l'onore di parlare con mamma di Carla Cutis, che ormai avete conosciuto tutti, questo ragazzo straordinario, questo ragazzo che ha fatto una vita ordinaria, ma in questa sua vita ha capito qualcosa di straordinario, che è la presenza di Gesù nell'Eucaristia. La presenza del suo figlio anche si respira in questi giorni qui a Assisi, soprattutto perché abbiamo vissuto proprio pochi giorni fa qualcosa di veramente fortissimo a livello spirituale, qualcosa di molto intenso, cioè la traslazione del suo corpo dal cimitero, che adesso è stato depositato qui nel santuario dell'esposizione di San Francesco. È un evento che ci ha toccati tutti. Io personalmente sono stato anche con i miei figli, come i ragazzi, a vivere questi momenti, e sono stato molto toccato anche loro. Devo dire che l'hanno capito che Carlo ha qualcosa di molto importante a dirci anche loro, a tutti quanti i ragazzi, a tutti i giovani di oggi. Il suo figlio, lei se potrebbe in poche parole, in poche battute, dargli una definizione a quello che lei ha capito che il Signore attraverso di lui ha fatto nella nostra realtà, anche perché questo suo figlio, che ha dato tanto di sé anche agli altri, ma soprattutto ci porta tutti a Gesù Eucaristico. Dica qualcosa di quello che magari possiamo, intanto per magari chi non ha ancora conosciuto bene la sua storia, tanti l'abbiamo già conosciuto, ma chi ancora non l'ha vissuto pienamente tutti i momenti della sua vita, che possa anche capire chi era suo figlio.
1: Buongiorno a tutti, innanzitutto. E dunque, se descrivere mio figlio in poche parole non è semplice, ma certamente quello che si può dire è che era un ragazzo assolutamente normale, con un ragazzo simile a tutti i suoi coetanei. Lui ha vissuto nel terzo millennio, è morto nel 2006, era nato nel 1991 a Londra, dove ci trovavamo per motivi di lavoro. Poi ci siamo trasferiti a Milano dopo pochi mesi che era nato. Carlo ha ricevuto il battesimo il giorno 18 maggio, che è il giorno del compleanno del Papa, di Papa Wojtyla, e tra l'altro è nato il 3 maggio, che è una festa importante per la Polonia, una festa molto particolare. E poi, anche a farla apposta, lui ha del sangue polacco, perché mia suocera è, diciamo, per metà inglese e metà polacca. Poi loro, durante il periodo della guerra, dovettero scappare da Varsavia e si rifugiarono in Inghilterra. Sì. Niente, però certamente lei si sente, mia suocera si sente profondamente polacca, e quindi Carlo ha un po' respirato questo. Poi tra l'altro ha avuto una bambinaia, anche altra coincidenza, anche lei polacca per un periodo, la Beata si chiamava, e questa ragazza pure lei è nata il 18 maggio, no? Quindi tante coincidenze. Sicuramente non è casuale. Ora, Carlo, dicevamo che è un ragazzo normale, un ragazzo che ha vissuto come tutti i suoi coetanei, però vissuto normale ma con una armonia speciale, con una particolarità che metteva al centro della sua vita l'incontro quotidiano con Gesù nel sacramento dell'Eucaristia e sempre dell'adorazione eucaristica, o prima o dopo la messa. Lui fece la prima comunione a 7 anni, ma già verso i 4 anni dimostrava un grandissimo, lui da solo, una grandissima propensione verso tutto ciò che è il sacro, Gesù in particolare. Passavamo davanti alle chiese, voleva entrare a salutare Gesù, buttava i bacini al crocifisso, parliamo che aveva 4 anni, e poi raccoglieva i fiori durante le passeggiate, noi avevamo dei cani, poi portava appunto a Gesù, dove c'era il lumino, dove c'era Gesù presente, alla Madonna, ecco. Quindi poi un ragazzo molto intellettualmente molto più avanti dei suoi compagni di classe, dei suoi coetanei. Perché? Perché comunque, già premetto che la prima parola ha detto a 3 mesi, lui parlava anche inglese come seconda lingua, però, perché avendo l'età di inglese parlava sia italiano che inglese bene, e il padre si dice dad in inglese, e lui chiamava già la prima

Però ha detto dad, quindi papà. Poi a 5 mesi già parlava, perché diceva mamma, questo sì, dove sei? Cioè era veramente un po' precoce in questo, no? Però precoce in tutta la sua vita, sembra quasi che il Signore gli avesse dato come se fosse degli anni in più. Ecco perché appunto questa grande maturità, che diciamo che a 11 anni addirittura gli hanno chiesto di fare il catechista, l'aiuto catechista. Ecco, una ragazzina a 11 anni che fa il catechista è abbastanza. Però lei, per dirle, quando era a scuola, le suore, lui ha studiato le scuole elementari in una scuola cattolica, e quando si chiedevano, si ricordavano, non si ricordavano un brano della Sacra Scrittura, chiedevano a Carlo, ecco, e Carlo gli diceva questo. Cioè, era un po' un fenomeno, no? Come era un fenomeno nell'informatica, cioè dicono che lo vogliono fare padrono di internet, ma Carlo aveva proprio una capacità informatica straordinaria. Perché? Perché lui era autodidatta, ma conosceva quei programmi che sono solo, diciamo, solo gli ingegneri informatici studiano, tipo C++, Ubuntu, tutti questi programmi da solo proprio li faceva, faceva programmi, addirittura usava logaritmi per fare le statistiche, faceva cose particolari, ma poi utilizzava tutti quei programmi già fatti come Photoshop, InDesign, Illustrator, Maya per fare i cartoni animati in 3D, insomma era un piccolo mostriciattolo. E certamente questo fa capire che aveva ricevuto dei doni speciali, che però lui a che cosa ha fatto? Ha messo a frutto, perché aiutò a fare il sito della parrocchia, aiutava i compagni quando dovevano fare l'esame a scuola per presentare le loro tesine, ecco, voleva che tutti facessero bella figura. Quando andò a studiare dei gesuiti a Leone XIII fece le tesine, siccome c'era un concorso a livello nazionale della RAI, indetto dalla RAI sul volontariato, che diceva appunto, si intitolava Volontariato sarei tu, argomento molto sensibile per i gesuiti perché hanno tante attività di volontariato, solo che per coinvolgere i giovani chiesero a Carlo proprio di fare il sito sul volontariato, chiesero un suo aiuto, e tutti questi, diciamo, progetti presentati dalle classi, siccome lui era quello più bravo in tutta la scuola per usare Inter, lui praticamente li fece tutti, aiutò tutti questi. Poi naturalmente quello della sua classe non vinse, anche se secondo me era stato fatto molto bene, però diciamo che poi c'erano tantissime scuole che partecipavano, però questo per dirle come lui aiutasse anche. E poi ha fatto delle mostre che sono andate in tutto il mondo, tra cui quella dei miracoli eucaristici, proprio perché facendo il catechista si era reso conto quanto la gente fosse a digiuno, come le chiese fossero vuote, no? Lui si era molto sorpreso, pur amando molto Giovanni Paolo II, perché gli voleva molto bene al Papa, però quando ci fu quel funerale con 2 milioni di persone che andarono a rendere omaggio, no? Fu un po' sorpreso, perché lui disse, ma mamma, io non vedo queste file davanti al Santissimo Sacramento. E in effetti, se noi ragionassimo in modo giusto, le chiese, come diceva Carlo, sarebbero talmente piene che non si riuscirebbe più a entrare, perché avere Dio con noi realmente presente in corpo e sangue, anima e divinità, è qualcosa di straordinario. Nel tabernacolo dove c'è il lumino che indica la presenza eucaristica, o nell'ostensorio dove viene esposto Gesù Eucaristia, comunque c'è una presenza di Dio fortissima. E Carlo diceva che noi siamo molto più fortunati di coloro che vissero 2000 anni fa accanto a Gesù, perché loro per vedere Gesù dovevano fare chilometri, c'erano limitati dallo spazio e dal tempo, mentre invece noi in un certo senso abbiamo l'eternità con noi, cioè la Santissima Trinità ha preso, con l'incarnazione ha preso dimora nel mondo e abita con noi da 2000 anni, condivide la nostra vita. E quindi diceva Carlo, noi siamo molto più fortunati, perché basta scendere nella chiesa sotto casa più vicina e troviamo Gerusalemme sotto casa, perché basta andare in chiesa, noi sappiamo che lì è presente Gesù realmente col suo corpo, sangue, anima e divinità, che non è cosa da poco, è una cosa importantissima. Gesù l'ha promesso, è una promessa di Dio, una promessa che ha un valore infinito, ha detto io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine dei tempi. E quindi il Signore

mantiene questa promessa. Ora però il Signore vuole il nostro libero amore, il Signore non vuole diciamo forzarci, ci lascia la libertà che ci ha donato. Libertà, certamente noi abbiamo ricevuto il sacramento, noi cattolici in particolare, cristiani, abbiamo ricevuto il sacramento del battesimo che ci ristabilisce in questa amicizia con Dio, ci toglie il famoso peccato originale. Però il problema è che noi, il peccato attuale, dobbiamo certamente, lì che dobbiamo esprimere le nostre virtù al meglio, in modo eroico, ed è poi quello il motivo per cui la Chiesa decide di innanzitutto candidare qualcuno agli altari che abbia vissuto le sette virtù, che sono la fede, la speranza, la carità, che sono le tre teologali, che sono quelle che riguardano Dio, e in modo particolare la carità, che è l'essenza stessa di Dio, e poi la prudenza, la giustizia, la fortezza, la temperanza, che sono quelle che riguardano il nostro rapporto col prossimo. Queste sette virtù sono, diciamo, quelle più importanti, ma da queste derivano molte altre virtù. I domenicani ne hanno, San Tommaso d'Aquino ne aveva, diciamo, intercettate 200 circa. Però queste virtù, se non si vivono, che poi non significa altro che mettere Dio al primo posto, amare Dio sopra ogni cosa, il prossimo come noi stessi, che poi è il senso, il succo della santità, no? Cos'è la santità? È questo. E quindi se non si vivono, non si riesce neanche a porre in atto quel progetto unico, irripetibile, che fin dall'eternità il Signore ha pensato per ognuno di Dio. Carlo diceva, io voglio essere quello che nella mente di Dio già sono. E diceva questa frase famosa che piace tanto ai giovani, che ha citato anche il Papa nell'esortazione apostolica post-sinodale a giovani, Papa Francesco, che diciamo ha voluto dedicare quattro paragrafi a Carlo, in cui praticamente cita tutta questa frase di Carlo, che diceva tutti nascono originali ma molti muoiono fotocopie. E come si fanno a morire come fotocopie? Fotocopie vuol dire non realizzare questo progetto unico, ripetibile, che fin dall'eternità il Signore ha pensato per ognuno di noi. Perché se no, diceva Carlo, non è che noi possiamo pensare a un Dio cattivo che predestina qualcuno per la santità e altri no. Il Signore vuole bene a tutte le creature, vuole che tutti abbiano il meglio, però il problema è che c'è il libero arbitrio, che è anche diciamo una prova dell'esistenza di Dio, no? In un certo senso, perché la libertà che noi abbiamo di scegliere il bene o il male è la prova che noi abbiamo qualcosa di più intimo, più speciale, perché è qualcosa che non siamo come gli animali, che siamo predestinati a determinate cose. Certo. Quindi questo è anche una prova che c'è un'anima, ecco, però un'anima che deve o meno aderire a Dio, deve riconoscersi innanzitutto creatura. Perché noi a volte siamo superbi, ecco perché è importantissima la virtù dell'umiltà, e la virtù dell'umiltà è quella che ci fa capire che tutto deriva da Dio, anche i nostri pregi, i nostri talenti. Ecco, non è che noi ci dobbiamo vantare di quello che siamo, perché magari il Signore, se avesse dato quei talenti a qualcun altro, sarebbe molto più bravo. Quindi Carlo diceva appunto che era importante, e chi è che più di tutti ci può insegnare questo? Colui che ha attraversato quel tunnel massacrante che si chiama incarnazione, dove dalla sua sostanza Gesù, che è l'infinito, è passato a una condizione di finito, e quello è veramente quell'atto di umiltà che ha fatto Dio, non tanto il fatto di nascere in una mangiatoia, che per carità è anche quello, ma è soprattutto questo passare da una condizione di infinito a una condizione di finito. E là è l'incarnazione, no? Nascendo nel ventre di una donna che pur sempre immacolata, però è sempre una creatura, ecco. E quindi questo passaggio massacrante è la grande umiltà, l'umiltà che è una virtù che ha inventato Gesù, perché nelle altre religioni non esiste l'umiltà, è solo la grande invenzione di Gesù, del cristianesimo. Allora questa umiltà, questo riconoscersi nulla, come San Francesco d'Assisi, che è stato innanzitutto quel santo che era, soprattutto per la grande umiltà che ha avuto di riconoscersi creatura, ecco. E allora
come si può ottenere questa? Si può ottenere soprattutto cibandosi di Gesù Eucaristia, perché Gesù Eucaristia è praticamente, noi sappiamo che Gesù, ce lo dice l'Apostolo Giovanni nella prima lettera, Dio è amore, no? Quindi Gesù è amore. Allora noi ci nutriamo dell'essenza dell'amore, della sostanza dell'amore, cibandoci dell'Eucaristia, perché nell'Eucaristia è presente Dio intero e naturalmente noi, che cosa, e quindi siccome il fine, abbiamo detto, per diventare santi è amare Dio sopra ogni cosa, il prossimo come noi stessi, da soli non ce la facciamo, perché saremo sempre deficitari, siamo sempre in una posizione minima, perché rispetto a Dio siamo nulla. Allora è importante nutrirsi di Gesù, perché Gesù, se noi ci mettiamo alla sua scuola, ci trasforma, ci rende sempre più simili a lui. Quando noi riceviamo le specie del pane, a volte alcune chiese si dà anche il vino, quei 15 minuti prima che i succhi gastrici corrompano, diciamo, le specie del pane, e noi abbiamo Dio dentro di noi e lui opera delle meraviglie. Ogni volta, diceva Carlo, che facciamo l'Eucaristia, la comunione, non siamo più le stesse persone, certamente per coloro che sono in buona fede, se no, come diceva San Paolo, chi mangia e beve in modo indegno il corpo del Signore segna la sua condanna, perché non è che il Signore si può prendere in giro, che si va a ripetere sempre gli stessi peccati in confessione, a volte alcuni vanno dicono sempre gli stessi peccati, bisogna fare uno sforzo di volontà, che appunto le virtù sono attitudini stabili della volontà al bene. Allora le virtù si acquisiscono piano piano come un esercizio fisico, facendo sempre più atti virtuosi, atti di bontà, si cresce, e man mano che noi cresciamo e mettiamo l'impegno della nostra volontà per questo, questo passaggio ci dà veramente la capacità di raggiungere quelle vette a cui ci chiama il Signore e di aumentare questa nostra, diciamo, questi meriti che noi acquisiamo di fronte a Dio. Ecco che allora il Signore ci riempie di grazie sempre maggiori. Perché tanti dicono, ma quella va messa tutti i giorni, è sempre uguale, ma quello purtroppo succede perché non ci sono questa crescita nelle virtù, non c'è questo atto di volontà, quindi spesso ci, diciamo, arrocchiamo in una mediocrità, ci accontentiamo di questa mediocrità. Nel cammino di santità invece si deve andare sempre avanti, sennò si fa come Lot, quando la moglie e le figlie di Lot che si girarono e diventarono delle statue di sale. Perché? Perché quello è un po' un segno, no? di come spesso si intraprende un cammino e poi ci si arresta o si torna addirittura indietro, no? Quindi bisogna fare molta attenzione nella vita spirituale. E per tornare al discorso dell'Eucaristia, la Chiesa ha sempre identificato l'Eucaristia come il corpo, il sangue del Signore, ma il cuore, no? Il cuore. Infatti Santa Margherita Maria la Cocca, la santa del Sacro Cuore, la famosa devozione ai primi venerdì del mese, ci parla Gesù, ecco quel cuore che ha tanto amato gli uomini, no? Che però riceve solo ingratitudini, e chiedeva riparazione, riparazione fondamentalmente, che poi ha chiesto anche a Fatima, perché quando ci sono state le apparizioni di Fatima nel 1916 è apparso prima l'angelo per preparare i veggenti a questa grande missione, e l'angelo gli ha comunicati con l'Eucaristia, gli ha fatto fare questa preghiera: mio Dio, credo e spero, vi amo, vi chiedo perdono per coloro che non credono, non spero, non vi amo, non vi adoro, e poi ha chiesto riparazioni contro gli oltraggi al Santissimo Sacramento. Ecco quel corpo che viene oltraggiato, no? Offeso, perché comunque c'è un'indifferenza da parte di noi uomini infinita, è un'offesa a Dio, un'offesa infinita, no? Perché di fatto questo fatto che l'Eucaristia non venga così celebrata in modo trionfale, no? C'è chi lo fa ringraziando il cielo, qualche anima pia c'è, ma tutta la terra dovrebbe mettere al centro, no? E allora diciamo che chiese questa riparazione.
persone. In più venne confermata da Suor Lucia, quando poi si fece suora, che entrò dalle Suore Dorotee, perché ormai i due piccoli veggenti, Francisco e Giacinta, se li portò presto la Madonna in cielo, ma Suor Lucia rimase perché doveva stabilire la devozione al Cuore Immacolato. E là la Madonna ha praticamente chiesto la riparazione nei primi 5 sabati del mese. Bisognava comunicarsi, fare la confessione, bisogna, e diciamo meditare una parte del rosario, ecco, per 15 minuti. Ecco, questa è la famosa, i primi 5 sabati del mese, dove anche lì c'è stata una promessa di salvezza, di assistenza speciale, come i primi venerdì del mese, no? Perché poi siamo alla vigilia di questa grande festa che la Divina Misericordia, che però sono tutte collegate, sono solo delle cose nuove che poi il Signore ogni volta ribadisce in modo diverso, ma sono tutte, il succo è sempre lo stesso. Ma diciamo, torniamo al discorso del cuore. Il cuore per gli ebrei, no? Nella scrittura, per cuore si intende le menti, i reni, no? Il luogo delle decisioni più profonde. Allora, la mente, quindi, la mente è la sede della volontà, perché nel cuore si decide se meno agire bene, se seguire Dio o meno. Quindi non è solo un fatto emotivo, no? L'amore, va bene, è il simbolo dell'amore, quindi Gesù ha voluto farci capire il suo amore per noi, ecco, perché, ma è anche la sede delle decisioni più profonde, le decisioni che ci portano meno ad aderire a Dio. E allora, quando ci fu questo famoso miracolo eucaristico a Lanciano nel 700 d.C., dove c'era un sacerdote che dubitava della reale presenza di Gesù nell'Eucaristia, l'ostia si trasformò in carne e il vino in sangue. Ora, queste reliquie furono mantenute fino agli anni 70, quando il professor Linori dell'Università di Siena, grande esperto, grande figura di professore, di scienziato, analizzò questi frammenti e scoprirono che l'ostia trasformatasi in carne non era altro che tessuto miocardico, cioè il miocardio. Cos'è il miocardio? È quel muscolo che racchiude il cuore, che le pareti del cuore, quel muscolo esterno, grazie al quale il cuore può pompare, no? Un po' come fa l'Eucaristia con la Chiesa, perché è il sacramentum caritatis, sacramentum amoris, no? Il sacramento dell'amore, della carità, perché racchiude la carità, che è Dio, cioè quindi la fonte. Allora, questo miracolo di Lanciano dimostra un po' questo discorso, e diceva Carlo che gli piaceva molto la figura di San Giovanni l'Apostolo, quello prediletto da Gesù, l'Apostolo Giovanni, che poi ha scritto quelle pagine meravigliose, capitolo 6 del suo Vangelo, sul chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me, io dimoro in lui, io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Quindi pagine straordinarie, di una profondità enorme proprio. E che cosa fece Giovanni, diceva Carlo? E lui nell'ultima cena posò il capo sul petto di Gesù, simbolo del cuore, no? Dove la sede del cuore. E in quel gesto, diceva, una prefigurazione per tutti gli uomini di tutti i tempi per diventare discepoli prediletti di Gesù. Cioè tutti siamo chiamati a essere discepoli prediletti come Giovanni. Però bisogna che questo gesto eucaristico, è come? Per entrare in intimità con Gesù bisogna, diciamo, rispondere a questa chiamata eucaristica. Appunto, il miracolo di Lanciano ci conferma che l'eucaristia c'è il cuore, no? Ma poi ci sono stati altri miracoli, c'è stato quello del 1996 a Buenos Aires, dove c'era il Papa che era cardinale, e ci fu anche lì un'ostia cadde a terra inavvertitamente, solite cose che succedono a volte purtroppo un po' per mancanza di un po' distrazione, un po', e poi fu conservato in un vasculum, che è un recipiente pieno d'acqua, che così prescrive il diritto canonico, fu messo nel tabernacolo chiuso a chiave. Dopo 2 giorni andarono a vedere se si era risolto, era apparsa una macchia di sangue. Però questa cosa fu analizzata solo dopo 3 anni, quindi fu conservata questa
E quello straordinario che quando furono fatte le analisi, che poi decise proprio il Papa Francesco, decise di far fare le analisi, questo campione ormai erano 3 anni, fu portato da vari, diciamo, studiosi internazionali, dal professor Walker in Australia, vari professori, tra cui il massimo esperto di medicina forense del cuore, uno dei massimi esperti mondiali, che è il professor Zughibe della Columbia University di New York. Quando si presentarono da Zughibe, loro presero questo frammento, però non dissero che appartenesse a un'ostia, non dissero nulla, e il professor Zughibe analizzò subito e si strabiliò perché vide che questo tessuto pulsava e i globuli bianchi erano intatti, cosa impossibile perché i globuli

bianchi è un tessuto, poi si disintegrano dopo 10 minuti, e quindi rimase strabiliato e pensò che forse avessero inventato il metodo per mantenere intatti i tessuti, che non esiste, cioè si può fare delle cose ma non puoi tu fuori tenere un tessuto così. E appunto quando gli dissero che apparteneva a un pezzo di ossa, cioè quasi svenne per l'emozione, cioè quasi non credeva, cioè incredibile insomma quello che è. Quindi il Signore fa anche come con Lanciano, no? Che quando uno analizza il sangue raggrumato da più nel 700 d.C., ancora c'è l'esame, l'elettroforesi dimostra che ci sono i parametri di un vivente. Quindi un miracolo nel miracolo. Cioè questo sangue che è avvenuto, che il vino che si è trasformato in sangue a Lanciano, ancora ha i parametri di un vivente, come se fosse stato prelevato da 5 minuti. Quindi questi sono miracoli nei miracoli, o come quello di Siena, dove le ostie sono preservate da tantissimi anni e non si disintegrano, cosa che non può avvenire. Però andiamo per gradi. Quindi questo cuore è anche lì, tessuto cardiaco, stessa cosa di Lanciano. Poi nel 2006 io dicevo sempre: Carlo, ma puoi chiedere a Gesù di fare dei miracoli adesso? Perché la Chiesa ha tanti miracoli che sono avvenuti in passato, ma adesso no, noi ci abbiamo bisogno anche di segni adesso. E io credo che Carlo abbia pregato parecchio anche dal cielo, perché poco dopo che lui è morto, il 12 ottobre 2006, dopo diciamo il 21 ottobre sempre 2006, c'è stato un altro miracolo eucaristico a Tixla in Messico, stessa cosa di quello di Buenos Aires e di Lanciano. Tessuto cardiaco, l'ossa si trasforma in tessuto cardiaco. Poi 2008 a Sokolka in Polonia, infatti, anche lì stessa cosa, l'ossa si trasforma in tessuto cardiaco, anche lì globuli bianchi intatti, stesso gruppo sanguigno della sindone, che poi è interessante questo perché anche Lanciano, no? Quindi si vede anche una certa, ecco quello che diceva il professor Castagnon, che ha analizzato il miracolo, vari miracoli, ma soprattutto quello di Buenos Aires, che anche lui è uno esperto, disse proprio questa cosa che è interessante, che il DNA non sono riusciti a ricavarlo pienamente, cioè solo perché giustamente essendo il DNA parte della Madonna, parte è dello Spirito Santo, quindi non è possibile ricavare, quindi anche queste piccole cose, no, fanno capire com'è. Ma poi diciamo questo miracolo di Sokolka, ce n'è stato un altro nel 2013 c'è stato un miracolo a Legnica in Polonia, e anche lì l'ossa si è trasformata in carne e tessuto miocardico, e anche lì globuli bianchi intatti, tutte queste varie cose. Chiaro che il Signore sta dando dei grandi segni della sua grande misericordia, per rifarci alla misericordia, perché che cos'è questa devozione che Santa Faustina Kowalska ci ha trasmesso, ecco, con la sua vita, le sue sofferenze, la sua preghiera di intercessione. Gesù si è mostrato come un Dio misericordioso, ma la grande misericordia di Dio fondamentalmente sono i sacramenti, perché lui morendo in croce ci ha ottenuto che cosa? Ci ha ottenuto la sua redenzione e i sacramenti, da lì che sono nate la Chiesa, no? Dalla sua morte in croce, dal costato ferito sono fuoriuscite acqua e sangue, da cui derivano tutti i sacramenti, tra cui l'Eucaristia, che è il sacramento per eccellenza dell'amore, il sacramento dove lui ha scelto di rimanere con noi. E per tornare al discorso del discepolo prediletto, Carlo diceva un'altra cosa molto acuta che conferma questo. E quindi questi miracoli confermano il discorso del cuore, quindi questa chiamata eucaristica, no? di dire mettetevi come Giovanni all'ascolto, alla scuola dell'eucaristia, perché comunque Gesù c'è ma è con nell'eucaristia adesso con noi. E questo fatto che quando Gesù morì 2000 anni fa c'erano solo le pie donne, San Giovanni l'apostolo, sempre il prediletto, le altre erano scappate perché c'avevano paura. E allora diceva Carlo, ma quando ogni minuto secondo che viene celebrata una messa nel mondo, perché più o meno ogni minuto secondo,
in quel momento che Dio si offre a Dio, no? Ma si rinnova in modo incruento, cioè non violento, quello stesso sacrificio avvenuto in modo cruento nella croce, si riattualizza quello stesso sacrificio che ci ha meritato la salvezza, ci ha portato la redenzione. E allora, come Giovanni stava lì sotto la croce, anche noi dobbiamo partecipare alla messa, perché quello è il nostro modo di dimostrare il nostro amore a Dio, perché comunque noi dobbiamo con la nostra volontà dobbiamo aderire a questo, e quindi per mostrare la nostra, il nostro amore a Dio bisogna che si risponda a questa chiamata eucaristica, quindi questo invito per diventare discepoli prediletti. Il Signore accetta tutti, accoglie tutti, ma ci vuole la nostra libera volontà. Dobbiamo mettere Dio al primo posto, dobbiamo trovare il tempo, come faceva Carlo, di andare tutti i giorni a messa, perché il tempo si trova se si vuole, o comunque di fare l'adorazione eucaristica se non si riesce, magari si vivono in quelle città dove c'è una messa ogni, oppure a volte ci sono i diaconi che possono distribuire la comunione, ma bisogna trovare questo tempo per Dio, perché troviamo il tempo per andare alle partite di pallone, come diceva Carlo, per fare le file chilometriche, per andare a vedere il film, il cinema, il cantante rock, poi di fronte a Gesù Eucaristia si vede il vuoto, si vedono i tabernacoli con quattro vecchiettine, a volte qualche giovane, quando, perché ultimamente tramite Giovanni Paolo II si è molto rivalutato il discorso dell'adorazione eucaristica, quindi sì, Giovanni Paolo II ha avuto un ruolo importantissimo in questo, sia rivalutando Fatima che la Divina Misericordia. E per tornare al discorso di Santa Faustina, non è che Santa Faustina fa sconti perché parla dell'inferno, del rischio di perdersi per l'eternità, perché come c'è la misericordia infinita c'è anche la giustizia divina, certo. come ne parla anche Fatima, che dice che molte anime vanno all'inferno per i peccati della carne, e molte anime vanno all'inferno perché non c'è nessuno che prega e si sacrifica per loro. Allora il problema è che oggi i giovani corrono un rischio enorme, un rischio, soprattutto i giovani, io parlo perché è il futuro della nostra società, la pornografia, la droga, sono due realtà che purtroppo ci strappano tante anime, tanti ragazzi si perdono, tanti ragazzi purtroppo, perché la pornografia ha gli stessi effetti della droga. Io ho letto degli studi, delle cose veramente sconcertanti, addirittura crea gli stessi, diciamo, nelle sinapsi cerebrali, cioè rompe quei legamenti, cioè proprio un affetto fisico di dipendenza come la droga, e quindi poi questi ragazzi diventano con un'affettività sbagliata, poi succedono tutti questi fatti di cronaca che sentiamo continuamente, ci si allontana da Dio, e quindi proprio questo è il famoso tempo della misericordia. Il tempo, la misericordia sono i sacramenti, ma anche Santa Faustina parla dell'Eucaristia, l'importanza dell'Eucaristia, della confessione. Quindi che cos'è la Divina Misericordia? È Gesù che ci dà la possibilità, tramite la confessione, la comunione e il battesimo, di guadagnarci questa vita eterna a cui siamo chiamati tutti. Però nessuno accoglie, c'è indifferenza. Ma quanta gente non va a messa? Quanta gente non usufruisce del sacramento della confessione? E questo è farsi del male. Poi si limitano al giudizio del sacerdote. Ma Gesù non ha mai detto, ha sempre detto che il grano e la zizzania sarebbero convissuti insieme. Ha promesso che le porte degli inferi non avrebbero prevalso, e quindi è una promessa di Dio. Però il Signore ci dà i sacramenti, certamente il male c'è, e i sacerdoti che possono aver avuto, o dei religiosi che magari non sono esempi virtuosi o fanno anche dei gravi peccati, purtroppo ci sono, come tra i laici, perché ci sono laici pure molto, si sentono fatti di cronaca che riguardano nonni, papà, madri, mogli, fidanzati, quindi non è che noi laici siamo tutti cherubini, però dire io non vado a messa perché il sacerdote, ma tanto noi sappiamo che lo ha stabilito il Concilio di Trento, che ex opere operato, cioè indipendentemente dalla santità del sacerdote e indipendentemente dalla nostra predisposizione, comunque il sacramento dell'Eucaristia, i sacramenti agiscono.
Quindi se io sono, diciamo, distratto, mi accosto alla comunione, certo, magari non ricevo quelle grazie che può ricevere San Francesco

0: o Santa Caterina da Siena, che addirittura levitava quando riceveva l'Eucaristia. Però certamente ricevo delle grazie, sicuramente, sempre che sono in buona fede, perché in grazia di Dio che non prendiamo in giro il Signore, perché tanti prendono in giro il Signore, quindi. Però questo è molto importante, quindi la divina misericordia non è altro che ribadire quello che già era stato ribadito nel 1600 da Santa Margherita Maria la Coccola, con la devozione ai primi venerdì del mese al Sacro Cuore di Gesù, con la devozione di Fatima dei primi sabati del mese, cioè per riparare le offese fatte alla Madonna, ma l'Eucaristia come atto di riparazione, no? Come, ecco, quindi, e poi abbiamo appunto la Divina Misericordia, che è una festa, e come dice Santa Faustina, verrò con la mia misericordia prima della giustizia, certo, che non sappiamo quando arriverà, però non sappiamo i tempi, però prima o poi il Signore...
1: Faustina, di preparare il mondo alla sua seconda venuta.
0: Siccome ha detto dalla Bologna uscirà la scintilla che preparerà il mondo alla mia ultima venuta, e c'è da pensare che non sia molto lontana, perché la scintilla dovrebbe essere Giovanni Paolo II, secondo me, no? Certo. Perché è stata una fiamma, comunque Giovanni Paolo II è stato un illuminatore, ha girato tutto il mondo con quella malattia che aveva, in modo eroico, da ammirare, perché io che ho 50 anni dico, ma come fa questo, come faceva Giovanni Paolo secondo con quella forza di viaggiare tutta la terra.
1: Io lo chiedo anche per il fatto della fede, questa straordinaria fede di suo figlio, di Carlo Acutis, che questa fede lui da chi ha preso, da chi ha ereditato?
0: Non molto dalla famiglia, perché lui era proprio lui, ma io chiesi ai sacerdoti, alcuni sacerdoti, tra cui aveva un direttore spirituale che poi mi era stato dato da una pia signora, che lo chiamavano un po' il padre Pio di Bologna. Questo sacerdote era particolare, indubbiamente aveva, e lui mi disse comunque che spesso i bambini, no? Alcuni bambini sono chiamati, infatti alcuni santi, nella vita di alcuni santi, sin da piccolini, no? Il Signore si li cura come dei piccoli giardini, no?
1: Però ci vuole sempre qualche tramite, qualche scintilla.
0: Sicuramente la tata era, poi io piano piano non ero così brava, perché io avevo una famiglia laica di editori, insomma molto razionale, sì, non erano contro la Chiesa, ma non è che mi hanno cresciuto. Quindi io personalmente non sono stata molto un esempio all'inizio, ma lui era già così, è stato un po' lo sprone per me per intraprendere un cammino di fede, per approfondire quella fede che io non avevo mai approfondito, perché i miei unici approfondimenti erano la finanza, poi io sono stata a Londra, insomma, il mondo, quello che studiavo, legge eccetera, quindi mi interessavano altre cose, poi ero fissata, studiavo la filosofia che poi ho studiato dopo, quindi mi piacevano molto, cioè, un po' cresciuta intellettualmente, un po' con questo, diciamo, un po' mito della cultura, no? Perché essendo editore mio padre era un po', però no, la fede proprio era a zero, e quindi è stato Carlo un salvatore per me, perché tramite Carlo io ho riscoperto la meraviglia della fede, ho studiato, mi sono iscritta a una facoltà teologica dove ho potuto approfondire, non per fare la teologa per carità, ma per approfondire la mia fede, perché dietro consiglio di questo santo sacerdote che mi fu presentato appunto da questa pia persona che io conoscevo, che era più grande di me, ecco.
1: Sì, io penso che la fede sia qualcosa che sia contagioso, sì. Anche io penso che per tutti i ragazzi, per tutti i giovani, Carlo può essere anche un esempio, ma anche un trascinatore, un navigatore che porta veramente a Gesù che di se stesso dice che io sono la via, la verità e la vita, certo. E Carlo lo vedo come uno che un po' ci indica questo percorso, e poi con la sua vita straordinaria, con la sua fede che trascinava e continua a farlo, lo fa in maniera molto efficace, è tutt'oggi. E io mi chiedo anche questa cosa, secondo lei perché il Signore gli ha dato così poco tempo in questa terra?
0: Ma io penso che il Signore, se vuole, in due mesi ti fa fare quello che, nel senso che la vita breve di Carlo non avrebbe potuto fare, secondo me, quello che sta facendo se fosse vissuto una vita più lunga, no? Carlo aveva avuto una vita breve in cui ha fatto tutte le tappe, quindi evidentemente il Signore l'ha reputato, l'ha preso giovane perché era già pronto, no?

0: non è che una vita lunga sia necessariamente una vita bella, perché io quando è morto Carlo, molte sue compagne di classe si lamentavano, uno addirittura, io ho mio nonno che ha 90 anni, perché non ha preso mio nonno, perché prende Carlo, cioè va col signore. Io dicevo, ma non è detto che il nonno di 90 anni fosse pronto per morire, oppure bisognava che... Cioè il fatto di morire giovane non significa niente, voi non, cioè, la gente non capisce che la morte è l'inizio della vera vita, con l'incarnazione... Cioè, noi viviamo tutta la vita per cercare di dimenticare che esiste la morte, cioè, perché tutta la vita è un affanno continuo a dimenticarsi questo, di tutti, più o meno. Nessuno medita veramente questa cosa. Ma la morte con Gesù Cristo, con l'incarnazione, è diventata vita. L'incarnazione, morendo in croce, Gesù ci ha dato la redenzione. Ci ha redenti, ci ha dato la vita, ci ha ristabilito nel paradiso. L'infinito, cioè il soprannaturale, ha preso dimora sulla terra e da allora non ci abbandona più e ci prepara. Allora, la morte è il passaggio alla vita eterna, naturalmente se si è vissuti in comunione con Dio, in grazia. Speriamo se non andiamo in paradiso dritti, ma definire almeno in purgatorio, perché sicuramente è meglio il purgatorio anche se magari è cioè un periodo, un luogo, insomma, a Fatima la Madonna disse che ai pastorelli, che c'erano due ragazze appena morte, confermò il dogma del purgatorio, disse che, che queste due ragazze morte, una era andata dritta in paradiso e l'altra rimarrà in purgatorio fino alla fine dei tempi. Quindi è chiaro che c'è comunque un tempo, si capisce che comunque il purgatorio è uno stato, comunque un tempo che ci permette forse quella visione beatifica e poi tanti santi, tra cui Padre Pio, tante
1: Certo.
0: persone, anche la stessa Santa Faustina, ecco. Quindi per evitare questo purgatorio bisogna cibarsi dell'Eucaristia, possibilmente quotidianamente, l'adorazione eucaristica, la recita del rosario, la meditazione della parola, la recita dei salmi, ecco, e soprattutto esprimere anche questo con la carità, perché Carlo viveva sì tutti questi sacramenti, queste cose, però le esprimeva poi in una vita donata agli altri, perché anche nel momento di morte gli chiesero i medici se soffriva e lui diceva, rispondeva sempre, c'è gente che soffre sempre più di me, si preoccupava che le infermiere, avendolo dovuto mettere in pediatria, ma essendo alto 1,83, facessero fatica a spostarlo, perché erano delle donnette gracili, e allora lui si dimortificava perché non si poteva muovere, allora lo dovevano spostare, faticavano, no? Ecco, sempre lì, sempre a pensare agli altri, fino all'ultimo. Però lui, quando era in vita, seguendo l'esortazione di Madre Teresa di Calcutta, che diceva che non c'è bisogno di andare in Africa, in India per far bene, basta scendere sotto casa, Carlo lo metteva proprio in pratica, perché vivevamo in centro a Milano, scendeva sotto casa, era pieno di clochard, mendicanti che dormivano sotto le strade, e quindi con i risparmi comprava i sacchi a pelo da regalare a queste persone indigenti, portava tutte le sere parte della cena, delle bevande calde, soprattutto il periodo invernale, che magari per riscaldarli, per farli mangiare, gli regalava qualche vestito o qualche soldino, ecco, cercava di aiutarli anche magari dandogli dei consigli dove andare, cioè Carlo era veramente attento, salutava tutti, era amico di tutti questi portieri extracomunitari, perché a Milano ci sono questi stabili con molti portieri, no? Ecco, anche che erano magari musulmani, li voleva bene a tutti, non è che diciamo aveva comunque un amore per tutte le persone. Dicevano le persone che quando lui salutava era come delle frecce di carità che toccavano il cuore, perché veramente Carlo voleva bene a tutti, ma io non l'ho mai sentito fare chiacchiere, criticare qualcuno, sempre gentile, sempre buono, sempre obbediente. Non ho mai dovuto menarlo, sgridarlo, perché io non ho mai dovuto dire a Carlo, fai questo, non stai facendo i compiti. Lui era obbediente, veramente obbediente. E poi poi, per dire di Carlo, lui diceva: non io ma Dio, non l'amor proprio ma la gloria di Dio, essere sempre unito a Gesù, ecco il mio programma di vita. Poi diceva: la tristezza è lo sguardo rivolto verso se stessi, la felicità è lo sguardo rivolto verso Dio. Quindi l'Eucaristia è la mia autostrada per il cielo. Fa pochi tweet, come dice, come fa il Papa, no? Però è molto efficace. Non io ma Dio, per mettere in pratica non io ma Dio, diceva Carlo, che giova vincere mille battaglie se poi non si è capace di vincere se stessi con le proprie corrotte passioni. Tutta la vita nostra è una battaglia principalmente con noi stessi, perché siamo noi che siamo il grande impedimento alla santità, alla nostra santificazione, realizzazione, no? Se poi non si mette Dio al primo posto nella propria vita, si è dei falliti. Quindi la vita di uno di 90 anni può essere una vita di un fallito, perché se non ha messo Dio al primo posto nella sua vita, il prossimo, se non è cresciuto, cioè, poi muori, poi il livello di... come diceva Santa Teresina di Lisieux, no? Ci sono dei prati bellissimi dove ci sono le viole, le margherite, le rose. Allora, ognuno ha un bel profumo, magari la rosa ha un profumo più bello, il giglio ancora di più, ma anche la viola ha un bel profumo. Però ognuno è speciale, no? Nella creazione, e anche noi siamo tutti chiamati. Però il problema è che tanti non mettono, cioè sprecano la via, diceva, della vita. Diceva Carlo che ogni minuto che passa, un minuto in meno che abbiamo per santificarci.
1: Lui il suo tempo ha vissuto veramente pienamente.
0: Sì, consapevole sempre che la vita era breve. Quando gli chiedevo: ma tu che vorresti fare da grande? Mamma, chi lo sa quando moriremo? O gli chiedevo a qualcuno: che ne so quando moriremo? La vita la conosce solo Dio. Cioè era sempre con questo afflato verso la vita eterna. Sapeva che la vita era breve. Poi lui si è autofilmato 2 mesi prima di morire dicendo: peso 70 kg e sono destinato a morire. In effetti pesava 70 kg quando è morto, 2 mesi prima, e lo faceva così, facendo così, come per dire: sono felice perché vado su da Gesù. San Francesco è stato uno dei suoi modelli, e San Francesco chiamava la morte sorella morte, e quindi da San Francesco bisogna imparare, perché la morte non è la fine di tutto, è l'inizio di tutto. Bisogna capire che siamo come bruchi che devono diventare farfalle. Quando è che diventi una farfalla? Quando muori, quando incontri Dio. La vita eterna, il paradiso, lo descrivono alcuni santi, è meraviglioso, e siamo chiamati a questo. Però non bisogna sciupare la vita. Tanta gente vive come se non esistesse nulla del soprannaturale. Purtroppo, però noi possiamo, siccome in virtù del corpo mistico di Cristo, come dice San Paolo, no? Completa in me ciò che manca la passione di Cristo, noi dobbiamo completare in noi, cioè noi siamo degli intercessori, perché a Fatima la Madonna ha detto: molte anime vanno all'inferno perché non vi è chi prega e si sacrifica per loro. Quindi coloro che hanno ricevuto doni della fede devono farsi mediatori, intercessori per gli altri. Le preghiere, per esempio, delle claustrali o dei monaci tipo Tecertosini, trappisti, sono preghiere efficacissime, perché ti cambiano i destini di una persona. La gente dovrebbe andare di più a chiedere preghiere a questi monasteri, perché questa è gente che si immola, fa una vita di clausura, eccetera. Questi devono essere i segni che ci devono far capire che c'è la grazia, perché gente che sceglie questa vita, il fatto che sono 2000 anni che il cristianesimo va avanti, ci deve far capire che non siamo noi che lo portiamo, nonostante le mancanze, no? Che tutti i cristiani hanno, ci deve far capire che c'è qualcuno di superiore che lo porta avanti, che tiene in piedi la Chiesa. Ecco, quindi quando certe volte uno dispera, eccetera, ma non siamo noi. Comunque il male c'è, però il Signore ci protegge, ci dà i sacramenti, e finché ci saranno i sacramenti, noi abbiamo assicurata la vita eterna. Quindi cerchiamo di capire che bisogna vedere le cose in questo modo, no? Perché tanti non... Comunque, certamente Carlo è stato veramente, come dice lei, un trascinatore, ma più che altro Carlo si è riempito di Dio. E quello che tutti vedevano in Carlo, che ragazzo meraviglioso, facevano i commenti: ah, che meraviglia, come si impara. Ma quello che loro ammiravano in Carlo era Gesù, non era tanto Carlo, era che Carlo si era riempito di Gesù. questo è quello che è il grande polo di attrazione, come quello che noi vedevamo in Padre Pio, ma era Gesù che agiva in Padre Pio. Quindi fondamentalmente i santi sono dei portatori di Gesù.
1: Un altro punto debole anche di nostra società, anche la mancanza di preghiera, c'è il tempo dedicato come lui alla tradizione, ma anche alla preghiera quotidiana, anche al rosario,

0: Carlo pregava anche Rosario? Carlo, qual è il suo legame con la Madonna?
1: No, Carlo pregava il Rosario tutti i giorni, diceva che la Madonna era l'unica donna della sua vita, che l'appuntamento più grande della sua giornata. E poi Carlo faceva un po', lo scherzava, gli piaceva scherzare, era con la recita del Santo Rosario, quello era l'appuntamento più galante. Però Carlo era un grande devoto della Madonna, no? Queste virtù della Madonna cercava di seguirle, ma e poi come può una persona innamorata dell'Eucaristia non essere devota della Madonna, che è stato il primo tabernacolo vivente sulla terra? La prima incarnazione è avvenuta nel ventre di Maria, però tutte le volte che si celebra, come diceva San Francesco nelle sue ammonizioni, ogni giorno egli si umilia come quando dalla sete regale discese nel ventre di Maria, discendendo nelle mani del sacerdote, perché si rende presente, quello è che San Francesco aveva intuito bene la grandezza sia del ruolo di Maria, sia del fatto che il Signore si fa cibo e bevanda nostra. Quindi questo penso che sia, e spero che la Divina Misericordia, preghiamo pure che il Signore ci faccia scoprire e amare veramente l'Eucaristia e capire che questa fonte di misericordia ce l'abbiamo a portata di mano gratuitamente tutti, e di non perdere questa opportunità che abbiamo nella vita, se non altro di approfondire e chiedere al Signore, se non sentiamo questa voglia di pregare, di chiedere la grazia al Signore di farci capire, almeno quello, perché già mettersi o fare una preghiera in umiltà al Signore, dire Signore non capisco, fammi capire, il Signore poi risponde, il Signore vuole salvare tutti, non fa altro che bussare, solo che noi a volte siamo sordi.
0: La vita dobbiamo cercare bene, questo è un messaggio anche per i ragazzi, per i nostri giovani, di aggrapparsi sempre all'Eucaristia, a Gesù, in cui c'è la vita, c'è la pienezza, c'è tutto un suo percorso che porta veramente al cielo. Carlo è già, io sono sicuro che è già con il Signore, che è già al cielo, ci porta tutti con noi, ci sta guidando verso questo paradiso che lui già sicuramente pienamente lo vive, è già in processo di beatificazione, è molto avanzato, vero? Quindi questo attendiamo anche notizie riguardo anche...
1: Speriamo, sì, dice che c'è qualche... miracoli ci sono, poi ce n'è uno in particolare che viene preso in considerazione, viene analizzato, ora stanno analizzando, speriamo che la Chiesa, insomma, ci sono buone possibilità, siamo ottimisti. Ora Carlo adesso è stato recentemente traslato il corpo nel santuario della spogliazione, che è il luogo dove San Francesco si spogliò di se stesso, del suo io, della sua famiglia, di tutto quello che rappresentava il mondo, e si consegnò nelle mani del Vescovo, quindi la Chiesa, e torniamo sempre al discorso dei sacramenti, perché comunque la Chiesa sono i sacramenti, no? La nostra salvezza, perché il Signore ha dato il potere a Pietro, ciò che legherai sarà legato, ciò che scioglierai sarà sciolto. Poi ha detto, entrando dagli apostoli, quando ha detto ciò che legherete sarà legato, ciò che scioglierete sarà sciolto, e quindi gli ha dato un mandato. Quindi è inutile dire no, ma io la confessione, io sono apostolo, no, perché la confessione l'ha voluta il Signore, quindi se no sono un superbo se penso di salvarmi senza quello che il Signore ha stabilito degli uomini che ha eletto, ha costituito apostoli, poi con la successione apostolica. Noi sappiamo che nella Chiesa Cattolica non si è mai rotta questa successione, e quindi bisogna rispettare, ecco, la figura del Papa, la figura, e quindi questo santuario dello spoliazione, per concludere, è un santuario paradigmatico per tutti i giovani, che lo stesso Papa Francesco, venendo a Assisi, disse che voleva che fosse dedicato ai giovani al discernimento, no? E Sua Eccellenza Monsignor Sorrentino ha visto nella figura di Carlo una possibilità di mettere un confronto di un giovane di oggi che ha vissuto quello che vivono tutti con un giovane del passato che è stato Francesco. È chiaro che Francesco è un gigante di spiritualità, penso inimitabile da chiunque, penso che fosse uno dei santi più grandi che abbiamo avuto nella storia del cristianesimo, però diciamo che Carlo, con la sua piccola via, come la piccola via, perché è una piccola via quella di Carlo, fondamentalmente semplice da seguire, possa essere uno sprone, un motivo di speranza per tutti i giovani a fare come Carlo, cercare di riavvicinarsi alla

chiesa, come Francesco si mise nelle braccia del vescovo il loro vestito, il suo mantello, e quindi il santuario della spoliazione è il luogo dove fece questo, e come Carlo ha vissuto, no? Ha fatto questo suo percorso di

0: Come per chiusura a questo programma, volevo anche far vedere anche quello che abbiamo vissuto questi giorni, questi tre giorni della traslazione, dove il corpo di Carlo è venuto prima alla chiesa di San Rufino e dopo alla fine è stato depositato definitivamente nel santuario delle espressioni. Io quindi con questo video volevo lasciarvi, anche ringrazio per la sua presenza, grazie, per le sue grazie. Parole, per la catechesi che ci ha dato, perché questo che ha voluto anche Carlo, ha voluto che sia conosciuto Gesù, che sia conosciuta la fede, la Madonna, tutto ciò che ci porta veramente al cielo. Certo. Dobbiamo sfruttare bene la nostra vita e quindi, soprattutto ragazzi, non perdete questa occasione di diventare santi, di vivere questa vostra vita in prima persona e mettere al posto di nostro ego, di nostro se stesso, mettere Dio, come l'ha fatto sempre Carlo Acutis. Io ringrazio.
1: Grazie a voi.
0: E chiedo
1: buona festa.
0: E buona festa anche della Misericordia. Grazie.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo nel mese di giugno, ormai inoltrato. Secondo la devozione popolare, questo mese, come il mese di maggio a Maria, il mese di giugno dedicato al Sacro Cuore. Il Sacro Cuore di Gesù è il cuore che ci ha donato ogni grazia, che ci ha donato ogni amore, che ci ha donato tutto ciò che fa bene all'umanità. Dal cuore di Cristo, morente sulla croce, sono scaturite per noi le sorgenti della salvezza. Ecco, e oggi più che mai, dal cuore di Cristo e da Maria, Regina della Pace, vogliamo invocare la pace per tutto il mondo, per tutte le guerre, quelle guerre conosciute e sconosciute, quelle guerre che si consumano ormai da anni in paesi lontani, dove tante persone, tanti bambini sono sfruttati. Oggi sappiamo, nel cuore dell'Europa abbiamo una guerra in atto ormai da quasi 2 anni, Russia e Ucraina. Nessuno di noi avrebbe mai immaginato, dopo la terribile esperienza della pandemia, una guerra sanitaria mondiale, che si iniziasse una guerra bellica con le armi, proprio nel cuore della civiltà mondiale, dove è nata la civiltà in Europa. Chiediamo al Sacro Cuore che riscaldi i cuori, che sciolga i cuori induriti affinché si spenga ogni arma, che si spenga ogni focolaio di guerra, che si spenga ogni orgoglio, ogni volontà di invadere, di possedere. Chiediamo al Signore, per intercessione di Maria, Regina della Pace, la pace nei cuori, la pace nelle famiglie, la pace nella società, la pace nella Chiesa, la pace nel mondo intero. E che regni il cuore di Cristo, oggi e sempre. Amen.

0: Ben ritrovati amici di Maria Vision ed eccoci ad un altro momento del nostro percorso dedicato alle famiglie che abbiamo intitolato Edonaci sante vocazioni e sante famiglie quando l'ordinario si colora di straordinario nelle vite quotidiane. Come sempre vogliamo inoltrarci e incarnarci nella parola di Dio, perché sappiamo che solo da questa noi possiamo ancorare le nostre vite. E anche questa sera leggeremo qualcosa, trarremo frutto da due parole diverse, e anche perché questo ha a che fare con gli ospiti che avremo con noi. Dall'Apocalisse leggiamo: all'angelo della chiesa di Filadelfia scrivi, così parla il santo, il verace, colui che ha la chiave di Davide. Quando egli apre, nessuno chiude, e quando chiude, nessuno apre. Conosco le tue opere, ho aperto davanti a te una porta che nessuno può chiudere. Per quanto tu abbia poca forza, pure hai osservato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. E poi andiamo al Vangelo di Giovanni e a un certo punto leggiamo: in verità vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perde, e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. A questa parola noi vogliamo aggiungerne un'altra perché si lega profondamente all'ospite di cui parleremo questa sera. Perché oltre al chicco di grano, questa persona ha detto: per ascoltare Dio bisogna accettare di non capire, essere disposti a soffrire, rinunciare al male, cioè scegliere il bene. Dagli appunti di Chiara Corbella. E abbiamo questa sera la gioia di parlare con i loro genitori. Benvenuti Maria Anselma e Roberto, grazie di essere con noi.
1: Grazie
0: Carissimi, carissimi, grazie. Vogliamo un po' dialogare con voi questa sera. Intanto, vogliamo chiedervi, ecco, questa parola che noi abbiamo detto, che parla di una porta e parla anche di questo chicco di grano, come si incarna nella vita di vostra figlia Chiara?
2: Dunque, la parola della porta che si chiude e nessuno apre è una parola che Chiara aveva ricevuto come meditazione da Fra Vito quando ha avuto un momento di crisi con Enrico e si erano addirittura lasciati. E lei dice che questa parola appunto le ha cambiato la vita, perché con questa parola ha capito finalmente che se la persona che Dio aveva preparato per lei, nessun altro poteva, diciamo, averla. Se era quella, sarebbe stata sicuramente, sarebbe stato coronato il suo sogno. E il chicco di grano sicuramente

0: il suo percorso, il suo percorso dopo il matrimonio, tutte le prove che il Signore ha permesso nella vita di Enrico e Chiara, fino ad arrivare proprio a questo chicco di grano che scende nel terreno per poter dare i suoi frutti.
1: Infatti Chiara ha scelto per il suo funerale, ha chiesto che nessuno portasse dei fiori, ma ha chiesto invece ad Enrico di preparare delle piantine da donare a tutti coloro che venivano, proprio come segno di rinascita.
2: Ah, che cosa bella queste piantine che avrebbero germogliato. Infatti, ecco, la parola chiave di questa sera che abbiamo pensato è proprio la nascita. Pensando a Chiara, non potevamo che pensare a questo filo conduttore che è la nascita. Però Anselma e Roberto, noi proprio perché abbiamo voi genitori e noi ci rivolgiamo proprio a tutte quelle coppie, a quelle famiglie che vivono degli eventi nella vita, ci caliamo proprio nell'ordinario, nel quotidiano, vorremmo che ci raccontaste un po' della Chiara bambina, della Chiara figlia. Questa figlia che nella vostra famiglia poi ha avuto anche una sorella, ecco, cosa è stata la Chiara bambina? Perché noi tutti che siamo genitori sappiamo che abbiamo a che fare con i nostri figli, a volte sono anche dei figli ribelli, dei figli che si allontanano anche. Ecco, Chiara che figlia era e che figlia è? Perché noi sappiamo che è.
1: Chiara è stata la nostra seconda figlia, la prima è Elisa, più o meno 2 anni di distanza. Devo dire che siamo stati forse particolarmente fortunati, nessuna delle due figlie ci ha dato particolari problemi, sono sempre state molto legate tra di loro, questo fino alla fine, e Chiara ha voluto trascorrere addirittura l'ultima notte con sua sorella Elisa. Sono state sempre molto vivaci, allegre, ma nello stesso tempo responsabili. Chiara in particolar modo era proprio solare, come si vede nelle immagini che girano, e ha sempre avuto questo sorriso. Erano entrambi molto attenti a qualsiasi forma di vita. Quindi nella nostra casa abbiamo un giardino, si occupavano di tutti gli animali che trovavano, dai gatti che venivano randagi, ai cani che avevamo, tartarughe, pesci rossi, uccelli, e un papero che abbiamo avuto per un lungo periodo, uccelli che cadevano dal nido, salvavano tutti. E anche quando erano in giro si preoccupavano sempre di riportare a casa qualsiasi animale ferito. Poi Chiara amava molto la musica, per la verità entrambe, hanno cominciato entrambe a suonare il pianoforte, poi a un certo punto Chiara è passata al violino e facevano concerti con mamma, perché la mamma ha scoperto di essere soprano, quindi lei cantava, loro suonavano e si guidavano anche durante alcune messe i canti. Chiara ha fatto molto sport, amavano entrambi viaggiare, quindi ha girato molto, sia con noi quando erano più piccole, sia da sole quando erano più grandi. Quindi una ragazza, come si dice, acqua e sapone. Contrariamente alla sorella, era molto veloce, se doveva uscire in 5 minuti si preparava senza trucco, jeans e maglietta ed era pronta, cosa abbastanza rara per le donne. Aveva un carattere determinato, sapeva quello che voleva e lo sapeva anche ottenere, ma non era mai né arrogante né pretenziosa. Anche da un punto di vista religioso ha sempre avuto una fede forte, la manifestava con coerenza, ma mai con un atteggiamento bigotto, mai con l'atteggiamento di condannare qualcuno che la pensasse diversamente. Ha avuto amici e compagni che non condividevano queste posizioni e avevano comunque un ottimo rapporto con lei, proprio perché lei sapeva rispettare la libertà di ognuno e non predicava mai. Quindi
0: predicava con la sua vita,
1: sì,
0: perché era coerente con la parola che scendeva nel suo cuore, perché sia Elisa che Chiara avevano questo momento di preghiera giornaliero.

0: in cui appunto facevano silenzio tutto intorno e ascoltavano quello che arrivava al loro cuore.
1: Quindi insomma, due figlie normali come molti hanno e come molti vorrebbero avere, non ci hanno dato particolari problemi, e tutto è proceduto fino al matrimonio, cosa che anche con molta determinazione ci ha comunicato, dicendoci non solo ho deciso di sposarmi, ma ci sposeremo il giorno 21 di settembre ad Assisi, nella chiesa di San Pietro, quindi era tutto organizzato. E ha aspettato a farlo quando aveva finito la laurea e quando Enrico aveva cominciato a fare il suo lavoro, quindi molto, molto responsabile da questo punto di vista. Per noi il matrimonio di Chiara è stato in fondo una passeggiata, cioè non abbiamo avuto le ansie, le preoccupazioni, anche se prima, lo dice nelle sue varie testimonianze, Chiara e Enrico hanno avuto un fidanzamento abbastanza classico, con molti alti e bassi, si sono lasciati, erano in crisi. E lei aveva questo dialogo col Signore, il quale diceva: però mi sembrava di aver capito che era lui, forse non è lui, allora ho capito male, però mi sembrava che era lui.
0: Aveva imparato a fidarsi, dice che andando a Međugorje nel cuore aveva sentito salendo al monte, aspetta e fidati.
2: Ecco, e quindi siamo arrivati già praticamente al matrimonio con Enrico, avendo fra le mani questo libro, no? Che è ormai una raccolta veramente della sua vita, no? Attraverso questi amici. Arrivando così al secondo capitolo, Vivere e lasciarsi amare, si arriva già alla prima esperienza di accoglienza di questi figli, no? E del resto anche il Vangelo di Marco che è riportato dice: Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome accoglie me, e chi accoglie me non accoglie me, ma colui che mi ha mandato. Ecco, presto Chiara ed Enrico scoprono di essere in attesa del primo figlio. Cosa è accaduto in questa storia di inizio di accoglienza alla vita di Chiara ed Enrico?
1: Chiara è rimasta incinta dopo solo 2 mesi del loro matrimonio, però quando è andata a fare un'ecografia e Enrico non poteva essere con lei perché era in ospedale, la ginecologa si è accorta che c'erano dei problemi, e quindi ha informato Chiara che questa bimba, che poi hanno chiamato Chiara Grazia Letizia, Maria Grazia
0: Maria.
1: Letizia, non sarebbe stata compatibile con la vita perché aveva una malformazione che o la portava alla morte addirittura prima o comunque subito dopo la nascita. E quindi Chiara è tornata a casa e ha dovuto condividere questa notizia con Enrico, cosa che giustamente la preoccupava perché anche in una testimonianza lei dice: eravamo sposati da poco, avrebbe potuto reagire in qualsiasi modo. E invece lei si sorprende perché Enrico reagisce esattamente come lei aveva pensato. Lei aveva anche scritto una lettera, quindi insieme decidono di portare avanti questa gravidanza. Ci vediamo fino a dove arriverà questa bimba e la seguiamo. Qui una cosa importante: spesso ci domandano noi come abbiamo vissuto questa cosa, come abbiamo reagito. Al di là ovviamente del dispiacere e della sorpresa, il modo come Chiara comunicava le cose era tale per cui non c'era spazio per immaginare per cui si avesse, per cui è sembrata la scelta naturale, unica, e quindi l'abbiamo seguita in tutto questo percorso. Grazia Letizia è nata, è vissuta circa mezz'ora, il tempo sufficiente per battezzarla, per fare le foto con voi, con Chiara Enrico, eccetera. Quindi è sembrato un parto normale, anche se tutti i medici, gli infermieri dell'ospedale erano sorpresi, perché normalmente in casi di questo tipo addirittura non fanno vedere il bimbo ai genitori. Poiché era vivo, al funerale di Grazia Letizia hanno suonato e cantato, lei suonando il violino, Enrico la chitarra, ed è stato un funerale in qualche modo.
0: Anche i canti che ha composto Enrico, che è proprio una, si è sentito lei che codirano.
1: E comunque hanno vissuto questa cosa quasi come una festa, per cui lì hanno cominciato a stupire un po' le persone che sono venute, perché dicevano: ma strano, due genitori che hanno appena perso un figlio e che invece reagiscono in questo modo. Talmente hanno reagito positivamente che, senza aspettare tempo, nonostante i consigli di tutti, dicevano: prendete fiato, riposatevi un po', hanno deciso di fare subito un altro figlio. Chiara è rimasta, andati a chiedere addirittura di poter avere un altro figlio a Medjugorje, e Chiara è rimasta incinta subito dopo. E quindi è partita la seconda gravidanza. Seconda gravidanza del fratello Davide Giovanni, che all'inizio, da un'ecografia, risultava avere delle malformazioni gravi degli arti inferiori. Tant'è che loro avevano cominciato a pensare come gestire, come vivere con un figlio che è un disabile e con disabilità grave, e si erano preparati a questo. Poi, a controlli successivi, il risultato che invece anche Davide Giovanni non ce l'avrebbe fatta, e anche lui subito dopo la nascita è andato in cielo. C'è da notare che entrambe le gravidanze, per i problemi che c'erano, in base alle indicazioni dei medici, avrebbero dovuto essere pianificate quando i parti cesarei, anzi sono state pianificate. E però ogni volta Chiara aveva espresso il desiderio di un parto naturale, ed ogni volta lei ha fatto vita naturalmente. Questo avverrà anche per Francesco, nonostante fosse tutto programmato. Addirittura con Davide Giovanni, il medico che l'ha accolta ha detto: meno male che è arrivata, si trattava ancora un po', rischiamo di partorire per strada.
0: Quindi, il desiderio di Chiara era quello di accogliere questi figli fino a dove il Signore permetteva loro, però desiderava veramente prendere i figli di Dio, e quindi la grazia che il Signore ha concesso loro è stato proprio il battesimo. Fra Vito è riuscito ad essere lì per tutti e due i parti e a battezzare i bambini mezz'oretta dopo nascita.
2: Ecco, e infatti, prima di andare avanti, volevo proprio leggere due cose che riguardano la prima figlia, quindi Maria Grazia Letizia, su quello che papà Enrico e mamma Chiara hanno scritto, e poi anche per Davide. Leggo qui: tu in braccio a noi, anche se per una mezz'oretta siamo stati bene, non riuscivamo a smettere di guardare il tuo naso uguale al mio, e quelle mani e quei piedini. Non abbiamo tanto tempo per dirti tante cose. Che ti amiamo, so che lo sai, ma forse non sai che sei nata per l'eternità, e che io non sono tuo padre, né lei è tua madre. Pensa, chi ti ha desiderato è anche nostro padre. Lo so, è un po' complicato, ma presto capirai, la vita è meravigliosa. E invece per Davide, il 12 marzo 2010, Chiara scrive: chi è Davide? Un piccolo che ha ricevuto in dono da Dio un ruolo tanto grande, quello di abbattere i grandi Golia che sono dentro di noi, abbattere il nostro potere di genitori di decidere su di lui e per lui. Ci ha dimostrato che lui cresceva, ed era così perché Dio aveva bisogno di lui così, eccetera, eccetera. E poi sì, andiamo avanti e vediamo che continua questa accoglienza, e continua ancora la storia. E come procede?
1: Intanto, rispetto a questi due figli, Chiara ha dichiarato che sia Chiara che Enrico, che non gli è sembrato il poco il tempo che sono stati con questi figli. quindi in fondo da lì nasce,
0: perché è stato un tempo pieno,
1: anche la frase che l'importante non è vivere lungo ma vivere, lasciarsi amare, è quello che è il tempo, la durata è poco importante. Anche qui, nonostante le raccomandazioni, insomma, siano state due gravidanze difficili una dietro l'altra, quindi molti gli hanno detto abbi pazienza, prendete fiato, hanno deciso subito di fare un terzo figlio, e quindi Chiara è rimasta nuovamente incinta di Francesco, e lì sembrava andare tutto per il meglio, solo che a un certo punto Chiara ha scoperto un'afta alla lingua che dava fastidio. Ad una prima visita non c'è stato un responso netto, però si è capito che c'era qualcosa che non andava bene, che quindi il medico ha concluso: sei in gravidanza, vai avanti, ti rivediamo tra qualche mese e valutiamo il da farsi. Dopo qualche mese invece, una visita di controllo, la situazione è risultata molto, molto pesante, molto grave. In realtà era un carcinoma alla lingua, un carcinoma abbastanza raro, perché normalmente colpisce uomini, anziani, bevitori, fumatori.
0: 40 anni di età.
1: Chiara era giovane, non ha mai fumato, non ha mai bevuto, era donna, quindi non rispondeva a nessuno dei parametri classici per questo tipo di malattia. Comunque è stato un carcinoma molto aggressivo, per cui i medici hanno deciso di intervenire subito d'urgenza e di asportargli una parte della lingua, cercando in questo modo di bloccare. Però il protocollo medico prevede in questi casi che c'è una seconda operazione. Questa prima dell'asporto della lingua è stata fatta in anestesia locale, anche se molto dolorosa. La seconda richiedeva per forza l'anestesia totale, perché era l'asportazione dei linfonodi dal collo. E quindi questo avrebbe potuto compromettere la gravidanza di Francesco. Quindi Chiara ha negoziato con i medici, tirando il lungo per consentire il completamento di Francesco. Infatti Francesco è arrivato a completamento, è nato perfettamente sano, senza nemmeno bisogno di un'ora di incubatrice, e subito dopo Chiara è stata operata. È stata operata, e da questa asportazione di linfonodi si è visto però che purtroppo già si era diffuso questo carcinoma ed era andato in circolo, per cui si è dovuto sottoporre ai cicli di chemio e di radio molto, molto pesanti, che ha fatto per tutta l'estate del 2011. Intanto che aveva Francesco piccolo, anche lì lei ha cercato i primi tempi, quando poteva, le condizioni lo consentivano, di allattarlo, poi dopo ha dovuto ovviamente rinunciare a questo. Lei stessa si doveva alimentare con un sondino allo stomaco, quindi una cosa complessa. E questo è andato avanti praticamente per tutta. Francesco è nato il 30 maggio del 2011, e l'operazione terapia di Chiara hanno portato fino agli inizi dell'anno successivo, del 2012. Quando noi pensavamo che ormai il peggio fosse passato, quindi si prepara dei controlli, invece a dei controlli il risultato che le metastasi si erano distribuite praticamente dappertutto. Da qui la foto che si vede con un occhio bendato, perché il nervo ottico dell'occhio destro era stato colpito e quindi ha dovuto coprirlo, se no non riusciva a vedere, e così tante altre conseguenze per cui l'hanno dichiarata malata terminale. Questa è stata la sua fase. Poi da quel momento, quando ho saputo questa notizia, lei ha espresso il desiderio di tornare a Medjugorje, dove tutta la sua storia matrimoniale era iniziata, da una parte per ringraziare e dall'altra per capire, per chiedere la grazia. Poi spiegherà che la grazia che chiedeva era, se possibile, di guarire, ma se invece non era questo il percorso, di dare la forza a lei e a tutti quelli intorno di accettare questa situazione.
0: E di ricevere la grazia, di vivere quel momento di grazia.
2: Quando arrivo a questo punto in cui, ecco, si dialoga con genitori come voi, che siete certo dei genitori normali, quotidiani, ordinari, però mi mancherebbero le parole, perché non è certamente semplice un po' stare come Maria sotto la croce.

0: aiutarci. Ed è questo quello che noi vorremmo chiedere a voi, cosa poter annunciare alle famiglie, a noi che siamo genitori, che abbiamo altre storie. Ci sono, ogni volta lo dico, tante famiglie ferite che vivono in difficoltà enormi. Perché? Perché sono fragili, sono coppie fragili, magari attraverso anche le ferite della vita, spesso non riescono a vivere il loro per sempre, magari diciamo, facendo un po' scemare questo sacramento del matrimonio per qualunque motivo. E proprio voi che avete vissuto una, possiamo chiamarla una prova? Sì, possiamo chiamarla una prova, possiamo chiamarla anche una chiamata, perché noi non sappiamo mai giorno per giorno quello a cui siamo chiamati. Però ecco, cosa potete lasciare voi genitori in questo grande progetto in cui siete stati inseriti, a tutti i genitori che ci stanno ascoltando, a tutte le coppie, anche quelle in difficoltà, che vivono altre prove, altre situazioni? Cosa potete dirci, Roberto e Maria Anselma?
1: La cosa che Chiara ci ha insegnato, insomma, è più importante, è imparare che i figli non sono dei genitori. Cioè il rapporto genitori-figli è spesso un rapporto egoistico. I genitori proiettano sui figli le loro frustrazioni, i loro desideri, vorrebbero che i figli facessero quello che loro non hanno fatto. Chi non riesce ad avere figli pretende di poterli avere. Siamo in questi tempi in discussione sul addirittura delle maternità surrogate. Ecco, Chiara in questo è stata chiarissima, e lo ha sperimentato prima lei con i suoi figli e poi lo ha fatto sperimentare a noi. I figli non sono un diritto e non sono dei genitori. I genitori sono chiamati a farli nascere, dopodiché i figli hanno la loro storia, più o meno lunga, più o meno bella, eccetera. Credo che questa sia la cosa più importante. Dopodiché, poi lascio la parola ad Anselma, per quanto mi riguarda, ma direi per quanto riguarda tutti noi, il vantaggio che abbiamo avuto è che Chiara ci ha accompagnato. Quindi noi, al di là di, diciamo, preoccupazione fino all'ultimo, nella speranza che qualcosa potesse succedere, però lei ci ha accompagnato per farci accettare questa cosa. Quindi siamo stati molto più fortunati di tanti genitori che perdono i figli in maniera drammatica e improvvisa.
2: Io, diciamo, sempre per rispondere alla domanda di Cristina, anche il matrimonio è una vocazione. È una chiamata speciale di Dio nel quale possiamo essere un dono l'uno per l'altro. L'amore cosa fa? Si dona senza attendere una risposta, senza pretenderla. E quindi anche nel matrimonio c'è questa chiamata alla santità. Sia nella vita di Chiara che nella nostra c'è stata questa chiamata, e c'è anche nella nostra vita. Indubbiamente diciamo che è passato un uragano nella nostra famiglia, un uragano che però si tramutava in un venticello leggero, man mano che il Signore ci copriva della sua grazia. Tanto che non ci siamo abbandonati alla disperazione, proprio perché avevamo il ricordo di come Chiara aveva vissuto questo tempo con tanta fiducia, tanta forza e tanta serenità. E le sue ultime parole, infatti, sono state: vi voglio bene a tutti e state sereni. E noi devo dire che abbiamo vissuto un miracolo, che non è stato quello della guarigione di Chiara, come speravamo, e io ci ho sperato proprio veramente fino all'ultimo momento, ma la serenità di Chiara nella prova ha fatto sì che, anziché appunto, come ha detto Roberto, essere noi ad accompagnare lei, è stata lei ad accompagnare noi. E nella sua forza verso l'eternità ha trascinato tutti noi. Ci ha mostrato come si risponde alla chiamata

0: di Dio, non con rassegnazione, ma con fiducia piena. E tanto che mi diceva, mamma stai tranquilla, perché se il Signore ha permesso questo per me, vuol dire che è la cosa migliore per me e tutti quelli che mi stanno, che mi stanno intorno. Quindi noi l'abbiamo vista tuffarsi proprio nelle braccia del Padre amorevole di cui si fidava. E il suo viso era talmente bello e anche con un accenno di sorriso, e tanto che ho chiesto a sua sorella Elisa di farle delle foto. E dopo c'è stata una cascata di grazie che ci fa sentire Chiara viva e vicino, e lo vediamo dai tanti ringraziamenti inviati a Chiara per le grazie ricevute nel sito dedicato a lei, nei tanti biglietti che la gente lascia al grano quando va a visitarla, dalle tante testimonianze che vogliono condividere con noi, di cui vogliono farci partecipi. Abbiamo visto che si crea un filo di affetto profondo con tutti quelli che la invocano, tanti giovani per esempio che chiedono la sua intercessione per comprendere la vocazione della loro vita, oppure tante mamme per il dono, la guarigione di un figlio, che si sentono compresi da Chiara, che ha vissuto questo nella sua vita.
1: Cari amici, sentire voi ci dà tanta forza e tanto coraggio per tutte le nostre storie, e non ci sono altre parole da aggiungere a questa meravigliosa testimonianza, a questo amore che circola intorno a noi. E proprio, ecco, mentre parlavate ho riaperto questo libro e concludo leggendo queste quattro righe che sono proprio la cornice finale più bella che possa esserci per tutti noi. E dice: quello che ha fatto Chiara siamo chiamati a farlo tutti. Anche noi dobbiamo affrontare la morte e la sua attesa, e in faccia alla paura scegliere di dire sì al Padre. Siamo tutti malati terminali, è solo questione di tempo. Chiara ci ha soltanto preceduto come una mamma. Per tanti ora è più difficile arrendersi e lasciarsi amare. Con queste parole noi vi ringraziamo con tutto il cuore, felice di conoscervi, di aver avuto la vostra testimonianza qui a Maria Vision, e nel salutarvi ci lasceremo nelle note del canto dedicato a Chiara del gruppo musicale del Cantiere Kairos.
2: Grazie
1: Maria Anselma, grazie Roberto. Uniti nella preghiera e che Dio ci benedica di cuore. Grazie.
0: Grazie a voi.
2: Grazie.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, figlioli miei, amati miei, voi siete scelti perché avete risposto, avete messo in pratica le mie indicazioni e amate Dio al di sopra di ogni cosa. Perciò, figlioli, pregate con tutto il cuore affinché si realizzino le mie parole. Digiunate, fate sacrifici, amate per amore di Dio che vi ha creati e siate figlioli. Le mie mani tese per questo mondo che non ha conosciuto il Dio di amore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto.

vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero luminoso si contempla il battesimo di Gesù al Giordano. In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Padre, che possa imitare tanto Gesù da farti compiacere. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.

peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero luminoso si contempla le nozze di Cana. La madre disse ai servi: «Fate quello che vi dirà». «Signore, fa che sia attento alle necessità del mio prossimo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero luminoso si contempla l'annuncio del regno di Dio con l'invito alla conversione. Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo». Gesù, aiutami a seguire il tuo cammino. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero luminoso si contempla la trasfigurazione di Gesù sul Tabor. Gesù fu trasfigurato davanti a loro, il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Gesù, dammi la grazia di rimanere sempre nella contemplazione del tuo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero luminoso si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte,
Proteggici, grande Signora, Sacro Cuore di Gesù,

fa che ti ami sempre più. Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi.

Vergine prudente, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della santa città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della divina presenza, prega per noi. Arca dell'alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza, a te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre. Fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandola

Segno della Santa Croce, dai nostri nemici, liberaci, o Signore Dio nostro, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo chiedendo a Dio di aiutarci ad abbattere i muri dei vizi che tanto influiscono sulla nostra vita e sulla nostra salvezza. Il primo muro, ci poniamo come creature di Dio e ti preghiamo, Padre Celeste, che tu distrugga in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. Amore mondano con amore divino, per adorare il tuo opposto con vera adorazione e amore per te. La vanità di fare la propria volontà contro la propria. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Padre Celeste, uniti a te. Tutti noi che partecipiamo a questo sito di Gerico ti ringraziamo. Sei un padre generoso e ci hai donato la fede in te, in tuo figlio Gesù Cristo e nel tuo Santo Spirito. Nel nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e il suo preziosissimo sangue, per intercessione della Santissima Vergine Maria, degli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. L'angelo protettore della nostra nazione, del mio angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, castissimo sposo della Vergine Maria, dei santi e delle anime del Purgatorio, ti offriamo queste preghiere per supplicarti che vengano abbattute le mura che impediscono che la tua volontà si compia in noi, nei miei cari, in Maria Vision, nel mio paese e in tutto il mondo. Ti preghiamo che durante e dopo queste preghiere ci conceda la grazia di vedere ciò che vuoi mostrarci e farci ascoltare, quello che vuoi dirci attraverso di esse e che coloro che stiamo pregando. Questo sito di Gerico e Maria Vision, così come i mezzi di comunicazione che stiamo utilizzando, siano sigillati con il preziosissimo sangue di Gesù Cristo, nostro Salvatore, e protetti da ogni male e distrazione.

Vieni, Spirito Santo, vieni per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, ti offriamo questo atto di contrizione. Sincero Signore nostro Gesù Cristo, Dio e vero uomo, Creatore e Redentore. Nostro, perché sei tu ciò che sei e perché ti amiamo sopra ogni cosa, ci dispiace con tutto il cuore di averti offeso. Proponiamo fermamente di non peccare mai più, di allontanarci dalle occasioni di peccato, di confessarci e di compiere la penitenza che ci sarà imposta. Offriamo la nostra vita, le nostre opere, i nostri lavori, le sofferenze e i sacrifici in riparazione dei nostri peccati. Confidiamo che, per la tua infinita bontà e misericordia, ci perdonerai e ci darai la grazia di non offenderti più e di perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della nostra vita.

Eterno Padre, ti offriamo il preziosissimo sangue del tuo divin Figlio Gesù, in unione con le messe celebrate oggi in tutto il mondo, per le anime benedette del Purgatorio, per i peccatori del mondo, per i peccatori della Chiesa universale, per quelli della nostra famiglia e di tutta la mia visione mariana. Amen. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Concedigli, o Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così sia.

Santissima Trinità, nella tua divina volontà e per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della sua mano destra, ti chiediamo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia Maria Visione. Il mondo intero e specialmente per coloro che stanno pregando con noi in questa sitata di Gerico. Secondo muro, ci prepariamo chiedendo perdono e riparando le offese a Dio. Ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che li annullano, la durezza di cuore e la mancanza di perdono. Con la misericordia di Gesù. L'egoismo con l'autentica generosità. Ingiustizia con giustizia. È l'orgoglio con l'umiltà. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. O Dio, nella tua compassione per me, abbi pietà di me. O Dio, Dio nostro, secondo la tua bontà, secondo la tua grande compassione, cancella la nostra colpa. Cancella completamente la nostra criminalità. Purifica il nostro peccato. Preghiamo dunque per la nostra colpa. Abbiamo sempre presente il nostro peccato. Contro di te solo abbiamo peccato. Abbiamo commesso il male che tu detesti. Nella sentenza avrai ragione. Nel giudizio risulterai innocente. Guarda, nella colta siamo nati. Peccatori ci ha concepiti nostra madre. Ti piace un cuore sincero. E nel nostro intimo ci insegni la sapienza. Purificaci con l'issopo e saremo mondi. Lavaci e saremo più bianchi della neve. Facci ascoltare gioia e letizia. Esultino le ossa che hai spezzato. Allontana da noi il peccato dalla tua vista. Cancella in noi ogni colta. O Dio, crea in noi un cuore puro. Rinnovaci dentro con uno spirito saldo. Non sciacciarci lontano dal tuo volto. Non toglierci il tuo Santo Spirito. Ridonaci la gioia della tua salvezza. Sostienici con uno spirito generoso. Insegneremo ai malvagi le tue vie e i peccatori ritorneranno a te. Liberaci dal sangue, o Dio, Dio nostro Salvatore, e la nostra lingua canterà la tua giustizia. Signore, tu ci aprirai le labbra e la nostra bocca proclamerà la tua lode. I sacrifici non ti soddisfano. Se ti offrissimo un olocausto, non lo vorresti. Il nostro sacrificio è uno spirito affranto. Un cuore affranto e umiliato, tu non lo disprezzi. Signore, per la tua bontà, favorisci Sion. Ricostruisci le mura di Gerusalemme. Allora accetterai i sacrifici rituali, offerte e olocausti, e sul tuo altare saranno immolati vitelli.

0: Santissima Trinità, proviamo dolore per noi stessi, per gli uomini e le donne della nostra famiglia e della nostra stirpe, di Maria Vision e del mondo, che, pur essendo stati redenti da te, ti hanno dimenticato. Umilmente ti chiediamo perdono per i nostri peccati di pensiero, parola, opera e omissione, per quelli della nostra famiglia, per quelli di tutti noi che stiamo pregando, questo sito di Gerico, per quelli della mia Maria Vision e per quelli di tutto il mondo. Per non averti amato, Signore, sopra ogni cosa, e per aver taciuto, sostenuto o non agito quando si offende te o ciò che è tuo, per essere caduti in credenze contrarie a te, per non esserci impegnati a conoscere meglio la fede cattolica, per averla vissuta in modo mediocre, per esserci vergognati o averla rinnegata, perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo visto o ringraziato per le cose buone che ci doni e per aver rinnegato la croce che permetti per la salvezza della nostra anima. Perdono, Signore, perdono per non aver predicato il Vangelo, il battesimo, il pentimento, la confessione e il perdono dei peccati. Per non aver cercato che tutti fossimo discepoli di Gesù e per non riconoscere che solo Lui è la via, la verità e la vita, è la vita e che nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. Perdono, Signore, perdono per le volte in cui abbiamo preso il Tuo nome in vano, per non aver risposto adeguatamente alla vocazione alla quale ci hai chiamati, né aver compiuto il nostro dovere di Stato. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo partecipato alla messa la domenica e nei giorni di precetto, per aver ricevuto l'Eucaristia, per aver ricevuto l'Eucaristia in peccato grave o indegnamente, per le offese alla Vergine Maria e a persone, luoghi o cose sacre, per aver paganizzato le feste cristiane e celebrato feste pagane come Halloween, per aver fatto cattivo uso dei sacramenti e dei sacramentali, per essere caduti nella simonia e per non aver rispettato i comandamenti della Chiesa. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che non abbiamo praticato le opere di misericordia, spirituali e corporali, e per le volte in cui non abbiamo amato né rispettato i nostri genitori, il nostro coniuge, i nostri figli e il nostro prossimo. Perdono, Signore, perdono per non aver sempre difeso la fede cattolica, la vita, il matrimonio, la procreazione, la famiglia, la purezza, la libertà e la pace, secondo la Tua volontà, per tutte le volte che abbiamo trascurato la nostra famiglia, il corpo, la salute e l'anima, o che abbiamo assecondato i vizi, e per le volte in cui abbiamo indotto altri a peccare, siamo stati complici del peccato o siamo stati motivo di scandalo, e per averci vestito in modo indecente, soprattutto nei Tuoi templi. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo permesso atti e pensieri impuri. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo rubato, abbiamo sprecato tempo, denaro, cibo e parole e abbiamo desiderato i beni altrui. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo mentito, ingannato, non abbiamo difeso la verità e abbiamo dato falsa testimonianza. Perdono, Signore, perdono, e per tutto ciò che abbiamo dimenticato di nominare e che ti offende. Affinché lo riconosciamo come peccato, lo confessiamo e lo ripariamo, soprattutto per non aver permesso al tuo Spirito Santo di guidarci. Per tutto questo, perdono, Signore, perdono. Ci affidiamo alla tua infinita misericordia, supplicandoti di accoglierci come il figlio prodigo che, pentito, ritorna dal Padre. Mandaci il tuo Spirito Santo e riempici del tuo amore affinché possiamo donarlo agli altri e non offenderti più. Amen.
1: Il caro Benedetto, che Dio lo protegga sempre. O Santa Maria Vergine, Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità del nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli stesso è offeso, e per i meriti infiniti del suo Santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dei poveri peccatori. O Santissima Trinità, noi vi adoriamo. Dio nostro, Dio mio, noi vi amiamo nel Santissimo Sacramento dell'altare. O Gesù, è per il tuo amore che chiediamo la conversione dei peccatori e, in riparazione dei peccati commessi contro il Cuore Immacolato di Maria, diciamo: Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo.
0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della mano sinistra, ti chiedo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia, per Maria Vision e per il mondo intero, specialmente per coloro che stiamo pregando in questo sito di Gerico. Tre mura. Chiediamo aiuto a Dio e prepariamo il nostro spirito, pregandoti, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che le annullano, il desiderio mondano con il distacco dal mondo, la disobbedienza a te con l'obbedienza alla tua parola, l'incostanza con il desiderio costante di andare in cielo, e la dimenticanza di Dio e la preoccupazione per le cose terrene con la ricerca di Dio e della santità. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Vieni, Spirito Santo, Creatore, visita le anime dei tuoi fedeli e riempi della tua grazia divina i cuori che hai creato. Tu, che noi chiamiamo Paraclito, dono di Dio, Altissimo, Fonte, Vivente, Fuoco, Carità e unzione spirituale. Tu riversi su di noi i tuoi sette doni. Tu, dito della destra del Padre, tu, fedele promessa del Padre, che ispiri le nostre parole, illumina i nostri sensi, infondi il tuo amore nei nostri cuori e, con il tuo perpetuo sostegno, rafforza la debolezza del nostro corpo, allontana da noi il nemico e donaci pace presto. Sii il nostro direttore, la nostra guida, affinché possiamo evitare ogni male. Per mezzo tuo possiamo conoscere il Padre e anche il Figlio e creare in te il suo spirito in ogni momento. Gloria a Dio Padre, al Figlio incarnato, risorto dai morti, e allo Spirito Santo, Consolatore, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
2: Santissima Vergine Maria, Regina e Madre delle famiglie, Intercessore, nostra mediatrice e avvocata, ti offriamo questo sito di Gerico e ti chiediamo di unirti a noi in preghiera in unione con l'angelo custode della nostra nazione e dell'intera corte celeste, in riparazione dei peccati, dei sacrilegi e delle offese nostre, della nostra famiglia, di Maria Visione e del mondo, contro il Sacro Cuore di Gesù e il tuo Cuore Immacolato. Per la conversione e la salvezza di tutte le anime, per l'aumento della fede cattolica, la pace, la vita, il matrimonio e la famiglia nella volontà di Dio, per il Papa, i sacerdoti e tutti coloro che difendono e promuovono i valori cattolici. Madre, tu sei la nostra speranza e in te confidiamo. Insegnaci a pregare con un cuore umile per vivere con gioia. nell'unità e nell'amore per ritrovare la verità, la giustizia e la pace, e per dare una vera testimonianza di essere figli, il tuo. Amen.
1: A te, beato San Giuseppe, ci rivolgiamo nella nostra tribolazione e, dopo aver implorato l'aiuto della tua Santissima Sposa, con fiducia chiediamo anche il tuo patrocinio per quella carità che, con l'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, ti ha mantenuto umido. E per l'amore paterno con cui abbracciasti il bambino Gesù, umilmente ti supplichiamo di volgere benigno i tuoi occhi sull'eredità che Gesù Cristo ha acquistato con il suo sangue. E con il tuo potere e il tuo aiuto soccorri le nostre necessità. Proteggi, o provvidentissimo custode della divina famiglia, la discendenza eletta di Gesù Cristo. Allontana da noi, Padre amatissimo, ogni macchia di errore e corruzione. Assisti a noi, propizio dal cielo, nostro fortissimo liberatore, in questa lotta. Perciò, in questo momento solenne, ergetevi a difesa della Santa Chiesa Cattolica di Dio contro le insidie dei suoi nemici e da qualsiasi forma di avversità, e proteggete ciascuno di noi con il vostro costante e perpetuo patrocinio celeste, affinché tutto ciò avvenga per la nostra salvezza. Oh, seguendo il tuo esempio e sostenuti dal tuo aiuto, possiamo vivere vite sante, morire piamente e raggiungere la beatitudine eterna in cielo. Amen.
2: Oh, Santo Angelo Custode, il nostro prenditi cura della nostra anima e del nostro corpo. Illumina le nostre menti affinché possiamo conoscere meglio il Signore nostro Dio e amarlo con tutto il nostro cuore. Veglia su di noi quando prego, affinché non ceda alle distrazioni della vita. Sostienici con i tuoi consigli per vivere da buoni cristiani e aiutami a compiere generosamente buone opere. Difendici dagli inganni del maligno e aiutami nelle tentazioni, affinché io possa vincere la lotta contro il male. Amen. Angelo del Signore, che sei il nostro custode, poiché la divina provvidenza ci ha affidati a te, illuminaci, custodiscici. Dio nostro Dio, e governaci oggi e sempre. Amen. Santissima Tenenza, nella tua divina volontà, per il tormento che ha causato al nostro Signore. Gesù Cristo, la ferita al piede destro, te lo chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision, e per tutto il mondo. Specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Quarto Moro, ci proteggiamo e ci sigilliamo. Tutti, ti chiediamo, Padre Celeste, che tu abbatta in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. Rabbia o furia, con pazienza. Frivolezza contro preoccupazione per gli altri. Discordia che si ferma con concordia che unisce. Il desiderio di discussione con la pratica della pace, e concevici. Perseverate con voi stessi. Grazie. Amen.
1: San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, sii nostro presidio contro la malvagità e le insidie del diavolo. Che Dio lo reprima, te lo chiediamo supplichevoli, e tu, principe della milizia celeste, con il potere divino, scaccia Satana e gli altri spiriti maligni all'inferno, che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Santissima Trinità, per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti supplichiamo che tutta la nostra famiglia, Maria Visione, e tutti quelli del mondo intero, e specialmente noi che stiamo pregando, in questo sito di Gerico, ci sigilli con il preziosissimo sangue di Gesù e siamo protetti da ogni azione del maligno. Sigilla il nostro cuore, la nostra anima, la mente e le forze per amarti sopra ogni cosa che esiste e che nulla entri in noi che sia contrario a te. Sigilla il nostro corpo affinché abbiamo salute e abborriamo il peccato. Sigilla i nostri occhi affinché vediamo con il tuo sguardo e non solo in modo umano. Sigilla le nostre orecchie affinché ascoltino solo la tua voce e così ti seguiamo. Sigilla la nostra bocca affinché le nostre parole siano di benedizione e non di maledizione. sigilla il nostro lavoro, i nostri beni e le nostre mani, affinché servano

nella tua opera per il nostro benessere e a beneficio delle anime. Sigilla i nostri piedi affinché ci conducano a te e non ci allontaniamo dal tuo cammino. Sigilla il nostro passato affinché ogni ferita che ci sta facendo del male venga guarita. Sigilla il nostro presente per fare tutto per te, in te, con te e per te. Costruiremo insieme il nostro futuro affinché i nostri progetti diventino i vostri progetti. La nostra vocazione è quella di trasformare i nostri progetti nei vostri progetti e che le nostre intenzioni siano rette, affinché possiamo servirti umilmente con tutto il nostro essere e secondo la tua volontà. Amen. O preziosissimo e santissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo, fonte inesauribile di salvezza e di grazia infinita per tutta l'umanità, noi ti adoriamo e ti invochiamo con profonda fede e devozione. Proteggici e liberaci dal male.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga del suo piede sinistro, ti chiedo con fede e fiducia. È la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero, specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Cinque mora. Protetti dalla grazia di Dio, andiamo avanti. E ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La vanagloria e la presunzione con il timore di Dio e la semplicità. Gli eccessi con il dominio di sé. Il falso rispetto umano con il coraggio di difendere te e le tue cose. La vana distrazione terrena con il desiderio dell'eternità con Dio. E concedici di perseverare con la tua grazia.
1: Amen. Rinunciamo alle azioni degli altri che sono contrarie a Dio e alla nostra fede. Nella tua divina volontà, Signore Gesù, nel tuo santo nome, per le tue santissime piaghe, il tuo preziosissimo sangue e la tua risurrezione, per intercessione della Beata Vergine Maria, di San Michele Arcangelo, del nostro angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, custode e protettore della Sacra Famiglia, di tutti i santi di Dio, dell'anime, del purgatorio e della Chiesa, oggi nell'eterno presente del nostro Signore Gesù Cristo, Re e mio Signore, sostenendomi per la grazia e la protezione che mi conferisce il mio battesimo e appoggiandoci sulla santa parola di Dio. Rinunciamo e respingiamo in noi, in mia moglie, nei miei figli, nella nostra discendenza, Maria Vision, e in tutti quelli del mondo intero. Ti supplichiamo di cancellare, annullare, scacciare, spezzare e bruciare con il fuoco dello Spirito Santo. Qualsiasi tipo di consacrazione, maledizione o danno che il maligno, tramite i nostri superiori, governanti o altre persone, abbia lanciato, e che pretendano di lanciare sulla nostra famiglia, su Maria Vision o in qualsiasi parte del mondo, contro la sovranità di Dio Onnipotente. E chiediamo umilmente che la nostra famiglia, io e tutti i nostri figli, Maria Vision e il mondo intero, siamo suggellati e protetti con il preziosissimo sangue del nostro Signore Gesù Cristo, dalle azioni contrarie alla legge di Dio compiute dai nostri superiori, governanti o da qualsiasi altra persona, e che il male non avanzi, ma sia scacciato da noi e dal mondo intero. Amen.

0: Altissima Trinità, nella tua divina volontà, attraverso la ferita del nostro costato. Signore Gesù Cristo, ti prego con fede e fiducia per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la mia famiglia, la mia nazione e il mondo intero. Specialmente da parte di chi sta sfidando questo sito di Gerico. Sesto, muro. Consapevoli di avere il giogo di Dio, entriamo in battaglia. Ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. L'accidia o pigrizia spirituale, con la fortezza. Cadere nel peccato capitale, con l'imitazione di Maria nella pratica delle virtù. Virtù, inducici al peccato con il desiderio di salvare le anime, alle dipendenze e alla pratica di abitudini nocive con la pratica della preghiera, del sacrificio e del digiuno, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.
1: In un atto di rinuncia personale, la Santissima Trinità, unita alla Corte Celeste, e per l'infinita potenza del Santo Nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e per il suo preziosissimo sangue. Per intercessione del Cuore Immacolato di Maria e di San Giuseppe. Rinunciamo e rifiutiamo tutto ciò che ci ha impedito di amarti sopra ogni cosa, includendo noi stessi, altre persone o creature e le vanità di questo mondo. Prendere il tuo nome in vano e non santificare le tue feste. Non ringraziarti, disobbedirti, rinnegarti, rinnegare la tua legge, la tua chiesa e la tua volontà. Dimenticarci di te e non darti il posto che meriti. Denunciamo, proclamiamo e rifiutiamo. Satana, i suoi angeli caduti, le sue pomposità, astuzie e seduzioni, le sue menzogne e promesse e ogni atto contro Dio Onnipotente, contro la Santa Eucaristia, la Parola di Dio, la Santissima Vergine Maria e contro gli angeli e i santi. La Chiesa Cattolica, la sua gerarchia, i luoghi e gli oggetti sacri. Rinunciamo e rifiutiamo. La presunzione di salvezza senza smettere di peccare e senza sforzo. La negazione della verità rivelata dal nostro Signore Gesù Cristo. L'invidia verso la grazia del prossimo e la disperazione nella misericordia di Dio anche in pericolo di morte. I sette peccati capitali. La superbia. L'avarizia, l'invidia, l'ira, la lussuria, la gona e l'accidia, e quelli che ne derivano. Rinunziamo e rifiutiamo. Ogni atto contro la vita e la sua preservazione come Dio l'ha creata, l'omicidio volontario e il suicidio, l'aborto e l'eutanasia, il terrorismo, la tratta e il traffico di persone, organi e droghe. Ogni atto contro il matrimonio e la famiglia. Il rifiuto del dono della procreazione, l'interruzione dell'atto coniugale per evitare gravidanze, ogni metodo anticoncezionale non naturale, abortivo o di sterilizzazione, il concepimento, la paternità e l'adozione fuori dalla legge divina, l'eugenetica e il transumanesimo, ogni forma di peccato carnale contro la purezza e la dignità umana, compiuto o pensato con noi stessi, un'altra persona, un animale. O cosa, la pornografia, la fornicazione, l'adulterio e ogni peccato carnale contro natura, l'intimità indegna nel matrimonio, l'omosessualità, la pedofilia, lo stupro, l'incesto, l'ideologia di genere, la prostituzione e qualsiasi altro correlato. Rinunciamo e rifiutiamo. Non onorare i miei genitori, il mio coniuge, i miei figli, non rispettare il prossimo, non perdonare, rifiutare le persone, odiare e ogni forma di violenza, rubare, mentire e testimoniare il falso, desiderare e attaccarmi a persone, denaro, animali o cose, corruzione, frode, spogliazione o arricchimento illecito, ipocrisia, prepotenza ed egolatria, la paura, la sfiducia, la codardia, la vanagloria, la tristezza, il senso di inferiorità e i complessi, l'egoismo, l'indifferenza, l'ingiustizia, ogni discriminazione, oppressione, favoritismo, l'incostanza, l'amore e il desiderio mondano per la ricchezza, l'onore e la bellezza, la discordia, lo sperpero, non aiutare la tua chiesa e rimandare i miei doveri.

0: Rinunciamo e rifichiamo. Ogni male nella mia anima, corpo, mente, matrimonio, famiglia, economia e lavoro, provocato da me a causa di traumi o disturbi del mio passato, incluso vissuti durante la gravidanza e la mia infanzia, o provocati dai miei familiari e da altre persone, per aver acconsentito a situazioni di pericolo, di assedio e di tiepidezza spirituale, al divertimento vano, alla dipendenza o al cattivo uso di droghe, sesso, cibo, alcol, tabacco, scommesse, videogiochi, televisione, social network e qualsiasi altro vizio, ogni amicizia, gruppo, ideologia, legge, prodotto, servizio o persona che mi allontani da Dio e dai valori del Vangelo, ogni pratica della New Age. La sua spiritualità egocentrica, i metodi di autoaiuto e le sue relazioni occulte con la superstizione e le energie mistiche o entità estranee a Dio, come Reiki, yoga, apertura dei chakra, mantra, feng shui, mandala, meditazione trascendentale, metodo Silva, costellazioni familiari, enneagrammi, mindfulness, corsi di miracoli, lettura degli angeli, programmazione mentale, terapie di crescita personale, che siano legate alla nuova era, e qualsiasi altra pratica simile di falsa spiritualità, contraria alle verità della nostra fede. Ogni culto e invocazione per nome agli angeli diversi da quelli menzionati nella Bibbia, cioè Michele, Gabriele e Raffaele, tutta la musica, film, video, cartoni animati, giocattoli, letture, moda, balli e intrattenimento contrari alla fede cattolica, alla vita e alla dignità umana, tutto ciò che contiene idolatria, stregoneria, omicidio, violenza, terrore, sesso, sfide virali e qualsiasi cosa simile, tutta la medicina olistica e la medicina alternativa legata a energie, invocazioni, controllo mentale o superstizione, attribuendo loro poteri che non possiedono. Naturalmente, come le terapie bioenergetiche, iridologia, cristalloterapia, cromoterapia, agopuntura, magnetoterapia, riflessologia, massaggi energetici, manipolazione delle energie con le mani o con apparecchi, terapie del subconscio, svuotamento della mente, musicoterapia della nuova era e ipnoterapia. Terapie con essenze, aromaterapia, fiori di Bach, omeopatia e qualsiasi altra pratica simile. Rinunciamo e respingiamo ogni azione e omissione che, anche inconsciamente, abbia aperto porte al male in noi o in altre persone. Signore Gesù, ti chiediamo di tagliare, distruggere, annullare e bruciare nel fuoco dello Spirito Santo i mezzi e le circostanze attraverso cui sono stati fatti i danni sopra menzionati, da noi e dai nostri, in noi e nei nostri, e tutte le conseguenze che noi, la nostra famiglia e i nostri antenati abbiamo provocato o ricevuto dalle azioni malvagie menzionate precedentemente. E chiedo a San Michele Arcangelo di inviarli ai piedi della tua croce, dove hai vinto il male e ci hai salvati. Amen.
1: Noi professiamo la nostra fede con il credo degli apostoli. Noi tutti crediamo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Noi crediamo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, concepito per opera dello Spirito Santo. Nacque da Maria Verge, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Noi crediamo nello Spirito Santo, nella Santa Chiesa Cattolica, nella comunione dei santi, nel perdono dei peccati, nella risurrezione della carne e nella vita eterna. Amen. Con queste rinunce e la nostra professione di fede, rinnoviamo le promesse del mio battesimo e, consapevoli del nostro impegno, ci rivolgiamo a Gesù Cristo e lo proclamiamo ancora una volta e per sempre come nostro Salvatore e riponiamo tutta la nostra fiducia nella sua grazia e nel suo amore per seguirlo e obbedirgli come nostro Signore. Amen. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio.

0: Dio? Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Facciamo la preghiera di intercessione affinché Dio ci liberi da ogni male. Signore Gesù, poiché hai detto: tutto ciò che chiederete nel mio nome, io lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Fiduciosi ti chiediamo, Padre Celeste, nel santo nome di Gesù, per la sua passione, morte e resurrezione, guidati dallo Spirito Santo e dalla Santissima Vergine Maria e da tutta la Corte Celeste, che la nostra famiglia, il nostro paese, Maria Vision e tutto il mondo, e noi che stiamo recitando questo sito di Gerico, siamo liberati dal maligno e da tutte le sue schiere. E così anche dall'odio, dall'ira, dalla mancanza di perdono, dall'orgoglio, dalla pigrizia, dall'avidità, dall'ingiustizia, dalla gelosia e dall'invidia, dalla mancanza di autocontrollo e dominio di sé, dalla paura, dall'inconsapevolezza, dall'irrealismo, dalle ossessioni, dall'ansia, dall'angoscia, dalla disperazione. Confusione, tristezza, depressione, desideri di morte e suicidio. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, da incidenti, malattie, vedovanza, orfanettezza, sterilità e celibato causati da forze maligne, dall'abbandono, dal rapimento, dalla schiavitù, dalla sparizione, dalle guerre e dalle eredità negative dei nostri antenati. Guarda l'infelicità, il tradimento, l'umiliazione, il rifiuto e l'amarezza. Dalla sporcizia, rovina, miseria, disordine e dalla dipendenza dagli altri per essere felici. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalla lussuria, dal cattivo uso della sessualità, dall'ideologia di genere, dai vizi e dal mancato rispetto della dignità umana, dall'aborto, dall'eutanasia, dall'eugenetica e dal transumanesimo, dai traumi durante la gravidanza e l'infanzia, dalla divisione della famiglia e della società e da ogni cattiva amicizia. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalle insidie del maligno, dai malefici, dagli incantesimi, dalle stregonerie, dalle consacrazioni al male e da ogni male nascosto, dall'invocazione ed evocazione di spiriti cosmici, spie, vigilanti e di esseri spirituali chiamati maestri di saggezza, dal credere nella reincarnazione, nelle regressioni, nell'esoterismo, nella metafisica occulta, nelle false visioni e nei falsi visionari, ti preghiamo, liberaci, o Signore.
1: Tutti, Spirito Santo, vieni e prendi possesso di me, della mia famiglia e di tutto il mondo. Infiamma il nostro spirito affinché ogni giorno ti apparteniamo di più e siamo più spirituali e meno mondani. Prendi possesso del nostro corpo, della nostra mente, anima e sentimenti affinché possiamo godere di salute e virtù. Prendi possesso del nostro tempo, del nostro lavoro e dei nostri beni affinché servano a te. Prendi possesso dei nostri problemi e delle nostre preoccupazioni affinché possiamo confidare in te. Prendi possesso della nostra famiglia, del nostro apostolato e di tutti gli aspetti della nostra vita, affinché si compia in noi la tua volontà. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci.

Settimo muro. Ringraziamo Dio per il suo aiuto e ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La cecità e l'asprezza spirituale con la gratitudine verso di te per tutto ciò che ci doni. Il dubitare di te con la gioia di credere in te. La falsità o l'ipocrisia con la verità. Testardaggine nel peccato con la paura di offenderti e il pentimento. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Santissima Trinità, nella tua divina volontà attraverso il tormento sofferto dal nostro Signore, Gesù Cristo, nel suo volto,

nella ferita sulla sua spalla e sulla sua schiena. Te lo chiedo con fede e fiducia. Per mezzo della Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero. Soprattutto per coloro tra noi che pregano in questo luogo di Gerico. Santa Maria, Madre di Dio. Oh mio Dio, non ci credo.

0: Sull'ottava parete offriamo le nostre preghiere a Dio, chiedendo un cambiamento nella nostra vita. Ti prego, Padre Celeste, di distruggere in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. La disperazione, la paura e la tristezza con la speranza in te. L'infelicità con la gioia di sapere che siamo ascoltati, protetti e amati da te. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen tutti. O Santissima Vergine Maria, Madre Immacolata e Regina degli Angeli, ti preghiamo, aiutaci e frustra i piani di coloro che si oppongono a Dio. Concedi loro la grazia della luce, della conversione e della salvezza. Che i tuoi angeli proteggano la Santissima Eucaristia, i templi e i santuari, i luoghi e le cose sacre, il clero e le persone consacrate a Dio nel tuo nome, tutto il mondo. Preservali dalla profanazione, dal furto, dalla distruzione e dalla desacralizzazione, dall'ignoranza, dall'incomprensione, dall'oblio e dall'insulto. E a tutti i tuoi figli, Madre Santissima, mostraci la verità, toglici la tiepidezza, aiutaci a essere fedeli a Dio uno e trino, alle nostre promesse battesimali, al Vangelo e alla Santa Eucaristia, alla Chiesa, che è una santa, cattolica e apostolica, ai comandamenti, ai dogmi della fede e alla santa tradizione. Donaci una contrizione pura e perfetta, la perseveranza finale. Aiutaci nei nostri bisogni e nei nostri problemi, e vieni ora a schiacciare la testa dell'antico serpente. Amen.
1: Santissima Vergine Maria, salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Santissima Trinità, ti ringraziamo per questo ministero che abbiamo appena compiuto e per tutte le grazie ricevute. Ti supplichiamo che l'acqua purissima che sgorgò dal costato del nostro Signore Gesù Cristo ci lavi e ci purifichi, e che il suo preziosissimo sangue ci sigilli. Alle nostre famiglie, alle nostre proprietà, guida le nostre azioni e accresci in noi l'umiltà. Ti chiediamo che il nemico non possa nuocerci, che ogni dolore, ogni male o vendetta da parte sua restino lontani da noi e che tu li mandi ai piedi della croce di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Sacro cuore di Gesù e di Maria, che i nostri passi vadano insieme, che le nostre mani raccolgano insieme, che i nostri cuori battano all'unisono, che il nostro intimo senta la stessa cosa, che il pensiero delle nostre menti sia uno solo, che le nostre orecchie ascoltino insieme il silenzio, che i nostri sguardi si compenetrino profondamente fondendosi l'uno nell'altro e che le nostre labbra supplichino insieme l'Eterno Padre per ottenere misericordia. Santissima Vergine Maria, consacriamo a te la nostra famiglia e ti ringraziamo insieme agli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, all'angelo protettore della nostra nazione, al nostro angelo custode e a tutti gli angeli di Dio, a San Giuseppe, tuo castissimo sposo, ai santi e alle anime del purgatorio, per aver interceduto per noi durante questa preghiera. E chiediamo che l'amore dello Spirito Santo riempia ogni vuoto nei nostri cuori. Amen. O mia Signora, o mia Madre, mi dono interamente a te e, come prova del mio fedele affetto, ti consacro oggi e per sempre i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, il mio cuore, in una parola, tutto il mio essere. Poiché sono tutto tuo, Madre di bontà, custodiscimi e difendimi come tuo figlio e tua proprietà. Amen. Dolce Madre, non andare via, non distogliere da noi il tuo sguardo, vieni con noi ovunque e non lasciarci mai soli, poiché tu ci proteggi così tanto come una vera madre, coprici con il tuo manto e lascia che il Padre, il Figlio e lo

fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, gloria al Figlio e gloria allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e per sempre. Amen. Per il segno della Santa Croce, liberaci dai nostri nemici, o Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ci troviamo nell'oratorio di San Rocco a Bastia Umbra, questo luogo che fu costruito dalla confraternita omonima. In questo luogo, che allora si trovava sulla porta romana della città, e fu costruita questa chiesetta come voto di ringraziamento a questo santo tanto amato dalla gente, che in quella circostanza era riuscita a salvarsi dalla peste che imperversava, come sappiamo, agli inizi del 600 in tutta Europa. E questo santo, che era vissuto qualche secolo prima come pellegrino, aveva donato la sua vita proprio per curare gli appestati e divenne uno dei santi più famosi, anche più venerati.

arretrati d'Europa, tutt'oggi lo è, se pensiamo che durante il Covid San Rocco è stato il secondo santo più invocato proprio per chiedere la fine di questa epidemia terribile. Qui a Bastia Umbra c'è anche una confraternita tuttora presente che gestisce questo oratorio dove viene celebrata la messa feriale e nel quale si irradia anche la spiritualità di San Rocco, questa missione di prendersi cura dei più poveri, degli ammalati, degli afflitti, ma San Rocco viene anche invocato contro la guerra, per la pace, ecco, perché sia lui proprio essendo un santo, un uomo di pace, porti pace in questo mondo. Questa chiesa fu costruita proprio nel periodo in cui in Francia, a Paray-le-Monial, Santa Maria Margherita Alacoque ricevette le prime rivelazioni private del Sacro Cuore di Gesù in un'epoca di grandi contrasti, di guerre di religione. L'Europa era devastata dopo la peste anche da queste situazioni di contrasto, di violenza tra cristiani di diverse confessioni, e Sacro Cuore di Gesù appare a Santa Maria Alacoque per chiederle proprio di consacrarsi per prima e poi di consacrare anche gli altri, di diffondere quest'atto di consacrazione, forse anche proprio per placare gli animi, per cercare di comunicare il messaggio del Vangelo che ci mostra come Gesù non sia un'ideologia. I contrasti nascono dal fatto che si vuole imporre la propria idea. Gesù si è fatto uomo, ha un cuore di carne, lo ha mostrato visibilmente a Santa Maria Margherita Alacoque, per dire che davvero il suo è un amore pienamente umano, cioè senz'altro divino, si tratta di un cuore infuocato, ma pienamente umano che si fa prossimo a tutti. Questa rivelazione non è qualcosa di sganciato dalla rivelazione biblica, anzi nella Bibbia il tema del cuore di Dio è qualcosa di centrale. In ebraico si parla di lebab, proprio il termine ebraico, che sta a indicare più che l'organo, diciamo, anatomico cardiaco, sta a indicare un centro indivisibile e inesteso di energia. È l'energia dell'amore di Dio che si irradia nei cuori. È un'energia potentissima, quella dell'amore che ha creato l'universo e che sgorga proprio da un cuore amante che si è manifestato pienamente in Cristo, un cuore trafitto perché rifiutato, perché anche perseguitato, ma che non cessa mai di spandere sull'umanità tutto il suo amore, che diventa poi concretamente anche salvezza dell'uomo. Riscoprire la consacrazione al Sacro Cuore di Gesù oggi significa attingere alle sorgenti della nostra salvezza e ritrovare quella motivazione, quell'entusiasmo che forse anche proprio a causa dell'epidemia abbiamo un po' perso in questi ultimi tempi. Perché ciò che deve muoverci non è tanto un atto di volontà etico, morale, che pure ha la sua dignità, ma un grande amore. E se noi ci accorgiamo che c'è poco amore, andiamo ad attingere la sorgente di questa forza, di questa energia dirompente, che è proprio il cuore di Gesù.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il vostro spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. In quel giorno molti mi diranno: Signore, Signore, non abbiamo forse profetato nel tuo nome? E nel tuo nome non abbiamo forse scacciato demoni? E nel tuo nome non abbiamo forse compiuto molti prodigi? Ma allora io dichiarerò loro: non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, voi che operate l'iniquità. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa. Ed essa cadde e la sua rovina fu grande. Quando Gesù ebbe terminato questi discorsi, le folle erano stupite del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi, nel Vangelo di oggi Gesù parla di un uomo saggio che costruisce la sua casa sulla roccia e Gesù parla di un uomo stolto che costruisce sulla sabbia. Da fuori le due case possano sembrare simili. Entrambi hanno i muri, entrambi hanno tetto, porte, finestre, ma arriva la prova. La pioggia, l'acqua, il vento impetuoso. E allora si vede su quale fondamento sono state costruite. Carissimi, questa è l'immagine della nostra vita. Ognuno di noi sta costruendo qualcosa. Costruiamo le nostre famiglie, le nostre comunità, le nostre relazioni, le nostre vocazioni, il nostro futuro, il nostro cuore. A volte ci impegniamo molto perché tutto appaia bello, perché gli altri vedano successo, stabilità, sicurezza. E proprio oggi Gesù ci chiede: su cosa lo stai costruendo? Perché si può costruire una casa bella su un fondamento sbagliato. La sabbia può rappresentare il denaro, il desiderio di essere approvati dagli altri, la comodità, le ambizioni, l'orgoglio, la convinzione di poter fare tutto da soli senza Dio. Un tale fondamento può sembrare forte finché la vita è tranquilla, finché, come si dice, splende il sole e tutto va secondo il nostro modo di pensare o secondo i nostri desideri. Ma arrivano le tempeste, arrivano le sofferenze, arriva la malattia, la perdita, la delusione, la solitudine, arrivano le decisioni difficili, momenti in cui l'uomo scopre che non basta avere una vita comoda, ma bisogna avere qualcosa su cui può appoggiare, ecco, il suo cuore. È qui allora che si rivela il fondamento. La roccia di cui parla Gesù è Lui stesso. Costruire sulla roccia, ecco, significa ascoltare la parola di Gesù e viverla. Proprio Lui, Gesù, ha detto oggi: chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica è simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Carissimi, c'è una cosa da notare. Gesù non dice che l'uomo sulla roccia non attraverserà la tempesta, ma Lui dice che la casa resterà in piedi. Il cristiano non è colui che non ha problemi, è colui che sa dove trovare sostegno quando i problemi, ecco, arrivano. La roccia non elimina la tempesta, ma la roccia dà la forza di resistere. Perché a volte pensiamo o diciamo: se io avessi la fede più grande, più forte, non mi accadrebbe con nulla di difficile. E proprio Gesù ci fa mostrare qualcosa di diverso. Le difficoltà arrivano per tutti. Come dice il Vangelo, la pioggia cadde sulla casa costruita sulla roccia e sulla sabbia. La differenza è che una crolla, l'altra rimane ferma, salda. Perché Cristo, carissimi, non ci ha promesso una vita senza croce. Ci ha promesso che sarà con noi. Allora, carissimi, chiediamoci oggi: quale è la mia roccia? Su che cosa sto costruendo la mia vita? Cristo è veramente il fondamento della mia vita? Oppure soltanto un ospite che io accolgo ogni tanto? Perché quando arriverà la tempesta non ci salveranno le apparenze della casa, ma ci salverà il fondamento. Allora chiediamo dal Signore questa grazia di poter veramente, ecco, scegliere Lui come il nostro fondamento, perché le radici della nostra casa possano essere veramente messi dentro di Lui. E così, quando arriverà la tempesta dentro la nostra vita, possiamo, ecco, ripetere quello che ha detto il salmista: il Signore è la mia roccia, la mia fortezza e la mia liberazione. Amen.